0: Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 2:03.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 3:02.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 4 e 4 minuti.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 5.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 6 e un minuto.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:01. C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
6: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: di Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta, quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
6: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
7: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno

0: 99€, 1€.
1: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manfredini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99€. Scopri di più su Conad.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 9:01.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Notte senza raid USA sull'Iran. Non ho ancora deciso se attaccarli in modo massiccio, dice Trump alla serata di gala con i giornalisti della Casa Bianca. Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica a Eboli, fermato un extracomunitario nascosto in un casolare abbandonato nel Salernitano. A 3 giorni dall'approvazione da parte del governo del DDL anti-Maranza è ancora scontro tra maggioranza e opposizioni, il vice premier Tajani e il leader di Azione Calenda.
8: Sta anche per combattere il fenomeno di Maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
9: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale.
7: Manca l'ufficialità, ma sarebbe Andrea Pirlo il nuovo CT della Nazionale Azzurra. Lo hanno scelto Maldini e Leonardo, ma il presidente FIGC Malagò avrebbe qualche riserva. È tutto da Nicola De Muro.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo 2 settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei, la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
10: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. E sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la sera della morte di Fakir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
11: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
4: perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata, anche per i toni e le parole, di grande equilibrio. Il sindaco di Bologna, per chi conosce le dinamiche di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
11: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
4: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva aver avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare in diminuzione è merito del governo.
10: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Dopo l'approvazione in CDM delle norme sull'imputabilità dei minori, impazza il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ora si attende il via libera del Parlamento. Sentiamo Nicola Compagnone.
12: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche e l'opposizione, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD Elly Schlein. La proposta non è immediatamente operativa, ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni, che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero.
10: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro. Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
13: Deghi a ridare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
15: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
16: Perché se non deghi, non

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna!
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
11: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
12: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
11: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
13: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
5: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
6: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
5: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
6: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame.
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: E allora scialla. Scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunati.

0: infortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna.

0: Bologna 1.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Bologna 1.
3: Sono le 12 e un minuto.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Nettuno Bologna 1.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.

0: da 30 anni fa, pura come il primo giorno. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
4: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
6: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuoco. Fuochi d'artificio.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1 playlist, quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 13.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
8: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Selle, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
7: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
6: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
9: Solo da un euro.

0: 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Un euro.
1: Solo con Unieuro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
8: hai dimenticato i costumi da bagno.
7: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
14: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi. Sei

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
1: Vuoi una nuova macchina da giardino?
0: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
0: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manfredini, la certezza dei professionisti.
0: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
7: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
9: Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
0: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
0: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.
13: Would you go to bed with me?

Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.

0: da 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
8: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
9: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
8: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
9: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 13:59 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
8: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Selle, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
7: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
10: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
11: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo!
12: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
14: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
18: Imagine there's no heaven.
19: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.

0: Vuoi una nuova macchina da giardino?
1: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
1: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
1: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione mobile e financial services.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a €3,29. Scopri di più su conad.it.
11: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
11: E allora scialla.
13: Scialla, scialla.
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
15: Ehi, non ti piace la pappa?
16: Forse vuole qualcosa di più.
15: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
16: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
15: Ok, ordiniamo subito.
16: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
17: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
18: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
17: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
18: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
18: www.sorcevannini.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
11: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manferdini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: trent'anni fa, pura come il primo giorno.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti.

0: party e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
1: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
4: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
3: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
4: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.

0: Toto sa di felicità.
1: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: prove tecniche da Valles in diretta sull'FM, frequenze in FM, prove per questa amichevole da Valles. Perfetto, siamo perfetti. Fra pochissimo ci sentiamo, amici di Nettuno Bologna 1, in diretta per la radio cronaca dell'ultima partita in amichevole del ritiro del Bologna qui a Valles. Iraklis Salonicco Bologna. Tra poco dalle 15.40 in prepartita live dalla Football Plaza. Restate qui, Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
3: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
4: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
6: Vai!
7: Difensori: Raim Alassane, Niccolò Casale, Lorenzo De Silvestri, Eivin Elland, Emil Holm, Mihailo Ilić, Ali Jaber, Juan Miranda, ciao. Dimitar Papazov, ciao. Martin Wittig e Nadir Zortea. Guarda ma quello che viene dal nord in maniche corte.
6: Beh, lui non ha assolutamente freddo. Andiamo
7: okay,
6: avanti.
7: Cambiamo
6: vai.
7: Reparto. Centrocampisti: Kwesi Sorotu Badori, detto Badu, Usama El Azzouzi, Luis Ferguson, Marco Libra, Nicola Moro e Tommaso Pobega.
6: Prego.
7: Adesso ci vuole qualcuno che faccia gol.
6: Eh sì, vai.
7: Gli attaccanti: Federico Bernardeschi, Nicolò Cambiaghi, Santiago Castro, Thais Dallinga, Benjamin Dominguez, Jens Odgaard, Riccardo Orsolini e Jonathan Rowe.
6: Eccoli! Mettiamo qua Fede, vai.
7: Naturalmente salutiamo anche chi... Basta. Naturalmente vogliamo salutare anche i due giocatori che, avendo avuto l'impegno con la nazionale mondiali, hanno avuto un po' di ferie da fare dopo, ma si uniranno alla squadra la prossima settimana, e sono John Lukumi e Torsion Eggen.
6: E ci siamo tenuti per ultimi il nostro direttore sportivo Marco Di Vaio. Ciao Marco, ben trovato. Bene. E qui i decibel devono essere altissimi. Il nostro allenatore Domenico Tedesco. Ciao mister.
7: Com'è andato?
6: Prego.
7: Allora, abbiamo fatto le prove prima che voi scendesse, perché siccome dalla Turchia continuano a mandarti messaggi d'amore e d'affetto, volevamo surclassarli. Ci sono riusciti secondo te? Ha già risposto, a posto, sì.
6: L'entusiasmo.
8: Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Guarda, siete il triplo.
6: Gli possiamo chiedere
7: Ma lo chiedi prima a me, giustamente. Vabbè, dimmi che domanda vuoi fare, che io vedo se approvarla oppure no. E facciamo così tutta la sera.
6: Le sensazioni che ha provato ad allenare per la prima volta qua in Italia?
7: Ma secondo me si può fare.
6: Si può fare questa. C'è la censura, però va bene. Cosa hai provato a vivere la prima emozione italiana? So che ci tenevi tanto allenare in Italia. Adesso, insomma, lo stai vivendo questo sogno?
8: Ma è stato bellissimo, ma soprattutto per voi, perché ci avete supportato e sopportato per questi 10 giorni. È stato bellissimo, è stata un'esperienza straordinaria. E ringrazio tutti coloro che sono stati qui, bambini, mamme, papà, nonne, nonni, e soprattutto anche, sai, l'albergo, le strutture sono state più che perfette.
7: Ottimo direi,
6: perfetto.
7: Vuoi fare una domanda?
6: Posso chiedere
7: anche
6: una cosa, Marco?
7: Sì. Così è un po' generico, però.
0: Passa da lei.
7: Vorrei sapere prima.
0: Filtriamo.
6: Gli chiedo del meteo?
0: Bravo.
7: Sì.
0: Una buona giornata.
6: Perché domani ci sono tutti quelli lì schierati, li vedi? Dove sono?
0: Chi?
6: I miei colleghi.
7: Non li vedo. Vedo Zani Schicchi, un bel sorriso per Zani Schicchi.
6: No, Marco, sensazioni di questo ritiro? Tu ne hai fatti tanti da calciatore. Qual è insomma l'impressione che hai,
9: guarda,
6: che hai avuto?
9: Il feeling che c'è qui con la località, con Valles e con la nostra gente, con i nostri tifosi, è sempre speciale. In questi 10 giorni si respira un'aria meravigliosa di voglia di costruire qualcosa di importante anche quest'anno, e quindi c'è grande entusiasmo intorno alla squadra, e questa è la cosa più importante in un momento della stagione dove si costruiscono le basi per la stagione, quindi siamo molto contenti.
6: Ma posso dire che hanno fatto un grande applauso per Riccardo Orsolini, questo lo posso dire?
7: Sì, era poi anche l'ultimo che è entrato, valeva per tutti.
9: Vediamo se gli tocca il cuore.
6: Questo lo posso dire, però.
9: Sì, vediamo se gli tocca il cuore, magari.
6: Gli tocca il cuore, ma certo. Sì, guardalo.
9: Assolutamente sì. Bravi.
7: È giusto, ognuno gioca le sue carte.
9: Ti stanno chiamando, alzati.

0: quasi in imbarazzo, è diventato rosso. Quasi. Da orso
1: no,
0: a rosso.
1: Gli fa piacere.
0: Ma certo che gli fa piacere.
1: Gli fa molto piacere. Gli fa molto piacere. Gli vogliono bene, gli vogliamo bene.
0: Ma e lui vuole bene a noi.
1: A noi,
0: è un cerchio che si chiude. È vero.
2: Però non
0: allora,
2: si
0: siccome abbiamo fatto parlare il mister, abbiamo fatto parlare Marco. No, no. Sì, sei diventato rosso.
3: Parla sempre ogni anno, adesso sei nuovo, mi sto parlando.
1: No, se vuole dire qualcosa è il benvenuto, eh.
4: Vieni, no, volevo ringraziare tutti per essere qui stasera e per accompagnarci sempre e per seguirci con grande affetto. Noi cercheremo di ripagare sul campo tutta questa fiducia e speriamo che quest'anno ci toglieremo ancora tante soddisfazioni come abbiamo fatto nel corso degli anni.
2: Capisco, ha detto le stesse cose, ma non era lo stesso entusiasmo.
0: Ma le ha dette uno che... Vabbè, dopo ne parliamo. Bravi. Però volevo dire, siccome è qua che fa l'ognori dietro e che spinge Orsolini a parlare, in realtà noi avremo anche un capitano che mi sta fulminando. Tanto lo sapevi. Io non ti... Cioè, lo sapevi che ti toccava. Facciamo un applauso al capitano dalla capitano, guarda. C'è anche il tuo due aste.
1: Tieni Lolo.
0: È il quarto anno di Valles. Adesso faccio io.
1: Vai, fai te.
0: Come ti sei trovato? Rispetto agli anni precedenti, noi ci siamo sempre trovati bene. Il gruppo è bello.
5: Sì, sì. No, intanto è bellissimo vedere tutti i bimbi. Io farei un applauso a tutti i bimbi perché sono tutti futuri tifosi rosso-blu. Bellissimo.
0: C'è anche la tua da qualche parte, c'è anche Lea.
5: No, ma
0: piccolina, troppo tardi.
5: E poi sì, per noi è bellissimo venire qua, sinceramente, stiamo bene. E al fresco, ci siamo allenati bene. È un gruppo meraviglioso, un sacco di culture diverse, io lo ripeto sempre, però non è facile, non è assolutamente facile raggiungere sia i risultati che abbiamo raggiunto in questi anni, sia sportivamente, ma come relazioni umane e come gruppo. Quindi questo vi prego di non scordarlo mai, perché poi uno vuole sempre di più, però è giusto anche ricordare a che livello siamo arrivati. A che livello questi ragazzi, tutti loro, lo staff, tutti i ragazzi che lavorano quotidianamente al Bologna hanno portato il club e abbiamo portato il club veramente molto in alto, però abbiamo voglia di mantenerlo e c'è un nuovo staff, c'è tanta voglia di fare bene, quindi speriamo di essere uniti in tutti i momenti e soprattutto in quelli meno buoni, spero che ce ne siano pochissimi, ma è lì che si vede proprio l'unione e il vero tifo per Bologna, quindi vi abbraccio a tutti.
1: Grazie tante Lollo, grazie.
0: Ah, torna indietro, basta, sta andando via.
1: Basta.
0: Gli volevo chiedere qualcosa tipo a livello musicale, visto che comunque tu sei tra i tuoi tanti ruoli all'interno
1: Vieni, la playlist.
0: Domani la pago.
1: Sì.
0: No, vabbè, era per intrattenere un po'.
1: No, volevo sapere la tua playlist.
0: No, sì, nel senso, comunque tu sei anche il DJ dello spogliatoio, anche quest'anno hai la tua cassa.
5: Sì, vengo criticato anche, però.
0: Ho capito, però tu sei.
5: No, quest'anno mi inventerò.
0: Come fai a selezionare qualcosa che, come dicevi tu, culture diverse? Come fai a farli?
5: No, ma io cerco di accontentare un po' tutti con il rap, un po' al reggaeton, un po'. Anche se spesso metto la house che mi piace a me, però infatti spesso mi si incavolano.
0: Cos'è che secondo te li mette tutti d'accordo? C'è un brano, un cantante, uno stile musicale?
5: Beh, in questi anni chi è da qui da più tempo sa che One More Time, diciamo, è stata la canzone che ci ha accompagnato, è nata in una cena di squadra, tanti lo sanno, e da lì poi sono arrivati un sacco di successi e quindi ce la siamo portata dietro, però
0: sì, forse... È diventata proprio un elemento, cioè la nostra canzone, il tunnel.
5: Sì. Magari ne avremo una quest'anno.
0: Bella. Stai valutando di cambiarla?
5: No, magari sto valutando di fare una playlist dove tutti mettono una canzone preferita.
0: Ti fidi?
5: Sì, assolutamente.
0: Va bene.
5: Perfetto. C'è grande cultura musicale.
0: Perfetto, bene. Vedi che l'ho buttata su qualcosa che non era il calcio.
5: Magari anche il mister ne metterà una.
0: Mister, se tu dovessi scegliere una canzone,
1: quale canzone metteresti nella playlist?
6: Mister, domani ti faccio correre, Lollo. Altro che se
5: la scegliamo insieme.
0: Va bene, perfetto.
1: Grazie Lollo. Io vorrei Tarozzino.
0: Dai, Tarozzino.
1: Perché? perché lui sarà sempre tarozzino per noi bolognesi.
0: Ha firmato più autografi di...
7: Veramente?
0: Non so.
1: Bentornato a casa.
7: Grazie.
1: Era ora, eh? Sempre a girare con gli altri.
7: Allora, allora, intanto vi ringrazio per tutto l'affetto che... forse anche immeritato che mi avete dimostrato in questi giorni. E poi ho pensato a che termini usare per spiegare il mio stato d'animo e rubo delle parole a una canzone, che i grandi amori fanno dei giri enormi e poi ritornano, e io ho fatto quello, sono stato in giro tanti anni ma poi alla fine sono tornato dove devo stare, dove voglio stare, quindi... E sono contento veramente tanto. Grazie, grazie.
0: È vero, sei contento, te lo si legge in faccia. Lui è, penso, quello che per, da quando siamo arrivati fino ad adesso ha questi occhi qua che gli brillano. Ed è bellissimo vedere come avesse proprio voglia di stare nel Bologna. Ce l'abbiamo tutti, ma tu hai qualcosa che brilla di più. Hai fatto delle dichiarazioni d'amore a Bologna bellissime. Non ultima questa frase, che magari vale anche come titolo, secondo me. Vedrai che qualche...
7: Grazie.
1: Grazie, grazie tante, grazie. Al nostro tarozzino, grazie. Grazie mille.
0: Sappiamo.
1: Fra un po' ci sarà anche un momento tradizionale ormai di scambio di doni, sì. Maglie, so che la località, vedo che c'è Felix, sono arrivati tutti, quindi li possiamo chiamare tutti.
0: Bene,
1: perfetto.
0: Bene.
1: Quindi c'è anche il sindaco, Eric Seppi. No,
0: eccolo.
1: C'è il sindaco, c'è anche Stefan Gruber.
0: Li chiamiamo sul palco a questo punto.
8: Nova Swester e sindaco.
1: Perfetto.
0: Accompagnati sempre.
1: Eccoci qua.
0: Eccoli.
1: Accomodatevi.
9: Buongiorno.
1: Prego.
0: Volete.
1: Okay. Intanto Felix Erlacher è, diciamo,
0: il nostro padrone di casa.
1: È il padrone di casa, ma anche presidente del compressore scistico di Opusseria.
0: Io dico padrone di casa perché noi sono 4 anni che veniamo qui a Valles e 4 anni che gli riempiamo l'albergo. E quindi grazie a te e a tutto lo staff dell'Hotel Walseroff.
1: Iniziamo dal sindaco, però.
0: Vai.
1: Prego, signor sindaco.
10: Buongiorno a tutti, cari atleti. Voglio salutare anche tutti gli assistenti, allenatori, tutto il gruppo, anche voi presentatori. Tanto ormai vi vedo da un po' di anni, sono sempre le stesse persone.
1: Buon segno.
10: Voglio anche salutare tutti gli ospiti, i tifosi del Bologna. Buonasera. Un saluto anche ai miei concittadini, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Niente, volevo dire, è un onore per voi avervi qua, chiaramente. Penso che vi trovate bene, visto che siete già il 4º anno che venite qui a Valles. Da quando viene l'FC Bologna io seguo anche un po' il calcio, diciamo, normalmente non mi interesso di sport, però la vostra, i vostri giochi li seguo un po', diciamo, no? Da quando vi conosco, no? Sembra che avete fatto una buona stagione. Io ho già detto l'ultima volta, forse anche un po' merito di Valles, no? Perché vi riposate bene, eccetera, così dopo siete in forma. Avete anche fortuna che abbiamo bel tempo, poi mi pare col caldo che attualmente c'è a Bologna si sta meglio qua,
1: si sta,
10: immagino,
1: benissimo,
10: diciamo, no?
1: Si sta benissimo.
10: Comunque per chiudere vi auguro una buona stagione, chiaramente per la prossima stagione, chiaramente sono convinto che farete bene anche di nuovo.
1: Grazie mille.
10: Un complimento anche chiaramente ai tifosi, perché siete veramente una bella famiglia, tranquilli, pacifici, vengono coi... No. Arrivano con famiglia, con bambini, col cane, eccetera, cioè proprio... Non sono gli ultra che si vedono da altre parti, cioè veramente un complimento, mi piace averli qua e niente, vi saluto e grazie.
1: Grazie tante.
0: Grazie.
1: C'è anche Thomas Merner, che è vicepresidente dell'azienda promozione turistica, prego.
11: Buonasera a tutti, grazie che siete saliti da noi a Valles, vi auguro una buona serata, una buona permanenza, magari... Venite anche a trovarci d'inverno, che qui è molto bello per sciare, troverete un bel panorama invernale, e auguri alla squadra per il prossimo campionato, e ci vedremo l'anno prossimo. Grazie.
1: Grazie mille. Chiamo sul palco anche Francesco Bertagnolli, e l'avvocato Stefano D'Apporito per i Dolomiti Sport Event. Ci sono degli omaggi anche da parte loro, sono lì ovviamente, dopo li puoi dopo se li vuoi prendere Stefano, così facciamo lo scambio, anche so che ci sono anche le maglie da consegnare.
0: Tutto.
1: Perfetto, adesso lo mettiamo qua, poi sindaco. Dopo il sindaco, e li mettiamo qua davanti, anche il vostro saluto, le vostre considerazioni. Li mettiamo qua, Stefano, vai, prego. Francesco, Stefano, prego, anche il vostro commento.
9: Da parte mia, solo dei ringraziamenti. Ringraziamenti al Bologna, da quando la famiglia ha saputo la proprietà della società e abbiamo sempre organizzato il ritiro della squadra. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato a questo ritiro. Un ritiro si svolge in 12 giorni, ma è un lavoro di mesi che va avanti dall'inizio, da febbraio, da marzo, contrattualmente anche in autunno. Grazie a tutti della dirigenza del Bologna, ormai siamo in rapporti amichevoli, dal dottor Fenucci a Marco Di Vaio, a Christoph Winterling. Un sentito veramente di cuore a Federica. Insieme, insomma, diciamo che io e lei siamo quelli che ci forse dobbiamo assorbire la parte più dura, però anche piacevole. Grazie Fede, è stato un onore e un piacere, nonostante la fatica.
0: Un applauso.
9: Non posso non ringraziare tutti quelli che rendono vivo il villaggio e il ritiro al di là del campo tutti i giorni. Bravissima e bellissima Giorgia, con tutto il suo staff di ragazze che intrattiene i bambini e le famiglie. Vi assicuro che è un lavoro duro. Il mitico Rocco dello store credo che ormai sia uno dei beniamini di tutti i tifosi. Non sono qui, ma non posso che ringraziare i miei due collaboratori principali, che sono Corinna per l'associazione turistica e Manuel, che è un ragazzo che ho riportato io qua quest'anno. Che altro devo dire? Grazie all'associazione turistica con la quale da anni abbiamo costruito questo progetto. Noi veniamo da altre esperienze insieme a voi tifosi, insieme alla squadra, però il successo che il ritiro ha avuto qua a Valles non l'abbiamo mai riscontrato, e il fatto che voi torniate secondo me non è solo una questione di risultati sportivi della squadra, ma è anche un sentimento che voi avete, che qua si sta bene e che ci sono le condizioni migliori per poter vivere queste esperienze insieme alla vostra squadra. E Felix è quasi parte della nostra famiglia ormai, sinceramente lui e la sua famiglia fa parte dello staff dell'associazione turistica, ma per me è molto di più. Il vero protagonista del ritiro, al di là dei giocatori che vanno in campo, però credo che siete voi. Complimenti veramente, come ha già detto il sindaco, per il modo in cui partecipate alla squadra. Ci sono tanti bambini giovani e credo che li stiate trasmettendo dei valori importanti, perché la passione per il gioco e l'amore verso dei colori secondo me sono dei valori che, trasmessi di padre in figlio, rendono la vita molto più piacevole.
1: Grazie,
9: un abbraccio,
1: Francesco.
9: Un ringraziamento a tutti.
1: Stefano, non vedi niente?
0: Okay. Ha parlato Francesco per tutta Dolomiti Sport.
1: Ok, perfetto, molto bene. Posso?
0: Cosa vuoi fare?
1: Scambio le magliette?
0: Sì, certo. No, posso, pensavo volessi chiedere chissà cosa.
1: Vorrei chiedere tante cose.
0: Lo so, per quello che mi fai rabbrividire.
1: Però io vorrei parlare con lui.
0: Ah, l'avevamo un po' spoilerata prima. Venga, venga, dottor Campagna.
1: Io
0: Dai, sei messo là dietro. Dai.
1: Io ti voglio. Vieni qua.
0: Teniamo qui.
1: Un attimo solo, ecco, state qua che facciamo la foto con le maglie, lo scambio di doni. Però siccome lui davvero è la scatola nera del Bologna.
0: Oddio, detta così, no, Matteo è molto di più.
1: Io voglio sapere a quanti anni hai iniziato a lavorare per il Bologna tu.
9: Avevo 16 anni.
1: Adesso ne hai?
9: 52. Sono molto contento di tutto tutto quello che ho fatto col Bologna, veramente.
1: Quanti ritiri hai fatto tu?
9: 36, questo qui è il 36esimo, dai.
1: Anch'io Massimo Vitale.
0: Tutti con lo stesso entusiasmo, posso dirlo?
9: Sì, veramente. Però sono molto contento di avere qua il nuovo allenatore del Bologna, veramente.
12: Davvero?
0: Formo.
13: Ma che c'entra l'allenatore adesso?
12: No, perché dobbiamo vivere tanto insieme noi. Dobbiamo vivere tanto insieme e quindi dobbiamo vincere insieme.
0: Un applauso per grazie. Matteo Campagna, per tutti i magazzinieri
1: grazie,
0: e grazie. Per tutto lo staff del Bologna.
1: Grazie mille, grazie.
0: Grazie Lollo. Matteo.
1: Allora, tradizionale scambio di doni, Dolomiti offre per brindare alla stagione il Magnum e invece ci sono le maglie. Possiamole vedere?
0: C'è anche Felix.
1: Facciamo vedere le maglie. Giriamoci in favore di fotografo. Ci siamo tutti vicini. Ci stiamo. Aspetta, mettiamo il microfono qua. Perfetto. Ci dovremmo stare tutti. Perfetto. Questa è la più bella, come dice Schicchi.
14: Dai, Usama!
1: Direi che... Ragazzi, un grande applauso. Salutiamo Bologna, eravamo in diretta. Dalla Piazza della Cultura salutiamo... I ragazzi stanno andando domani
0: c'è l'ultima amichevole, quindi giustamente devono andare a letto presto per essere pronti sul campo. A questo punto, grazie Pippo.
1: Grazie Gloria, l'anno prossimo.
0: Grazie a tutta Bologna.
1: Ciao Bologna, ciao.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Estivo a Valles, presentato da...
2: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, aereo. Dove osano le aquile. Installa sul tetto
3: noi
2: della tua
3: di
2: casa,
3: One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
4: One. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
6: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
5: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
7: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
8: Ciao, sono io.
9: Io chi?
8: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
9: anzi il migliore,
8: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
10: GEA Depurazioni Industriali. La soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali. Stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
11: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Su Nettuno Bologna 1, le amichevoli del Bologna, in diretta dal ritiro estivo a Valles.

0: 26 tra Iraklis Salonicco e Bologna Football Club 1909. Il più cordiale buon pomeriggio da parte di Francesco Loreti e anche da parte di Leonardo Bosello, che troverete tra pochissimo per un piccolo commento prepartita e ovviamente per la radiocronaca integrale. Bologna che si appresta a giocare la sua terza ed ultima amichevole. Le prime due erano state contro l'Arminia Bielefeld con il punteggio sorprendente di 0-4 in favore dei tedeschi, che giocheranno in Zweite Liga la prossima stagione, ovvero quella che sta per cominciare. La seconda invece un po' meglio per il Bologna, qualche risposta sul campo sia per quanto riguarda il risultato che sulla prestazione. Contro l'Heidenheim mercoledì pareggiata 1-1 grazie al gol di Santiago Castro e pareggio di Pieringer, che ha recuperato quindi la formazione rossoblu. Tra pochissimo la partita comincerà alle ore 16 con i giocatori che sono già pronti a scendere in campo, stanno ultimando riscaldamento con qualche conclusione da fuori, i giocatori che scenderanno titolari in campo tra pochi minuti. Vi leggiamo la formazione del Bologna e vi ricordiamo tra l'altro che nell'Iraklis Salonicco ci sono vecchie conoscenze italiane, partendo ovviamente dall'allenatore Walter Mazzarri, che ovviamente conosciamo benissimo, e anche dall'attaccante centrale che giocherà titolare, ovvero Stefano Cacaciuca. Quindi un ritorno contro una squadra italiana per Okaka, che aveva passato l'ultima stagione a Ravenna, adesso si trova in prova nella squadra greca, che l'anno scorso ha giocato in Serie B appunto ellenica, ha ottenuto la promozione in Serie A, quindi giocherà nella massima serie greca la stagione che sta per cominciare. Forse il test, non dico più facile, però meno complicato per il Bologna di Domenico Tedesco. Per quanto riguarda appunto la formazione dell'allenatore del Bologna, ve la leggiamo, anche se avevamo fatto un po' un pronostico riguardo agli 11 titolari. Parte in porta Luca Skorupski, che quindi torna titolare tra i pali. In difesa ci sono De Silvestri, che ovviamente è capitano, Mihailo Ilić insieme a Niccolò Casale come terzino sinistro, l'esordio in una partita amichevole, non ufficiale ovviamente, per Abdel Rahim Alassane. A centrocampo Marco Libra insieme a Usama Elazzuzzi e Jens Odgaard, davanti il tridente formato da Dominguez, Rowe e Dallinga. Curiosità nel capire dove si piazzeranno i due esterni d'attacco, perché Rowe ieri l'abbiamo visto allenarsi sia a destra che a sinistra, stessa cosa per Dominguez, che ha fatto una parte di allenamento a sinistra e una parte di allenamento sull'altra fascia, detto che comunque in partita lo abbiamo sempre visto giocare in queste due amichevoli sulla fascia di destra, quella che probabilmente preferisce meno. Iniziando a parlare un po' di quello che è stato questo ritiro, abbiamo visto tante cose ovviamente provate dall'allenatore del Bologna Domenico Tedesco, tante possibilità sia di sistema di gioco ma anche proprio di uscita a palla e di pressing in avanti. Queste secondo me le cose più interessanti, ovvero un'uscita palla con il mediano che si abbassa proprio a prendere il pallone e a appunto prendersi la responsabilità di iniziare l'azione. Delle volte invece direttamente da parte dei difensori centrali la palla sull'attaccante centrale, proprio in verticale, anche bassa, quindi un po' rischiosa. Delle volte invece si formava un quadrato tra difensori centrali e centrocampisti, quindi sia il mediano che la mezzala tra virgolette un po' più difensiva formavano un quadrato per iniziare l'azione e portare il pallone in avanti. Per quanto riguarda invece le situazioni d'attacco, abbiamo visto un po' di differenze con un attaccante e con l'altro, ovvero con Dalling e con Castro. Con Dalling abbiamo visto tanto la palla a scavalcare la difesa con i movimenti in profondità dettati dall'attaccante olandese, per Castro invece più situazioni a venire incontro, cercare di legare il gioco, di fare sponda, di coprire il pallone e prevalentemente di allargarlo direttamente su uno dei due esterni d'attacco. Quindi abbiamo visto diverse alternative per Domenico Tedesco e siamo ovviamente curiosi di vedere se alcuni concetti sono entrati ulteriormente nella testa dei giocatori in questa terza amichevole che si disputerà appunto tra pochissimi minuti, quindi la curiosità è tanta e soprattutto noi speriamo di vedere qualche gol in più, perché è stato un ritiro all'insegna dell'equilibrio anche durante gli allenamenti, durante le partitelle a fine allenamento. I gol che abbiamo visto sono stati veramente pochi, quindi le difese che hanno praticamente sempre avuto la meglio rispetto agli attacchi, quindi speriamo magari oggi di vedere qualche gol in più, ma ecco, la cosa che ci interessa è vedere un lavoro, di vedere i risultati di un lavoro che è progredito, che è andato avanti in queste due settimane. C'è stata ovviamente la sorpresa dello 0-4 sabato scorso contro l'Arminia Bielefeld, maturato sia per una questione atletica degli avversari in confronto alla condizione dei nostri giocatori, ma anche per quell'espulsione che ha lasciato il Bologna in 10 al 40esimo minuto per Jonathan Rowe, espulsione che effettivamente era giusta, magari essendo un test amichevole si poteva provare a giocare il secondo tempo in parità numerica, perché del risultato di queste partite interessa al giusto quanto mettere minuti, quanto appunto cercare di provare le cose che si provano durante l'allenamento, cosa che non siamo riusciti a vedere appunto sabato scorso. Adesso cedo il microfono a Leonardo Bosello, che vi accompagnerà in questi ultimi minuti di prepartita e poi ovviamente la radiocronaca integrale tra Iraklis Salonicco e Bologna Football Club 1909. Ciao Leo.
1: Ciao Frank, un saluto a tutti i radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da Valles, dalla Fußball Platz, dove tra pochissimi minuti Bologna Football Club 1909 e Iraklis Salonicco si affronteranno in questo ultimo test amichevole qui in Alto Adige a chiudere il ritiro del Bologna dopo due settimane circa di lavoro, di allenamenti, di partite, di amichevoli. Questa è la terza. Il Bologna conclude i suoi eventi qui a Valles per questa stagione con quest'ultima amichevole contro la formazione, la compagine ellenica di Walter Mazzarri. Vi abbiamo fatto sentire le formazioni lette da Frank Loreti, ora le sentirete urlate da Frank Loreti qui dall'autoparlante della Fußball Platz, dove sentirete anche gli applausi sicuramente a sottolineare le scelte di formazione da parte di Domenico Tedesco, dall'altra parte come detto Walter Mazzarri. Sentiamo.
2: E benvenuti alla Fußball Platz di Valles. Tra poco il calcio d'inizio tra Iraklis Salonicco e il Bologna Football Club 1909. Di seguito le formazioni delle squadre. Iraklis Salonicco con il numero 31 Giorgos Athanasiadis, con il numero 9 Praxitelis Vouros, con il numero 4 Sofian Chakla, con il numero 21 Pigna Inigo, con il numero 3 Rob Nisè, con il numero 20 Carles Soria, con il numero 6 Vasilis Surlis, con il numero 7 Marco Krainz, con il numero 10 Michele D'Ausilio, con il numero 8 Kilian Caibue, con il numero 2 Stefano Cacaciuca. Allena l'Iraklis il signor Walter Mazzarri, che porta in panchina il numero 1 Karakas Igis, numero 15 Zintotas, il numero 25 Kushta, numero 11 Rodriguez, numero 14 Moisidis, numero 19 Roce, numero 22 Takmetsidis, numero 5 Zintonis, numero 17 Anastasiadis, numero 13 Konstantakopoulos, numero 23 Munoz, numero 18 Siligeridis, numero 26 Romada, numero 16 Karagogosos. La formazione del Bologna Football Club 1909. Con il numero 1 Luka Skorupski, con il numero 3 Mihailo Ilic, con il numero 11 Jonathan Rowe, con il numero 16 Nicolò Casale, con il numero 17 Usama Elazuzzi, con il numero 18 Marco Libra, con il numero 21 Jens Odgaard, con il numero 23 Abdel Rahim Alassan, con il numero 24 Teis Dallinga, con il numero 29 il capitano Lorenzo De Silvestri, con il numero 30 Benjamin Dominguez. Allena il Bologna il signor Domenico Tedesco. A disposizione numero 20.
3: Le informazioni in campo presentate da
4: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: L'applauso della Fußball Platz della Collinetta qui a Valles, c'è anche la tribuna con 500.

0: a tre, vedremo poi come andranno un po' a spostarsi nel corso della partita i movimenti sulla linea mediana. Libra dovrebbe essere la mezzala di destra e la Zuzzi dovrebbe essere il difensore, il centrocampista centrale. Odgaard mezzala di sinistra, Dominguez, Dallinga e Johnny Rowe saranno i tre del tridente offensivo, con ancora una volta insomma la possibilità di vedere insieme Rowe, Dallinga e Dominguez. E quindi nel corso del secondo tempo ci aspettiamo Bernardeschi, Castro e Orsolini. Vedremo poi intorno a che minuto, probabilmente dopo l'ora di gioco. Le squadre entrano in campo in questo momento e si vanno a posizionare verso il cerchio centrale. Giornata piuttosto calda qui a Valles, seppur ovviamente con la circostanza che siamo a oltre 1300 metri d'altura e quindi temperature molto più gradevoli per quello che riguarda quest'estate e questo mese di luglio. Bologna vestirà per la prima volta in questa stagione 2026-2027 la maglia di casa, quella rosso-blu, bande verticali rosso-blu, numerazione bianca, calzoncini bianchi, pantaloncini, calzoncini blu, pantaloncini bianchi, mentre l'Iraklis ha una divisa quasi interamente azzurra, con numerazione bianca, pantaloncini e calzettoni azzurri. Ci sono anche dei bellissimi cori per Tarozzino, che ovviamente è il vice di Domenico Tedesco, direttore di gara, che sarà DIOP della sezione di Treviglio, coadiuvato dagli assistenti Daghetta e Bernasso. Ci siamo, squadre posizionate davanti alla nostra metà campo, l'applauso, ci siamo pronti a raccontarvi questo Bologna Iraklis Salonicco, ultima amichevole da Valles, super spot e poi la radiocronaca.
1: Super spot.
2: Guarda che sei grosso. Che tu sei grosso, sei grasso.
3: Merlo, hai pagato il biglietto?
4: Da Atelier Lucente non ci sono solo abiti da sposa. Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
5: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Pronti a raccontarvi questo Bologna Iraklis Salonicco, scambio di gagliardetti, di salute, di stretta di mano da parte dei due capitani per quello che riguarda la formazione ellenica. Il numero 4, Chakla, che è un difensore centrale marocchino, classe 93, e dovrebbe essere lui a guidare la difesa di Walter Mazzarri. In attacco ci sarà Stefano Okaka Ciuca. Per quello che riguarda il Bologna 4-3-3 con Skrupski in porta, dei Silvestri, Ilic, Casale, Alassani in difesa, Libre, Lazuzzi e Odgaard a centrocampo, Dominguez, Dallinga e Johnny Rowe a guidare il reparto offensivo. Foto di rito, ci siamo, sta per iniziare l'ultima amichevole qui dal ritiro estivo di Valles. Ben ritrovati da parte di Leonardo Bosello
6: e Frank Loreti, ben trovati a tutti.
0: Aspettiamo delle risposte, Frank, da questa ultima amichevole, anche perché la squadra che è in campo vede diversi giocatori che possiamo serenamente considerare come potenziali riserve di questa squadra, alcuni anche giocatori che forse devono guadagnarsi il posto tra i giocatori in rosa. Parlo di Libra, parlo di Elazuzzi, sicuramente Ilic e Casale, e certamente giocatori altri che devono dare risposte per vedere se rimanere o andare sul mercato, Dominguez, Dallinga. Insomma, è un'amichevole che può servire a Tedesco a dare indicazioni interessanti. Bologna che in questo primo tempo attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra, al nostro punto di osservazione qui dalla collinetta di fronte, dalla parte opposta rispetto alle due panchine.
6: Sì, è una formazione inaspettata. Intanto diciamo subito che Dominguez parte da sinistra e Rowe parte da destra, quindi ecco, questa è la differenza, comunque una novità che ci potevamo aspettare, ma comunque sono stati provati nell'ultimo allenamento. Però ecco, ti lascio al calcio d'inizio, Leo, per questa ultima amichevole qui a Valles.
0: Sì, calcio d'inizio che sta per arrivare, fischio d'inizio che sta per arrivare da parte del direttore di gara Diop della sezione di Treviglio. Pronti amici di Nettuno Bologna 1 a raccontarvi integralmente questa sfida sul calcio di centrocampo. C'è Stefano Caca che dà il via a questo match. È iniziata Bologna Iraklis Salonicco e subito lancio a mettere il pallone fuori, sembra quasi una tattica alla Luis Enrique questa da parte della formazione di Mazzarri, che spara la palla subito in rimessa laterale per andare a pressare alto.
6: Questo ci stupisce, non ci stupisce esce il solito 3-5-2 mazzarriano, che sì sì si sono piazzati 3-5-2 all'inizio e probabilmente diventerà magari una difesa 5, ecco, durante lo sviluppo difensivo.
0: Sì, direi un bel 5-4-1 solido in fase di non possesso, con Okaka piuttosto piantato là davanti a fare da riferimento centrale. Alassane controlla il suo primo pallone in maglia Bologna, sulla sinistra scambia con Dominguez, per l'appunto come sottolineava giustamente prima Frank.

0: Dominguez viene provato a sinistra e Rowe a destra dopo quasi una settimana e mezzo, mentre intanto se le promettono già e la Zuzzi e il centrocampista con la maglia numero 8 Caibue che sono andati a scontrarsi a metà campo. Dominguez a sinistra con Alassane, terzino sinistro, libera, gioca mezzala di sinistra, ora il pallone lo giostra il Bologna dalla propria tre quarti difensiva sulla destra con la palla in verticale di Casale, viene incontro Rowe che si ferma sul pallone, osserva il posizionamento dei suoi, Odgaard riceve molto basso questo pallone, lo trasporta verso il versante offensivo di sinistra, lo allarga con un passaggio diagonale rasoterra sulla sinistra in avanti per Alassane che attacca il binario mancino, tocca all'indietro per Marco Libra Alvarado, il centrocampista italo-venezuelano classe 2008, già convocato con il Venezuela e che qui sta piuttosto brillando in ritiro a Valles, ne stiamo denotando una grande qualità tecnica e oggi ha deciso Tedesco di provarlo dal primo minuto. Dalla destra De Silvestri supera la linea mediana, scambia con Dallinga che viene incontro strattonato forte da un difensore greco e il passaggio sulla linea mediana nel cerchio verso Elazusi sulla sinistra per Alassane all'altezza sempre della linea mediana, tocco all'indietro, controllo e passaggio in verticale rasoterra in avanti da parte di Ilic, libera di nuovo Alassane, palla orizzontale per Elazusi che ha buona libertà per impostare la manovra, allarga bene la sfera sulla destra per Johnny Rowe, si sovrappone lateralmente De Silvestri, Rowe preferisce andare a cercare dentro il campo, poi inizia a sfrecciare nel salta 2, la scivolata all'ultimo decisiva da parte di un giocatore dell'Iraklis, poi rischia la squadra di Mazzarri nel disimpegno allontanato in avanti in maniera anche poco lucida, ma comunque il Bologna non riesce a mantenere il possesso e la Zuzzi perde la sfera, attacca allora la squadra greca che però preferisce tornare all'indietro con uno dei tre difensori centrali che ha la maglia numero 9, si tratta di Vouros, il greco Vouros, e numeri un po' particolari, Okakachuka al 2 e gioca punta centrale, Vouros fa il centrale difensore di destra, braccetto di destra e ha la maglia numero 9, minuti di gioco che sono 3 nel corso di questo primo tempo, fischio da parte dell'arbitro, fallo guadagnato da Okaka, punizione nel cerchio centrale per l'Iraklis.
1: Sì, beh, la cosa più interessante fino ad ora è stata la posizione di Odgaard quando è venuto a prendere palla basso e ha praticamente fatto la stessa cosa che ha fatto Bernardeschi nella scorsa partita, ovvero abbassarsi sulla linea dei centrali, quasi portare la palla da destra verso sinistra, quindi una situazione che abbiamo visto proprio nella scorsa partita. Intanto costruisce l'Iraklis che perde palla, impreciso il passaggio, brutto anche il controllo per il giocatore in fascia, il numero 20 Soria, quindi riparte il Bologna con una rimessa laterale in conduzione palla libera.
0: Quarto minuto nel corso del primo tempo a Valles, risultato chiaramente sempre di 0-0, ve la stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1, questa radiocronaca integrale dell'ultima amichevole di Valles del Bologna di Domenico Tedesco, De Silvestri imbucata in avanti per Dallinga che attacca l'area di rigore dalla destra, Dallinga prova il tiro cross, palla che esce non di troppo alla destra della porta di Athanasiadis, il portiere dell'Iraklis che ha guardato il pallone, ha sperato che non arrivasse sul secondo palo centrando lo specchio, la palla che è uscita non troppo potente, forse cercava più la precisione Dallinga, ben imbeccato da De Silvestri e bene anche nel gestire il pallone dentro l'area, arrivare a questa conclusione non troppo potente che è uscita.
1: Sì, forse era più un cross che un tiro, in ogni caso non è venuto preciso l'assistenza di Dallinga che comunque ha già ricevuto palla in una situazione di attacco alla profondità, quindi sua caratteristica principale, Bologna che mantiene il pallino del gioco e cerca di schiacciare la formazione ellenica.
0: Che palleggia nella propria tre quarti difensiva con il movimento da parte di Caibue, ecco il centrocampista francese dell'Iraklis che tocca all'indietro verso i tre difensori che al piccolo trotto imbastiscono una nuova manovra proprio passando il pallone da Caibue, buon anticipo di Ilic sulla verticalizzazione dell'Iraklis, il Bologna può attaccare, li mette dell'area, Johnny Rowe slalomeggia in posizione centrale, poi prova al sinistro, perde anche per un po' la coordinazione, slitta un po' sul terreno, infatti si è alzata una zolla, la vediamo abbastanza chiaramente, ha provato col mancino Johnny Rowe che ripetiamo sta partendo dalla destra venendo molto dentro il campo, li abbiamo visto segnare diversi gol anche di mancino, più importante probabilmente contro il Celtic, gioca lui alla destra, Dominguez alla sinistra con la sua conclusione di diversi metri sopra la traversa.
1: Sì, può giocare a destra tranquillamente Rowe, devo dire che mi piace di più quando parte da sinistra, quando si può centrare con più precisione e con più continuità, detto che comunque da destra, come sottolineato tu poco fa, ha fatto delle buonissime prestazioni, tra l'altro segnando soprattutto quel gol clamoroso contro il Celtic che poi ha portato al pareggio in casa in Europa League.
0: Attacca ora l'Iraklis, prova la discesa sulla sinistra, la formazione di Mazzarri, il pallone per Nizet, chiusura di Lolo De Silvestri, bravo a gestire questa sgroppata sulla sinistra dell'ex giocatore primavera del Lecce, Nizet, che è arrivato da poco a vestire la maglia dell'Iraklis. La squadra ellenica però mantiene il possesso della sfera nella linea mediana del campo quando sono 6 i minuti sul cronometro a Valles, 0-0 chiaramente tra Bologna e Iraklis di Salonicco. Sulla sinistra avanza la formazione di Mazzarri, ancora chiamando in causa Nizet, il tocco all'indietro verso Sourlis, movimento sulla linea mancina sempre della fascia del numero 2 Nizet, palla riconquistata però dal Bologna con Usama Elazzouzi davanti alla sua linea difensiva, Casale per Ilic, palla orizzontale dentro i 16 metri rosso-blu, Ilic all'indietro per Skorupski che ha pressione addosso, quindi rilancio un po' come viene verso Dominguez che perde il duello col difensore Vouros che alle sue spalle sgomita regolarmente e recupera il pallone in favore della squadra di Mazzarri che ora per la prima volta forse nell'arco della partita prova a prendere un po' il pallino del gioco. Il Bologna ora in fase in un possesso con Dallinga che si allunga in pressione verso il portiere Atanasiadis che riceve in questo momento, sbaglia in scivolata Dallinga, porta vuota, rete, erroraccio del portiere Atanasiadis, Dallinga gli scippa il pallone al 7° del primo tempo per il più facile dei gol, porta in vantaggio il rosso-blu, Thijs Dallinga, il Bologna in vantaggio.
2: Ha segnato per noi Thijs
3: Dallinga.
2: Thijs
4: Questo gol del Bologna vi è offerto da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Il Bologna in vantaggio con il gol di Dallinga, erroraccio del portiere dell'Iraklis e Dallinga porta vuota, gli ha scippato il pallone e ha segnato il più facile dei gol andando così a portare in vantaggio il Bologna di Tedesco al 7° del primo tempo. Thijs Dallinga bravo ad andare in pressione, a crederci su Atanasiadis che ha completamente sbagliato il controllo di palla, perso l'equilibrio, la sfera praticamente è stata regalata così a Dallinga che dentro l'area tutto solo con la porta vuota ha appoggiato comodamente per il gol dell'1-0. Thijs Dallinga porta in vantaggio la squadra di Tedesco e ora insieme a Odgaard vanno a pressare, anche se la squadra ellenica riesce a trovare un varco sulla sinistra con il movimento interno da parte del solito Nizet che serve il pallone all'indietro verso il numero 9 Vouros, apertura sulla destra per il tutto fascia Soria che gioca dentro il campo di nuovo per Vouros, come detto un 3-5-1-1 in fase di possesso, 4-5-4-1 in fase di non possesso quello della squadra di Salonicco. Ora movimento centrale da parte del numero 8 Caibue che cerca la sventura intagliata, bravo Lollo De Silvestri a mettere il pallone fuori di testa, sarà rimessa in favore del dell'Iraklis dalla sinistra, il proprio versante d'attacco giocata da Nizet con le mani all'indietro verso Inigo, uno dei difensori centrali questa squadra allenata da Mazzarri, pallone giocato da Vouros sulla destra per la discesa sempre di Soria che prova a cercare il pallone al limite dell'area per Okaka che vuole l'1-2 proprio con Soria, la palla che è custodita da Lassane che è bravo a far scorrere il pallone oltre linea di fondo, rilancerà Skorupski, 9 nel primo tempo, Bologna 1, Iraklis 0, mini spot.
4: Nettuno Bologna 1. Da Atelier Lucente non ci sono solo abiti da sposa, vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
6: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
0: Corpo a corpo molto fisico tra Dominguez e Vouros sulla fascia sinistra, Dominguez recupera il pallone, può attaccare il lato corto, due avversari su di lui, allora scarica al vertice per Libra, testa alta per il centrocampista classe 2008 che osserva il piazzamento di Elazzouzi, trova il centrocampista marocchino all'indietro con il passaggio, Elazzouzi apre sulla sinistra per Alassane, Bologna ora con tutti gli effettivi ad eccezione di Skorupski nella metà campo dell'Iraklis, Ilic tocca per Elazzouzi 5 metri oltre la linea mediana sul versante di sinistra, ora palla centrale, Dallinga viene incontro, controllo e apertura sulla destra per De Silvestri che può scendere, giocata invece orizzontale per Johnny Rowe che viene dentro il campo, Rowe si ferma, palla sotto la suola del piede destro, tutto l'Iraklis a ricezione di Okaka e del numero 10 D'Ausilio in avanti, Iraklis che fa tanta fase di non possesso in questo momento, sbaglia Rowe però a gestire il pallone in conduzione, lo recupera molto bene Dallinga al limite dell'area, Odgar col mancino cerca la porta, non la trova, molto distante il suo sinistro a girare, non riesce a trovare lo specchio, lui che sicuramente è uno tra i più dotati in squadra del tiro da fuori, questa volta un po' da fermo, non riesce a caricare bene e la palla è molto distante dalla porta di Atanasiadis.
1: poco reattivi i greci, Leo, sui palloni vanno anche, mi sembra, abbastanza piano a livello atletico, però proprio hanno, fanno fatica a reagire quando entriamo in possesso palla, quando conduciamo, quando un giocatore va in un uno contro uno, si abbassano tantissimo, probabilmente una condizione atletica che deve ancora arrivare, però fa un po' specie, perché vedi che sono veramente tutti fermi, a parte adesso che alzano un po' la pressione, ma in maniera molto blanda.
0: Sì, molto blanda. L'ultima partita ufficiale giocata dall'Iraklis 28 marzo, quando ha guadagnato la promozione in Serie A greca. Poi ci sono state alcune amichevoli, degli allenamenti, è arrivato Mazzarri a fine giugno. La squadra greca è prossima ad affrontare l'AEK di Atene nel primo match della Serie A greca. Ci torna dopo 10 anni l'Iraklis a giocare nella Stoicsman Super League, la Serie A greca, e ci torna dopo 10 anni, e per questo, nonostante la promozione, hanno deciso di chiamare un nuovo allenatore come Walter Mazzarri, e sono molto entusiastici, diceva qualche tifoso greco qui presente, dell'arrivo di Mazzarri all'Iraklis. Iraklis, che è il terzo club per importanza a Salonicco dopo il PAOK e l'Aris, ovviamente Salonicco situata a nord-est della cartina, insomma della locazione in Grecia, e giocherà dopo 10 stagioni, come detto, di nuovo nella Serie A greca, arrivati praticamente ieri a Bolzano, dove svolgeranno questo ritiro, affronteranno anche Palermo e Parma nei vari test amichevoli, inizieranno lo stesso weekend della Serie A il campionato, però la condizione effettivamente sembra molto indietro. Ora guadagna un calcio di punizione, in realtà la squadra di Mazzarri, 12° nel primo tempo a Valles, Bologna 1, Iraklis 0, il gol di Dallinga al 7° calcio di punizione dalla sinistra, appena a fianco della linea dell'auto, cross dentro l'area, attenzione Odgaard, colpisce il pallone di testa, vorrebbero quelli dell'Iraklis un tocco col braccio, perché Odgaard non l'ha colpita bene, poi alle sue spalle forse Ilic l'ha sfiorata con un braccio, non è stato di questo avviso il direttore di gara Diop. Si continua a giocare, rilancio lungo da parte di Lukasz Skorupski a cercare Dominguez, non riesce però il numero 30 argentino ad arrivare su questo pallone, c'è invece l'Iraklis che ritorna in possesso della sfera dal versante di destra difensivo con il proprio numero 7, l'austriaco Krainz, che gioca il pallone dentro il campo per il numero 8 Kaibue, che quindi trasmette la sfera sul vertice, sul versante di sinistra difensivo. Ancora ora è Bologna a piazzarsi dietro in attesa dello sviluppo dell'azione della squadra di Mazzarri, che tocca sulla destra per il numero 20 Soria, giocata in avanti a cercare il fantasista, il numero 10 D'Ausilio, che però è in netto ritardo rispetto a Ilic, che tocca per l'Azzuzzi, scarico su Skorupski, 13° che sta per diventare 14° a Valles, Bologna 1 e Iraklis 0.
1: Sì, molta curiosità ovviamente per la prova di Alassane, che è partito titolare un po' in maniera inaspettata e si sta interpretando abbastanza bene il ruolo, detto che non ha ancora toccato tanti palloni, però lo vedo molto pronto nell'andare a pressare in avanti, nell'aiutare la manovra, nell'abbassarsi per ricevere, quindi su di lui ovviamente un occhio particolare nell'amichevole di oggi.
0: Lancio lungo da parte di Ilic, trova Dallinga, due controlli, il secondo però è un passaggio che viene sporcato da un giocatore dell'Iraklis, gesto di stizza di Dominguez che aveva attaccato la profondità, Dallinga era riuscito bene con il primo controllo a muoversi e a uscire dalla morsa di un difensore, poi però è arrivato il centrocampista a frapporsi, a deviare la giocata in avanti, e quindi la formazione di Salonicco che torna nuovo in possesso della sfera, chiamando in causa all'indietro il portiere Atanasiadis, che nella circostanza del gol di Dallinga è scivolato malamente sul pallone, ha perso il controllo della sfera e Dallinga ha segnato il più facile dei gol che permette fino adesso al Bologna di essere in vantaggio in questa amichevole qui di Valles, che vi stiamo raccontando su Nettuno Bologna 1. De Silvestri in avanti, Rowe di testa, cerca la spizzata per Dallinga in ritardo rispetto al capitano marocchino Chakla, che arriva per primo invece su questo pallone, allarga sulla sinistra per Nizet, costruzione nei 40 metri difensivi della squadra greca che cerca l'apertura sulla destra per Soria, controllo dentro il campo a seguire, mette giù la sfera al numero 20 e poi esternata ad aprire tutto sulla sinistra per Nizet, attenzione a questa azione dell'Iraklis, entra dentro l'area Nizet, se la sposta sul destro, calcia Skorupski, blocca facilmente qua De Silvestri, forse ha lasciato troppi metri a Nizet per provare questa conclusione che infatti è arrivata, ma debolmente ha parato senza nessun problema Lukasz.
1: Sì, uscire con un po' di anticipo per Lollo, questo ovviamente deve essere effettuata sempre questa uscita anche con aggressività verso il portatore di palla, si è liberato Nizet, poi ha concluso però tiro troppo debole, facilmente leggibile per Skorupski, che ha fatto ripartire l'azione con qualche rischio, adesso fallo in favore dell'Iraklis di Dallinga mi pare.
0: Sì, e rimane a terra il capitano Chakla, che è dolorante qua, in realtà Dallinga era in anticipo e poi successivamente Chakla si è piazzato stato con il pallone di fatto tra le gambe quasi a trattenerlo, però poi Dallinga cercando di prendergli la sfera credo gli abbia mezzo piantato i tacchetti sulla coscia, ma si è rialzato il capitano dell'Iraklis. Il calcio di punizione fischiato dall'arbitro Diop della sezione di Treviglio ha dato già il là alla ripartenza dell'azione da parte della squadra di Mazzarri, che tocca all'indietro con Vuros, successivamente ancora per Ciacla sulla sinistra all'indirizzo di Inigo, che avanza, palla al piede, supera la linea mediana proprio a due passi dall'out di sinistra, dalla banda laterale del versante mancino d'attacco della squadra di Mazzarri. Viene incontro Cacaciuca che ricama e scarica successivamente per Caibue, sventagliata sulla destra a cercare il movimento da parte di Nizet, che ha cambiato versante momentaneamente sulla destra, palla dentro l'area, è riuscito Ilic ad allontanare Lassane così così di testa, campanile dentro l'area del Bologna, Lazzuzzi molto bravo Usama e Lazzuzzi ad aspettare l'uscita e la presa di Lukasz Skorupski, che blocca questo pallone sedicesimo che sta per diventare diciassettesimo qui a Valles. Bologna 1 e Iraklis 0, il gol di Dallinga al settimo. Ora De Silvestri cade a terra nei pressi della bandierina difensiva di destra, rimane a terra per un fallo subito, punizione, mini spot.
4: Nettuno Bologna 1. Da Atelier Lucente non ci sono solo abiti da sposa, vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
6: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
0: Skorupski batte lui questo calcio di punizione e scambia con i suoi due difensori centrali, Casale prima e poi Ilic dopo, molto bravo Marco Libra a ricevere il pallone in avanti, gira attorno a un avversario, conduzione verso la linea mediana, apertura sulla sinistra per Dominguez che entra dentro il campo con il destro, slalom, sbaglia però poi a cercare l'esterno per superare un centrocampista, il numero 7 Krainz, che aveva capito tutto, ora rimane a terra proprio il numero 7 dell'Iraklis, di nuovo Dominguez che perde un altro duello con il numero 3 Nizet, forse hanno cambiato di fascia, forse li ha invertiti Nizet e Soria, visto che stiamo vedendo di più il numero 3 a destra. Questa informazione tattica sull'Iraklis assolutamente non richiesta. Okaka dentro la tre quarti offensiva apre sulla sinistra, il movimento proprio da parte di Soria che gestisce il pallone dentro il campo con D'Ausilio, di nuovo gestione da parte della squadra di Mazzarri all'indietro sulla linea mediana, pallone un po' pigro, Dallinga infatti si avventa sulla sfera, errore anche nel passaggio da parte del capitano dell'Iraklis Ciaca, Ciacla e recupera il pallone Dallinga che se ne va via anche con una Veronica, allarga sul versante di destra per Odgaard che cerca la parte centrale del campo, non riesce però a costruirsi lo spazio per passare il pallone in avanti o a tirare, allora all'indietro e Lazzuzzi libera dalla sinistra per Alassane e Bologna ancora costringe l'Iraklis tutto nei propri 40 metri difensivi, 18esimo nel primo tempo a Valles, risultato di Bologna 1 Iraklis 0, e Lazzuzzi nel cerchio centrale fermo sul pallone, stoppa il pallone con la suola, allarga sulla destra per Lollo De Silvestri, il capitano aspetta il piazzamento dei suoi, poi tocca all'indietro per i due centrali, Casale Ilic col serbo che torna di nuovo da Casale, numero 16 verticale rasoterra per Odgaard che protegge il pallone, un avversario dietro di lui lo strattona, fallo, calcio di punizione già battuto rapidamente dal classe 99 danese che sventaglia sulla sinistra, lo stop col petto di Alassane che sentiamo anche qui, siamo a 5 metri dal terzino sinistro nigerino, ha messo giù il pallone col petto e l'abbiamo sentito, poi il retropassaggio su Ilic, scambio con Libra, di nuovo Lazzuzzi tra i due centrali, il vertice basso va via senza grosse difficoltà tra i due attaccanti, poi va morbido a cercare la palla per Odgaard, blocca Atanasiadi, spalla troppo lunga, può ripartire l'Iraklis, 19esimo, Bologna 1 Iraklis 0, qui Lazzuzzi è riuscito benissimo ad uscire dalla propria linea mediana senza pressione, non è riuscito però a scodellare bene la palla in avanti con il tocco lanciato in avanti verso Odgaard, qua però l'Iraklis sbaglia di nuovo e quindi il Bologna può conquistare il primo angolo della partita.
1: Sì, a parte qualche sortita offensiva, veramente poche in questi primi 20 minuti, mi sembra molto in difficoltà gli uomini di Mazzarri, Leo, quindi fanno fatica anche proprio tecnicamente con alcune giocate completamente sbagliate, l'errore del portiere sul gol di Dallinga dice molto sulla loro situazione anche tecnica.
0: Libra, Rowe, tutto veloce il corner, Dominguez calcia molto alto dal limite dell'area, non crossato dentro questo pallone ma giocato corto, lo scambio tra Rowe, Libra e poi Dominguez che dal centro destra del limite dell'area di rigore ha calciato col mancino, traiettoria che è uscita di molto rispetto allo specchio della porta, si è visto che non è il sinistro il piede preferito di Benca.
1: Sì, si è visto a angolo corto, cosa che vorrei vedere il meno possibile. Comunque angolo corto, palla che arriva sul mancino di Dominguez che non è pressato, decide di rientrare e calciare, tiro che finisce alto e anche fuori lateralmente per la porta difesa da Athanasiadis. Voglio sottolineare, Leo, no, sortita di Rowe, quindi sì, te la faccio commentare.
0: C'è Rowe che attacca dalla destra, due avversari su di lui, li punta entrambi, prova a entrare dal lato corto, bravo qua. Il difensore dell'Iraklis a chiudere, e due applausi che sentite sono dei due tifosi ellenici che sono anche tutti brandizzati Iraklis, vicini qua sotto la nostra postazione, molto sportivi comunque assolutamente. C'è stato anche uno scambio di battute amichevoli nel pre-gara, e muove il pallone ancora la squadra di Mazzarri, 21esimo a Valles, Bologna 1, Iraklis 0. Il gol di Dallinga al settimo nel primo tempo su erroraccio del portiere Athanasiadis. Dallinga che in pressione gli ha rubato il pallone, ha segnato di fatto a porta vuota. Costruzione da parte della squadra di Salonicco sulla sinistra, con il passaggio da parte del centrocampista Caibue sulla linea di sinistra, avanza Soria, entra dentro il campo, prova al destro, tiro distante, molto molto a lato rispetto ai pali della porta di Skorupski, che ha battezzato facilmente la traiettoria di questo pallone. Ripartirà Lukasz, i ritmi sono veramente molto molto bassi.
1: Ritmi bassi per una partita veramente che dimostra tante, tante divergenze proprio a livello tecnico ma anche atletico, considerando che la prima amichevole per l'Iraklis, ecco, stiamo vedendo effettivamente quelle che possono essere le difficoltà, quelle che magari sono state le difficoltà del Bologna nella partita sabato scorso contro l'Arminia Bielefeld, 0-4, un punteggio che vuol dire tanto, no? Anche per la condizione fisica delle due squadre.
0: Sì, Bologna può cercare, anzi deve cercare di dominare anche di più questa partita, visto il tasso atletico e tecnico degli avversari, che in questo momento non stanno riuscendo a creare grandi presupposti, anche se ora avanzano sulla destra con Nizet che tocca il pallone e nuova all'indietro sulla linea mediana per Vuros. Viene incontro il centrocampista che è, diciamo, catalizzatore quasi di tutte le azioni. Caibue sulla sinistra, movimento per Soria, attacca ora l'Iraklis dentro il campo limite dell'area, da Ausilio si gira, riesce Rowe a chiudere, Casale deve evitare il corner, ci riesce calciando col destro, il pallone che però è oltre la linea laterale, no, lo tiene in campo l'Iraklis, che ora costringe in realtà un po' il Bologna tutto in fase difensiva, anche se non attacca con grande impeto la squadra di Mazzarri, seppur stia palleggiando ora nei 40 metri offensivi con il passaggio all'indietro ora sulla linea mediana per Vuros. Il braccetto di destra del 3-5-2 di Mazzarri scarica per Athanasiadis, il Bologna che non alza neanche troppo la fase di pressione, lascia piuttosto liberi i difensori centrali di impostare. Ora sale Roma, riesce comunque l'Iraklis ad allargare sulla sinistra, la palla però arriva dove c'è solamente Nicolò Casale nei 40 metri difensivi, retropassaggio su Lukasz Skorupski, il portiere polacco lancia lungo col sinistro a cercare Rowe, due avversari su di lui, si ferma Rowe che ha subito un contrasto da dietro, tutto regolare però secondo l'arbitro di Op. Odgaard strattona Caibue che però riesce comunque ad andare via, allarga sulla sinistra per Sori, entra dentro il campo il numero 20 dell'Iraklis, poi cerca Okaka, la chiusura di Casale, non si sono intesi i due, ora Rowe commette fallo, si prosegue per il vantaggio, direi a terra un giocatore dell'Iraklis, si prosegue ancora Okaka, continua ad attaccare comunque la squadra greca nonostante ci sia un giocatore a terra. Ora si fermano quelli di Mazzarri per andare a verificare le condizioni del giocatore dell'Iraklis che è rimasto a terra, minuti di gioco 24 nel corso di questo primo tempo. A Valles, Bologna 1 Iraklis 0. Mini spot
4: Nettuno Bologna 1. Da Atelier Lucente non ci sono solo abiti da sposa, vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
6: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
0: C'è stato un giocatore dell'Iraklis che è rimasto a terra e il direttore di gara ha fermato il gioco dopo che in realtà no, è stato l'Iraklis a mettere fuori la sfera per consentire le cure al giocatore che però si è già rialzato, e allora l'arbitro ha sfruttato questa pausa per mandare le squadre a dissetarsi davanti alle due panchine. 25esimo che scocca in questo istante, il Bologna in vantaggio 1-0 contro l'Iraklis in una partita con ritmi veramente molto molto bassi. Bologna è passato in vantaggio con un gol di Dallinga su un errore di Athanasiadis, il portiere dell'Iraklis Iraklis che è scivolato dentro l'area di rigore sul pallone, ha sbagliato il controllo e Dalinga ha segnato a porta vuota rubandogli la sfera, andando a pressare e segnando un gol molto facile. Bravo però a crederci Thais, segnando la rete del momentaneo 1-0, unico tiro in porta della partita, quello di Dalinga. Per il resto quattro altre conclusioni oltre al gol che sono uscite fuori anche di un po' per quello che riguarda le offensive rossoblu, che devono sicuramente con i suoi giocatori centrocampisti attaccanti migliorare la precisione.
1: Sì, il tiro di Thais è stato effettuato a un metro dalla porta, completamente sguarnita, quindi fa poco testo sulle altre quattro conclusioni, piuttosto sbilenche tutte e quattro. Bisogna cercare di migliorare un po' la precisione verso la porta, perché comunque i tiri da fuori sono una parte fondamentale nel gioco di oggi, quindi bisogna cercare di essere un po' più precisi, anche perché quando la squadra avversaria, non parliamo ovviamente di oggi, non ti concede tanti spazi, il tiro da fuori diventa un'arma importantissima con cui cercare di segnare. Quindi bisogna essere un po' più precisi. Su Dallinga invece buoni gli scatti in avanti, bene nell'attacco alla profondità e anche sul gol, perché comunque ha creduto in questo pallone trattato male dal portiere Athanasiadis, è stato anche bravo a saltarlo con uno scavetto e poi a realizzare il gol. Però bisogna migliorare assolutamente nel tenere palla in avanti, è fondamentale, in cui lui fa veramente tanta fatica quando viene pressato, quando deve far salire la squadra, deve assolutamente fare qualcosa di più, considerando che è un fisico molto importante, è un fisico davvero molto grosso, è alto, circa 1,90, quindi deve fare molto meglio quando si trova a spalle alla porta, perché quando l'azione deve ricominciare, spesso il Bologna va direttamente dalla punta per cercare uno sviluppo poi sugli esterni. Riprende la gara con il Bologna che restituisce il pallone in maniera molto sportiva alla squadra allenata da Walter Mazzarri.
0: E corre il 27esimo alla Fußballplatz di Valles, qui su Nettuno Bologna 1. Vi stiamo raccontando questa terza e ultima amichevole del ritiro altoatesino del Bologna Football Club 1909, ricordandovi che su Nettuno Bologna 1 per altre due stagioni ufficiale, che verranno trasmesse le radiocronache integrali di ogni partita dei rossoblu in casa e in trasferta, in ogni stadio in cui il Bologna di Domenico Tedesco giocherà le proprie partite in questa stagione. E ovviamente Nettuno Bologna 1 è anche radio ufficiale della Fortitudo Baseball e soprattutto di entrambe le squadre di Basket City, Fortitudo Bologna e Virtus Bologna, tutto in diretta, tutto su Nettuno Bologna 1. Rimessa dalla sinistra per il rossoblu con Alassane, che esordisce quest'oggi con la maglia rossoblu, anche libera per la prima volta dal primo minuto, riceve lui il pallone da Alassane, cerca Dominguez che guadagna la rimessa laterale. Un po' di proteste da parte di quelli dell'Iraklis che volevano loro la rimessa con le mani, invece per il direttore di gara la rimessa è rossoblu. Alassane gioca per Libra, bravo a gestire il pallone, a scaricare all'indietro per Casale. Se ancora non si fosse capito, ci piacerebbe molto che Libra rimanesse in prima squadra per questa nuova stagione 2026-2027 con Domenico Tedesco. Scarico all'indietro verso Casale, retropassaggio ulteriore per Skorupski e Bologna che cerca di uscire ora chiamando alta la pressione dell'Iraklis, verticalizzazione di Skorupski, Odgar di prima, Dallinga non è arrivato incontro e quindi facile preda questo pallone da parte della squadra di Mazzarri, che recupera la sfera nella tre quarti offensiva, entro anche positivo in fase di non possesso di Rowe, che si piazza davanti all'avversario schermandogli la possibilità di avanzare palla al piede verso i 30 metri difensivi del Bologna. Giro palla da dietro, ancora Iraklis che palleggia sulla destra con Nizet, l'ex Norwich e Lecce, gioca la palla orizzontale dentro il campo per il numero 8 Caibue, sulla destra ancora a cercare il numero 7 Krainz, la chiusura di Alassane, credo si tratti di calcio d'angolo.
1: Sì, calcio d'angolo per l'Iraklis, che quindi per la prima volta batterà dalla bandierina. E Bologna che in queste situazioni fa un po' di fatica nel recuperare il pallone, però ecco, adesso il calcio d'angolo, ti lascio di nuovo il commento, Leo.
0: Sì, andrà ad incaricarsi della battuta di questo corner il centrocampista francese Caibue, batterà dalla bandierina di destra del settore d'attacco ellenico un giocatore di piede sinistro, quindi batterà col mancino traditore a rientrare verso l'area di rigore. Vediamo Caibue che parte forte sul primo palo, un colpo di testa da parte credo di Libra, o comunque il pallone che gli è sbattuto addosso, palla sul fondo, altro angolo per l'Iraklis che quindi passa due nel conto dei corner. 29esimo a Valles, Bologna 1 Iraklis 0, secondo giro dalla bandierina ravvicinata ravvicinato conquistato dalla squadra di Mazzarri, che batte sempre con Kylian Caibué dalla destra, col mancino traiettoria a rientrare che parte in questo istante, ora forte sul secondo palo, colpo di testa ad allontanare questo pallone credo di Mikhailo Ilic, che ha messo il pallone oltre la propria area di rigore. Rowe lo perde, però cross di Iraklis dentro l'area di rigore, Alassane a lottare alla sfera, poi conclusione, una deviazione, la palla che è dentro l'area, vorrebbero un tocco col braccio quelli del Bologna, e poi Alassane chiude ancora sul tentativo di tiro da parte del capitano Chakla, ma c'è stato il fischio da parte del direttore di gara, non tocco col braccio ma fuori gioco, perché c'era un giocatore che ha deviato questo tiro da fuori che era arrivato da parte del numero 7 che ha calciato dalla distanza, Krainz, e il pallone è stato colpito involontariamente da un giocatore dell'Iraklis davanti alla porta di Skorupski, e fuori gioco fischiato dall'arbitro, calcio di punizione per il Bologna, mezz'ora a Valles, Bologna 1 Iraklis 0, Iraklis che però in questi ultimi minuti ha provato con un po' più di intensità a mettere in difficoltà i rossoblù.
1: Sì, su questa situazione però colpa del Bologna, Leo, perché bisogna cercare di liberare l'area con più decisione, bisogna attaccare il pallone, non farsi passare da quest'ultimo. Intanto brutto fallo del capitano con la maglia numero 4 Chakla ai danni di Dallinga, che ha subito un colpo piuttosto forte proprio sotto di noi, è dolorante infatti sulla zona della caviglia sinistra, Dallinga che comunque si ritira su immediatamente. Però ecco, continuando a parlare un po' di questi calci d'angolo che vengono allenati dall'allenatore tedesco, bisogna migliorare su queste situazioni, perché il Bologna fa fatica nel leggere la traiettoria del pallone e soprattutto nel liberare la situazione e l'area di rigore.
0: De Silvestri, traccia orizzontale rasoterra per l'Azzuzzi, buona verticalizzazione sulla sinistra per Libra, tocco in avanti per Dominguez, controllo un po' laborioso, la palla era anche potente, va detto, e non è riuscito a stopparla troppo bene, anche perché ci ha di nuovo provato col destro, forse era col mancino il pallone che andava stoppato in questa circostanza. Libra molto bene a recuperare il pallone, l'Azzuzzi, Ilic sporca un po' il pallone, il difensore serbo, e Libra prova ad andare in percussione, perde la sfera, Dominguez in pressing, retropassaggio dell'Iraklis verso il portiere Atanasiadis che cica completamente il rinvio, la palla resta lì sul lato corto di sinistra, Dominguez cerca di controllarla, la chiusura di Vuros di testa in rimessa laterale sul versante di sinistra d'attacco per il Bologna, 32esimo a Valles nel corso del primo tempo, 1-0 per il Bologna contro l'Iraklis, il gol al settimo di Dallinga su un errore di Atanasiadis che pochi istanti fa di nuovo ha compiuto un gesto tecnico non preciso e rischiava di mettere in difficoltà i suoi, con le mani la rimessa battuta da Alassane, scambio con Libra che poi non riesce a controllare il passaggio di ritorno di nuovo verso di lui, allora Iraklis che prova a uscire nei 40 metri difensivi, fallo commesso dai Lazzuzzi che va a cravattare da dietro il numero 8 Caibué, che batte subito la punizione veloce sulla destra per Nizet, il numero 3 avanza e entra dentro il campo col mancino, la giocata poi tra le linee per D'Ausilio, giocatore italiano ex Avellino in prestito all'Iraklis, proprio dall'Avellino sulla destra Nizet, di nuovo per D'Ausilio che va verso il limite dell'area col destro, preferisce sventagliare sulla sinistra, il cambio di campo è per Soria che può avanzare verso il vertice, Rowe De Silvestri su di lui, Soria riesce a giocare verso il limite dell'area di rigore per un compagno che scarica all'indietro per il braccetto di sinistra Inigo, di nuovo giro palla da parte dell'Iraklis, 33esimo a Valles, Bologna 1 Iraklis 0, verticalizzazione del capitano Chakla dentro il campo per l'austriaco Krainz che punta al limite, poi sventaglia con l'esterno sulla sinistra ancora per Soria, attenzione Soria limite dell'area, non calcia, vuole un dribbling, riesce a chiudere molto molto bene in questo caso Niccolò Casali spazzando il pallone lungo col destro, Chakla di testa indietro per Atanasiadis che può controllarla con le mani perché di testa è stato colpito il pallone dal suo capitano difensore centrale, Iraklis ora che riguadagna comunque subito veloce il pallone, si riporta in avanti con più sortite da parte dei greci in questi ultimi minuti di gioco, sulla sinistra Soria dentro il campo per D'Ausilio che punta al limite dell'area, le finte del numero 10, entra dentro l'area, De Silvestri su di lui, ancora D'Ausilio, si sposta il pallone, arriva anche Odgaard a chiuderlo e quindi il numero 10 dell'Iraklis ripassa lateralmente su Soria, palla all'indietro per Caibué, altra giocata del numero 8, intercettato il pallone da Rowe, Dallinga tra due avversari, viene steso a terra, fallo, calcio di punizione a tre quarti difensiva per il Bologna che può e deve sicuramente gestire meglio le operazioni di questa partita.
1: Deve farlo assolutamente, partita fin qui comunque dalle poche emozioni, intanto il portiere dell'Iraklis, l'hai detto anche tu prima, però grosse difficoltà per lui con il pallone tra i piedi, sia in fase di rilancio ma anche proprio nella conduzione, dato che ha perso palla nell'uno contro uno con Dallinga. Dallinga, migliore in campo del Bologna in questi primi 34 minuti, Marco Libra. Leo, mi sta piacendo molto, ha sbagliato veramente pochissimo, insomma può guadagnarsi il mio MVP di questo ritiro 26 del Bologna. Posso dirti la verità, l'italo-venezuelano?
0: Puoi dirmela, assolutamente, la tua verità. Palla all'indietro per Skorupski che rilancia in verticale col destro a cercare direttamente Dallinga, giocata provata spesso con Castro e ora cercata con Dallinga che poi ne ha tre addosso e perde il pallone, la recupera l'Iraklis che punta al limite dell'area, attenzione Nizet sul sinistro, pensa alla conclusione, si accentra di nuovo, si allunga un po' la sfera, bravo in questo caso Lazzuzzi a capire che il pallone poteva essere intercettato e lo riconquista scaricando per Odgaard che tocca da Skorupski, lancio di prima, non riesce a soffiare su questo pallone, a sfiorare questo pallone e Lazzuzzi che poi rimane anche a terra, fallo, calcio di punizione per il Bologna, mini spot per noi.
4: Nettuno Bologna 1. Da Atelier Lucente non ci sono solo abiti da sposa. Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
6: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
0: 35esimo a Valles, Bologna 1, Iraklis 0, il gol al settimo di Dallinga, ma Bologna che non riesce a dominare questa partita contro una squadra che vi dicevamo sembra essere abbastanza inferiore ai rosso-blu. Ora cavalcati in avanti di Odgaard che conduce una transizione con l'Iraklis un po' tardato in avanti, si gira sul pallone, non riesce a trovare il pertugio sulla parte sinistra verso Dominguez o sulla parte destra verso Rowe e l'Iraklis torna a ripiazzarsi all'indietro e quindi niente effetto sorpresa, niente spazio da attaccare, ma di nuovo squadra di Mazzarri piazzata col 5-3-2 posizionale in fase attendista di non possesso, all'indietro Casale allarga sulla destra per Lollo De Silvestri, giocata centrale per Lazzuzzi che supera il cerchio centrale marocchino, verticalizzazione a cercare Libra, non riesce ad arrivare il pallone a destinazione, viene sporcato dall'Iraklis ma palla riconquistata del Bologna che dovrebbe campeggiare con più frequenza nella metà campo della squadra di Mazzarri, dovrebbe starci con più dominio, con più autorevolezza. Ilic sulla sinistra, Libra, conduzione bella la giocata d'esterno in verticale per Dominguez che sbaglia il controllo, ritrova però poi da terra con caparbietà questo pallone in maniera regolare, Libra col destro si gira sempre con questo controllo orientato per permettergli anche con meno tocchi di sfruttare già il suo movimento per giocare il passaggio più semplice, dalla destra Odgaard scambia con Rowe che attacca, sfreccia, va verso il fondo, cerca di dribblarli tutti, poi si allunga il pallone troppo oltre la linea di fondo campo e quindi Iraklis ripartirà con un rinvio. 37esimo in questo istante a Valles, Bologna 1, Iraklis 0.
1: Riparte adesso l'Iraklis, però sì, facevi bene a sottolineare che il Bologna deve mettere più le tende nella metà campo avversaria con appunto più costanza, più frequenza, cercare di fare qualche azione in più perché stiamo vedendo veramente poche cose a livello offensivo da parte della nostra squadra, magari una buona fase di ripiegamento, ma finora poche occasioni da gol.
0: Attenzione all'Iraklis al limite dell'area con Soria, scarico per Caibue che pensa alla conclusione, poi allarga dentro l'area dalla destra per Nizet col numero 3 dell'Iraklis che calcia col sinistro, strozza la conclusione, non c'è neanche la deviazione di Alassane, quindi ripartirà Skorupski con un rinvio. 37esimo a Valles, Bologna 1 Iraklis 0 e qua ancora una volta forse con troppa facilità arrivano a creare una potenziale occasione, fortunatamente Nizet ha cercato di chiudere sul primo palo, tiro che gli è uscito strozzato e assolutamente non pericoloso.
1: Sì, ecco, sembra che ci stiamo un po' adeguando alla loro situazione e questa cosa non deve assolutamente succedere, mentre c'è un cambio di fascia adesso tra Dominguez e Rowe, quindi Rowe a sinistra, Dominguez a destra, perdiamo subito il pallone, loro alzano poco la pressione e andiamo in difficoltà, ci stiamo adeguando al loro livello anche di attenzione verso alcune situazioni, qua la San lascia troppo spazio al giocatore per concludere, poi la conclusione non crea problemi nei pressi della porta di Skorupski, però troppa libertà e poca cattiveria da parte dei nostri giocatori, ecco, bisogna mettere un po' più di fame in questa partita, un po' più di aggressività.
0: Ilic spara il pallone vicino alla nostra postazione e lo facciamo nostro il pallone, sinceramente lo facciamo nostro, Matteo Dallavita l'ha già custodito il pallone, ma tanto adesso lo steward arriva a prendere la sfera, sarebbe stato carino portare a casa un pallone, forse ce lo meritavamo anche.
1: Ce lo meritavamo e come?
0: Sicuramente, peccato, perché forse gli steward, viste le nostre amicizie, avrebbero potuto anche gentilizzarcelo, niente, lo lasciamo ai bambini perché ormai siamo adulti. minuti e non possiamo mica collezionare palloni. Giro palla da dietro da parte dell'Iraklis, 39esimo, lancio in avanti, Ilic lascia scorrere questa sfera che viene bloccata da Skorupski, ritmi abbastanza bassi come detto in questo primo tempo. Il gol di Dallinga al settimo permette alla squadra di Domenico Tedesco di essere in vantaggio e la Zuzzi governa il pallone nei suoi 40 metri difensivi, lo tocca poco più avanti per Ilic che alza la testa sulla linea mediana, vede lo scatto di Alassane, interessante questa sortita in avanti del nigerino, colpo di testa di Nizet a chiudere, la palla rimbalza, Alassane la ritrova dalla linea di fondo, la sfera è uscita, sarà calcio d'angolo per il Bologna. Sarebbe stato meglio se Alassane fosse riuscito a trattenerla questa sfera dalla linea di fondo, perché avrebbe potuto giocare con la conduzione dentro l'area tutto solo, poteva creare sicuramente un pericolo interessante. Guadagna il corner perché Nizet è riuscito a spingere il pallone oltre la linea di fondo e Alassane non è riuscito a tenerlo in tempo, non era facile comunque. Buona sortita del nigerino sulla sinistra e calcio d'angolo dalla bandierina mancina, Rowe col destro, ancora corto lo scambio con Dominguez che torna all'indietro da Libra che stoppa col destro, pensa alla conclusione, la effettua, molto strozzata e debole, palla che rotola lentamente verso la porta, è un tiro in porta ma Athanasiadis lo blocca senza nessuna difficoltà. 40esimo, Bologna 1 Iraklis 0.
1: Corner dentro l'area mai, solo corner corti con palla che viene giocata sul limite dell'area di rigore e conclusione che riusciamo ad aprirci per quanto riguarda i nostri giocatori. Altra conclusione debole questa volta di Marco Libra dentro lo specchio della porta, però nessun pericolo per Athanasiadis. Qualche pallone in mezzo però da calcio d'angolo direttamente mi piacerebbe vederlo, anche per provare qualche situazione in più oltre che questa palla corta. Dinamica,
0: cambio a tre.
1: Sì, dinamica insopportabile, la trovo insopportabile, però questa magari è una cosa soggettiva ovviamente, però avrei piacere di vedere qualche corner battuto dentro direttamente per un colpo di testa, secondo me qualche occasione verrebbe fuori con più frequenza.
0: Palleggia il Bologna all'altezza del cerchio centrale con il tocco orizzontale rasoterra da parte di Casale per Mikhailo Ilic, il serbo ex Partizan, serve sulla sinistra Lassane che guarda in avanti il movimento dei suoi, si ferma, tocca per Libra, 1-2, l'italo venezuelano torna col passaggio di prima verso Lassane che conduce dentro il campo, palla all'indietro per Casale che pensa al lancio col destro, interessante verso Odgaard, Athanasiadis blocca il pallone, era una palla interessante questa giocata in verticale, lancio di Casale per Odgaard che in pressione e anche in queste sortite si alza molto sulla linea dei giocatori offensivi. Ricordiamo che da qualche minuto Rowe si è spostato di nuovo sul versante di sinistra e Dominguez su quello di destra, ora Rowe però deve rientrare in fase difensiva perché c'è Nizet in controllo di palla con l'Iraklis che prova a sviluppare dal versante di destra della tre quarti offensiva con Okaka Ciuca che viene incontro, scambia con Nizet, guadagna quasi il limite dell'area offensiva l'Iraklis, giocata verso Nizet fatta dal centrocampista Kai Bue sulla destra, il movimento di Krainz di nuovo per Nizet, Kaibue nei 30 metri prova addirittura il tiro, era veramente difficilissimo trovare una conclusione pericolosa da quella distanza, 35 metri almeno dalla porta di Skorupski che va a raccogliere ora il pallone che è finito fuori, neanche di tantissimo ma fuori rispetto alla porta di Skorupski, tiro fin troppo velleitario questo tentato dal centrocampista Kaibue.
1: Sì, con poche pretese Leo, ecco, fare gol da lì è veramente complicato, poi c'è anche un portiere di Serie A molto esperto, bravissimo anche nelle conclusioni dalla distanza, quindi non si può fare gol a un portiere bravo come Skorupski su queste situazioni. Riparte il Bologna dalla fascia sinistra con Alassane che scodella per Jonathan Rowe, forse un fallo, infatti fallo subito da Jonathan che si è abbassato per ricevere palla, riesce a subire fallo, a guadagnarsi una punizione, quindi Bologna ripartirà dalla fascia sinistra vicino alla linea di centro campo. Alassane che fino ad ora gioca molto accorto, gioca molto corto con passaggi senza rischiare troppo, da sottolineare quell'inserimento poco fa, quella corsa sulla fascia sinistra senza palla, situazione che poi ha portato a un calcio d'angolo a nostro favore.
0: Sì, adesso anche scodellato con buona qualità tecnica questa palla in avanti per Rowe e successivamente è arrivato il fischio, la punizione già battuta al Bologna dall'altra parte con una rimessa difensiva guadagnata sul versante di destra, 2 minuti e mezzo al termine di questo primo tempo più recupero. Vedremo se il direttore di gara darà qualcosa per il cooling break che si è verificato a metà di questo primo tempo. Il Bologna in vantaggio per 1-0 col gol di Dallinga quando c'è stato un centrocampista a terra dell'Iraklis, l'arbitro ha fatto rifiatare le squadre per 2 minuti facendole dissetare, vedremo se questi 2 minuti verranno poi applicati a un potenziale recupero o se invece, visto che è una partita amichevole, si andrà al 45esimo negli spogliatoi. Fallo in pressione da parte di Lolo De Silvestri sul solito Kaibue, calcio di punizione già battuto dall'Iraklis, 2 minuti al 45esimo, sventagliata troppo lunga, rimessa per il Bologna dalla tre quarti difensiva, mini spot.
4: Nettuno Bologna 1. Da Atelier Lucente non ci sono solo abiti da sposa. Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
6: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
0: Costruzione da dietro del Bologna con De Silvestri pressato da Stefano Caca, recupera il pallone, Okaka gioca in avanti, la chiusura da parte del Bologna in qualche modo, Odgaard duella con un avversario, alla meglio l'Iraklis, però limite dell'area, la palla che viene giocata in avanti, Mikhailo Ilic bravo di testa a controllarla verso la sinistra, scarico per Alassane dentro l'area, di nuovo per Ilic, buona triangolazione del Bologna che chiama il terzo uomo che è Libra, bravo a condurre il pallone sulla sinistra, Marco Libra grande discesa in conduzione di palla, si fa 40 metri palla al piede box to box, arriva a limite dell'area, imbucata dentro per Dallinga, la scivolata a chiudere tutto in calcio d'angolo da parte di Vuros, grandissima giocata da parte di Libra, forse poteva giocarla però per Dominguez sulla destra, ma la conduzione, il controllo, come se li ha lasciati tutti dietro spingendo palla al piede, fantastico.
1: Fantastico, anche se devo dire dopo 40 metri di corsa probabilmente non c'era quel passaggio per Dallinga in profondità, o avrei allargato a destra oppure sarei andato con una conclusione diretta in porta, dato che si trovava Libra in una buonissima posizione. Rowe dalla bandierina, da sinistra, quindi calcio d'angolo a rientrare, speriamo dentro.
0: Col destro, sì, è un cross sul secondo palo, colpo di testa dell'Iraklis ad anticipare Dallinga con Vuros che è stato provvidenziale in questa situazione e anche in quella precedente in scivolata ad anticipare Dallinga, ora Dallinga va in pressione sul numero 7 Krainz, mette la palla fuori, sarà rimessa per l'Iraklis, mancano 5 secondi al termine del primo tempo, vediamo se ci sarà recupero, il direttore di gara della sezione di Treviglio guarda i due allenatori, non so se anche poi devono decidere se dare recupero o meno in questo finale di primo tempo, un fischio da parte dell'arbitro, ci sono 10 secondi, siamo 10 secondi oltre il 45esimo, quindi immagino che qualcosa si andrà a giocare, credo sia stata assegnata al Bologna alla fine, la rimessa oppure un calcio di punizione, un fallo guadagnato dal Bologna, tre quarti di destra offensiva e qua si può scodellare con pericolosità il pallone dentro l'area di rigore dell'Iraklis, palla inattiva, siamo a due passi dall'out di destra, d'attacco del Bologna, c'è Jonathan Rowe sul pallone, potrebbe quindi crossare lui con il destro ad uscire verso l'area di rigore ellenica, c'è il direttore di gara che va a posizionare una barriera composta dal portiere Athanasiadis di un solo uomo, il calcio di punizione Rowe lo può solo tentare verso l'area di rigore solo con un cross, siamo troppo laterali per provare un tiro, Rowe col destro alza il braccio destro, crossa dell'inglese forte nel cuore dell'area, Ilic di testa colpisce male, si è alzato molto bene in elevazione a staccare la palla che però è terminata distantissima, non è riuscito a tenerla verso il basso e Athanasiadis andrà con rilancio, abbiamo superato da un minuto il 45esimo, l'Iraklis credo che batterà questo rilancio, Diop fa giocare, il direttore di gara probabilmente ha assegnato un recupero che non sappiamo e non possiamo sapere visto che non c'è un quarto uomo, non c'è una lavagnetta luminosa, probabilmente l'avrà comunicato a voce ai giocatori in campo.
1: Sì, Ilic in questa situazione si fa trovare un po' troppo avanti rispetto al pallone e conclude alto con un colpo di testa, primo tempo che termina qui 1-0, gol di Dallinga.
0: E andiamo con la pubblicità qui su Nettuno Bologna 1, all'intervallo Bologna 1 Iraklis 0, linea alla regia, poi torniamo qui da Valles.
7: Le amichevoli del Bologna in diretta dal ritiro estivo a Valles, presentato da
8: noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express,
9: One Quality. C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
12: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
11: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
7: Su Nettuno Bologna 1, le amichevoli del Bologna, in diretta dal ritiro estivo a Valles.
13: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
14: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
15: Wow, sanno anche volare.
14: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
16: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
17: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
18: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
19: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
20: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
19: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
20: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
20: www.sorcevannini.it.
21: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
24: Vuoi una nuova macchina da giardino?
25: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
24: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
25: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
24: Manfredini, la certezza dei professionisti.
25: Approfitta ora degli extra sconti.
26: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
27: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
28: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Su Nettuno Bologna 1, le amichevoli del Bologna, in diretta dal ritiro estivo a Valles.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
7: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Di nuovo insieme qui su Nettuno Bologna 1 per commentare il primo tempo della partita tra Bologna e Heracles. 1-0 il punteggio in favore dei rossoblù, ha segnato all'ottavo minuto di gioco Thais Dallinga su un erroraccio del portiere Athanasiadis, che non ha gestito bene il pallone, ha rubato Thais in pressione alta, poi con uno scavetto si è liberato definitivamente dell'uomo che difende i pali della squadra greca. 1-0 quindi il punteggio finale, partita dalle pochissime emozioni, intensità piuttosto bassa soprattutto della squadra avversaria, e pare che il Bologna in realtà si sia adattato un po' a questo atteggiamento della squadra allenata da Walter Mazzarri. Pochissime le occasioni, tanti diversi tiri ma imprecisi e dalla distanza per il Bologna, un tiro di Rowe, un tiro di Odgaard, un tiro di Libra, anche Dallinga ci ha provato da fuori, veramente poche le occasioni e quasi nessuna occasione per la nostra squadra. Per quanto riguarda invece le sortite offensive dell'Iraklis, qualche situazione di possesso di palla prolungato alzando leggermente il baricentro hanno portato a qualche tiro, sempre però molto velleitario per la porta di Lukas Skorupski, che non è praticamente mai stato impegnato dai giocatori dell'Iraklis Salonicco. Stefano Kaka non è stato protagonista, è stato protagonista in qualche situazione di palla recuperata, ma veramente pochi palloni toccati dall'ex giocatore della Roma, tra le altre squadre anche di Serie A in cui lui ha giocato. Migliore in campo di questi primi 45 minuti per la mia opinione è Marco Libra, giocatore che si sta disimpegnando sempre molto.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
8: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
7: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
8: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
7: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Sta per iniziare il secondo tempo di Bologna Heracles Salonicco. Stessi 11 per il Bologna, nessun cambio di formazione, e tra poco andremo a commentarvi la ripresa di questo ultimo match amichevoli di questo ritiro di Valles del Bologna. Poi Bologna che giocherà altre tre amichevoli ad agosto contro il Cambuur e il Pisa a porte chiuse al Nicolo Galli, al centro sportivo, e poi l'ultima prima dell'inizio della stagione la giocherà il Bologna in quel di Brighton. Sarà un match di Ferragosto a Brighton in Inghilterra contro la formazione di Premier League inglese, e sarà un match che si giocherà il 15 di agosto alle ore 16 italiane, 15 local time, visto ovviamente il fuso orario inglese. Bologna che giocherà in questo secondo tempo da sinistra verso destra, il fischio da parte di Diop, il match che è appena ripreso con il suo secondo tempo, e il Bologna palleggia nella sua tre quarti difensiva, nessun cambio come detto, ci aspettiamo le sostituzioni intorno al quarto d'ora circa di questo secondo tempo per vedere i giocatori che questa mattina hanno svolto un po' di scarico atletico e saranno in campo per meno tempo, e quindi vedremo poi una seconda formazione per gli ultimi circa 30 minuti di questo secondo tempo. Il Bologna in porta a Skorupski, la difesa 4 è con De Silvestri, Casale, Ilic e sulla sinistra Alassane, il neo acquisto. Il centrocampo a 3, vertice basso e Lazzuzzi, mezzale Odgaard e Libra, davanti Rowe parte alla destra, Dominguez alla sinistra, Dallinga punta centrale. Ora Dallinga proprio si va a strattonare con il difensore centrale dell'Iraklis, il numero 4 Ciakla, gioca con il 3-5-2 la squadra di Walter Mazzarri, che gioca con una divisa quasi interamente azzurra, con numerazione bianca, calzoncini e calzettoni azzurri. 3-5-2 con Atanasiadis in porta, Vuros, Ciakla, Inigo in difesa, Soria, Krainz, Kaibue, Surlis e Nizet a centrocampo, Okaka e Dausi, la coppia d'attacco tutta italiana per quello che riguarda il reparto offensivo schierato quest'oggi dal Iraklis di Salonicco, con Walter Mazzarri alla sua prima amichevole alla guida di questa squadra greca. Ora avanza bene Dallinga, lascia lì il pallone per Dominguez, 30 metri offensivi, tocco per Rowe che vorrebbe puntare il limite dell'area, tre avversari su di lui, li slalomeggia per linee orizzontali, poi gestisce il pallone verso Marco Libra che allarga sulla sinistra per Alassane, controllo e scarico di nuovo verso Libra, un avversario due addosso, se ne va via, guadagna il fallo netto, calcio di punizione, bravo.

0: l'italo-venezuelano ancora una volta, dopo i grandi apprezzamenti che gli abbiamo fatto nel corso del primo tempo, anche qua districarsi da una situazione abbastanza trafficata con due giocatori addosso, con il rischio anche di perdere il pallone, guadagna invece il massimo. Calcio di punizione dal versante di sinistra, offensivo d'attacco per il Bologna. Siamo entrati nel terzo minuto nel corso della ripresa, Bologna 1 Iraklis 0. Fin qui il gol che decide il match è quello di Dallinga al settimo del primo tempo, che ha scippato il pallone dal portiere Athanasiadis, che ha sbagliato il controllo dentro la sua area di rigore. Dallinga ha segnato il più facile dei gol dopo però averci creduto in questa pressione. Calcio di punizione affidato a Rocco, il destro, traiettoria a rientrare verso l'area, punizione potentissima sul secondo palo a cercare Lollo De Silvestri, la palla che però non riesce a colpirla il capitano del Bologna, troppo lunga, troppo potente, rilancerà Iraklis.
1: Sì, intanto c'è stato un cambio nel Bologna, il portiere è entrato Massimo Pessina al posto di Lucas Korupski, quindi giocherà il classe 2007 tutto il secondo tempo. Non è cambiato niente anche per quanto riguarda l'intensità di questi primi minuti rispetto al primo tempo. Mi auguro di vedere qualcosa in più, soprattutto quando entreranno i nuovi giocatori circa al quarto d'ora, come è stato probabilmente mercoledì scorso contro l'Heidenheim. Un po' di scontri al centro del campo con Dominguez che non si libera del pallone, forse avrebbe dovuto scaricare, riparte l'Iraklis, tra l'altro Dominguez dopo aver perso palla commette un fallo completamente inutile di stizza, di frustrazione, che crea una piccola scaramuccia sul lato sinistro del campo. Ecco, sono cose che bisogna cercare di limitare in partite amichevoli, non è il caso di accendere gli animi per situazioni che possono passare tranquillamente senza pensarci troppo.
0: Siamo a 3 su 3, sinceramente l'abbiamo visto in 3 amichevoli su 3 e anche meno, perché francamente è un amichevole che vale solo per prepararci e non per innervosirci. Non c'è nulla in palio se non la volontà di migliorare la propria condizione, migliorare la propria sinergia in campo con le nuove indicazioni di Tedesco. Non ha senso innervosirsi, andare faccia a faccia, muso duro con gli avversari, cercare anche insomma poi di litigare, scaramucce. È ovvio che il contrasto fisico è necessario, una partita di calcio è giusto essere anche vigorosi, però senza cercare cose violente e senza cercare veramente di andare poi a creare zuffe che non servono assolutamente a nulla. Minuti di gioco che sono 5 nel corso della ripresa, 1-0 per il Bologna contro l'Iraklis di Salonico, il gol al settimo di Dallinga, è rimasto a terra direi Jens Odgaard dopo un duello aereo, gioco fermo, mini spot.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Batte ora l'Iraklis, il calcio di punizione dentro il cerchio centrale, 51esimo minuto di gioco a Valles, retropassaggio a chiamare in causa Athanasiadis che lancia lungo con il destro, Rowe in questo secondo tempo è di nuovo a destra con Dominguez a sinistra, c'era stata un'inversione nel corso degli ultimi minuti del primo tempo ma Rowe è tornato di nuovo a destra, cross dentro l'area di rigore, Pessina in uscita a deviare il pallone, la Zuzzi, sangue freddo da parte del marocchino che scarica corto all'indietro per Ilic, lancio lungo per Dallinga che rimane a terra, fallo. Calcio di punizione in favore del Bologna e qua abbastanza antisportiva la gestione da parte del difensore dell'Iraklis che ha staccato e mosso molto il gomito, anche poi con la testa ha colpito Dallinga che è rimasto a terra molto dolorante. Prima però l'Iraklis ha creato un presupposto abbastanza pericoloso sulla fascia di destra, si è dovuto tuffare Pessina nel cuore della sua area di rigore, ha una sola mano a deviare questa sfera che è rimasta dentro l'area di rigore pericolosamente, bravo Elazzuzzi a gestire il pallone e ancora animi che si scaldano con le squadre che sono ora tutte in un fazzoletto un po' a protestare, qualche scaramuccia, l'arbitro deve cercare di rimettere in ordine la situazione perché sinceramente ne abbiamo già viste 2 o 3 di queste situazioni negli ultimi 3 minuti e francamente non ha senso, siamo qui per cercare di commentare un amichevole che possa essere utile alla squadra.
1: Il problema di creare quelle situazioni è proprio questo, che poi si protraggono durante la partita, stiamo vedendo che gli animi si sono decisamente scaldati sull'occasione, bravo Pessina a intervenire, avrebbe secondo me dovuto cercare di allontanare un po' più forte il pallone perché poteva rimanere gestibile da parte dell'Iraklis di Salonicco. Intanto buco della difesa, Coro che pesta il pallone ma posizione di fuorigioco sulla situazione di Dallinga, per me non era fallo, è stato un testa contro testa. Tra l'altro Dallinga che ha saltato veramente poco, quindi bisogna cercare quando c'è un rilancio di arrivarci prima, arrivarci meglio e soprattutto imporsi un po' di più a livello fisico, proprio quello di cui parlavo durante il primo tempo. Intanto recupero alto di Alassane, però rimane in possesso di palla Okaka in questo momento.
0: Sì, prova ad aggrapparsi a lui Ilic, non riesce però a recuperare questo pallone. Attenzione alla corsa di Nizet che sulla destra avanza, punta all'area di rigore, sterzata dell'esterno dell'Iraklis che perde il pallone, poi lo ritrova e viene atterrato. Fallo, calcio di punizione in favore dell'Iraklis, proprio a due passi dal vertice dell'area di rigore, dall'ingresso laterale, dal lato corto offensivo. E attenzione perché qua Okaka Çukur è riuscito a gestire bene il pallone con Mikhailo Ilic alle spalle ed è stato bravo a servire la corsa di Nizet che ha grande propensione sulla fascia, anche buone qualità atletiche di conduzione di palla in velocità, e ha guadagnato questo calcio di punizione pericoloso per l'Iraklis. 53esimo sul cronometro a Valles, Bologna 1 Iraklis 0, ma attenzione a questo calcio di punizione che verrà battuto tra poco dalla squadra greca. Sul punto di battuta c'è sicuramente il numero 20 Soria e credo anche il numero 8, sì, che ha battuto quasi tutti i piazzati Caibue, barriera 2 piazzata da Pessina. Caibue caccia col sinistro, Odgaard allontana il pallone, c'è una bandierina alzata da parte dell'assistente, fischio del direttore di gara e direi fuori gioco da parte di un giocatore che evidentemente dell'Iraklis si è mosso in avanti e si è piazzato davanti alla visuale di Pessina, e Odgaard ha calciato il pallone, ma chiaramente è diventato attivo il giocatore in questione che era in fuori gioco. Già battuta la punizione dal Bologna che vuole velocizzare, anche se invece Dominguez rallenta, stoppa il pallone con la suola, torna all'indietro. Tra circa 10 minuti, qualcosa più, qualcosa meno, vedremo la rivoluzione in campo da parte della squadra del Bologna, che sostituirà tutti i 10 giocatori di movimento. Pessina, che è entrato invece lui ad inizio ripresa, lancia lungo con il destro, non troppo lungo in realtà, colpo di testa da parte di un centrocampista dell'Iraklis che riconquista la sfera, gestione da parte del numero 6 che viene trattenuto fallosamente. Sourlis subisce fallo, già battuta la punizione, in avanti attacca nei 30 metri offensivi la squadra di Mazzarri. Sull'esterno sinistro Soria, il tocco è per D'Ausilio che scarica all'indietro per il numero 8 Caibue, arriva Rowe in pressione ma riesce Iraklis a mantenere la sfera con D'Ausilio che scarica all'indietro ancora per Caibue, ed è Iraklis ora a dettare i tempi della manovra con il pallone giocato da Sourlis che scarica all'indietro per il difensore Inigo. Retropassaggio di nuovo per Atanasiadis, Dallinga cerca di nuovo la pressione, lancio di Atanasiadis così così, Dominguez sulla seconda palla arriva in ritardo, allora Iraklis che rilancia verso Okaka Çukur, cerca libero al disturbo ma Okaka riesce bene a smistare sulla destra per Nizet all'altezza della linea mediana. Ancora possesso palla da parte della squadra di Mazzarri, decimo nel corso della ripresa, Bologna 1 Iraklis 0, ma attacca la squadra di Salonico sulla sinistra con il numero 20 Soria che arriva al limite dell'area, calcia col destro, Pessina blocca il pallone, ma c'è più Iraklis, nettamente più Iraklis in questo momento in campo.
1: Sì, non bene la difesa del Bologna, troppo facile per Sorias accentrarsi e andare con la conclusione. Un giocatore di alto livello qua è molto pericoloso, Pessina ha bloccato il pallone senza difficoltà. Bisogna cercare di occupare meglio la zona del campo anche in difesa. Esce bene il Bologna in questa situazione, però da sistemare qualcosa.
0: Sì, bene la Zuzzi per Odgaard che conduce il pallone fino al limite dell'area, imbucata per Dallinga che cade a terra, qua anticipato, poi ora fischio da parte del direttore di gara, credo abbia dato calcio di rigore, ha dato calcio di rigore per il Bologna. Qua Dallinga in realtà è arrivato in ritardo e ha calciato lui il difensore dell'Iraklis. Qua dalla nostra postazione abbiamo visto abbastanza nettamente che il giocatore dell'Iraklis in scivolata ha allontanato lui il pallone, ha dato calcio di rigore direttore di gara. In maniera molto sincera vi diciamo che questo non è chiaramente rigore e ora vanno a parlare l'arbitro con l'assistente. Non c'è il VAR ovviamente, però forse con un confronto con l'assistente può essere d'aiuto per cambiare decisione, non lo so. Parla con l'assistente il direttore di gara, probabilmente l'assistente vuole andare a rettificare la decisione dell'arbitro Diop della sezione di Treviglio. Dallinga dentro l'area era stato servito dall'imbucata di Odgaard, in questa circostanza la scivolata del difensore dell'Iraklis in anticipo, Dallinga si è fatto male perché ha calciato il giocatore in scivolata ma la palla era stata colpita dal giocatore dell'Iraklis. Vediamo il direttore di gara che cosa ha deciso, torna verso il campo, non c'è nessun VAR ovviamente, l'arbitro ha fischiato il rigore per il Bologna e credo che si batterà questo rigore segnare per il Bologna, fallo dell'Iraklis e in questo caso ancora proteste verso il direttore di gara, ma non si può cambiare la decisione, al massimo dopo il possibile dialogo con l'assistente può forse in quel caso ritornare sui suoi passi, ma calcio di rigore per il Bologna. 12esimo nel corso della ripresa, Valles, Bologna 1, Iraklis 0. Andrà Johnny Rowe dal dischetto a battere questo calcio di rigore dagli 11 metri. Johnny Rowe contro Athanasiadis, che continua a protestare con il direttore di gara, abbastanza furioso il portiere greco classe 93. Johnny Rowe è pronto e batterà con il destro con questo tentativo dagli 11 metri, il fischio da parte di Diop, la rincorsa centrale di Rowe che calcerà con il destro. Johnny Rowe, la palla che è dentro, la deviata Athanasiadis, ma non basta, la palla in fondo al sacco, Bologna 2, Iraklis 0 dagli 11 metri. Johnny Rowe segna il gol del raddoppio.
4: Ha segnato per noi Jonathan!
5: Yes! Questo gol del Bologna vi è offerto da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 2-0 per il Bologna dagli 11 metri, Jonathan Rowe segna il gol del raddoppio e il difensore Inigo, che era il giocatore che in scivolata aveva colpito il pallone da Linga, gli era franato contro e l'arbitro ha avuto una topica fischiando questo rigore per il Bologna, ve lo diciamo con grande sincerità, non era rigore, Inigo ha preso il pallone e da Linga l'ha colpito, il direttore di gara tratto in inganno dalla caduta di da Linga, perché comunque è caduto dopo il contrasto con Inigo, ha fischiato il rigore e Rowe dagli 11 metri ha segnato il gol del raddoppio. Inigo sta giocando con una delle due cosce del pantaloncino scoperto, tirato all'insù, e c'è una vistosissima ferita praticamente sulla coscia di Inigo. Ora il clima non è dei migliori, perché anche dopo le scaramucce sull'1-0 questo rigore chiaramente non ha certamente aiutato a facilitare l'umore e a renderlo più piacevole l'umore dei greci di Mazzarri. Minuti di gioco ora sono 60 sul cronometro a Valles, Bologna 2, Iraklis 0.
1: Sì, un rigore inesistente, svista clamorosa da parte dell'arbitro. Dallinga era stato anticipato dal difensore dell'Iraklis e ha colpito lui, appunto, come sottolineavi tu, il numero 21, che ha subito fallo, ma per il direttore invece era stato lui a fare fallo su Dallinga, quindi questo ha portato al calcio di rigore trasformato non perfettamente da Rowe. La palla è entrata in porta comunque, quindi 2-0 per il Bologna, animi molto caldi, stiamo per assistere a tutti i cambi probabilmente.
0: Fallo di Dallinga sul difensore capitano dell'Iraklis, Ciacla, e anche la tribuna alle spalle della porta dell'Iraklis non facilita migliorare il clima, con Dallinga che è andato a commettere fallo su Ciacla, come detto Dallinga che ha guadagnato questo rigore che assolutamente non c'era, era lui che era andato a franare su Inigo, che poi ci aveva questa ferita sulla coscia destra molto evidente. Eccoli i cambi, cambia tutta la formazione, il Bologna pronta a sostituire Deci undicesimi. Andiamo con un altro mini spot e poi rientriamo qui da Valles.
5: Nettuno Bologna 1.
7: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Cambia tutta la formazione del Bologna al minuto 16 nel corso della ripresa, 61esimo nel corso di questo match che il Bologna conduce per 2-0 sull'Iraklis. Dallinga nel primo tempo e pochi minuti fa Jonathan Rowe a segnare il gol del raddoppio. Bernardeschi in campo, Orsolini in campo, Castro in campo. Adesso Gli andiamo a dire la formazione: Pessina in porta, 4-3-3, Orso capitano, fascia al braccio per il numero 7, Zortea, Vitic, Elland e Miranda in difesa, Badori vertice basso del centrocampo, Bernardeschi e Pobega mezze ali, davanti Orsolini, Castro e Nicolò Cambiaghi. Scivolata di Elland che non trova il pallone, attacca ancora l'Iraklis, attenzione dal versante di destra offensivo, si accentra Nizet, cross col mancino dentro l'area, Pessina molto bravo qua in uscita, la palla che viene allontanata molto distante questa volta con i guantoni da parte del numero 25, il portiere giovanissimo classe 2007 del Bologna, Massimo Pessina. Ora giocata in avanti da parte dell'Iraklis, la gestione di Elland e Miranda che fanno sì che il pallone valichi la linea di fondo, rilancerà per l'appunto Pessina oppure giocherà corto questo rinvio. Andiamo a valutare, caro Frank, tutte le dinamiche di questa formazione che resterà in campo da qui fino al termine. Come dicevi giustamente, come mi facevi notare, Orso con fascia al braccio, Bernardeschi ancora mezzala come in tutto questo ritiro.
1: Sì, prassi per Orso essere acclamato da tutto il pubblico che non vede l'ora di vederlo sfrecciare e segnare su quella sua fascia di destra ormai storica, classica posizione da cui lui è capace sempre di fare molto male. Nell'ultima situazione, squadra che si è schiacciata molto in quel cross messo dalla destra, tutta la squadra si è schiacciata all'interno dell'area di rigore, compreso il centrocampo. Ecco, è una cosa da evitare perché in caso di ribattuta, centrocampo molto lontano da possibili giocatori della squadra avversaria che entrano in possesso del pallone, e non bisogna avere paura, non bisogna temere queste situazioni, bisogna cercare invece di marcare meglio gli uomini, marcare meglio le zone di campo che rimangono scoperte se ci si schiaccia troppo. Intanto rilancio di Pessina un po' rischioso, però trova bene Santiago Castro, il numero 4, il capitano Ciacla Frana sul numero 9 del Bologna, neo entrato, cartellino giallo estratto da Diop in questa situazione per il capitano dell'Iraklis, che sì, non si è comportato bene in questa precisa situazione. Ecco, un giallo più per cercare di calmare gli animi, anche se penso sia una decisione che possa non fare altro che aumentare un po' il fuoco in questa partita.
0: Giocata di Zortea dal fondo in attacco col destro, cross dentro l'area, la stoppa Pobega che calcia col destro fuori. Grande chance fallita da Tommaso Pobega che controlla col petto e poi calcia di collo al volo praticamente, o meglio lascia rimbalzare il pallone, poi con la palla perfetta per essere colpita di collo pieno destro non trova lo specchio. Buona discesa di Nadir Zortea sulla fascia di destra, cross interessante ad entrare, il pallone è diventato perfetto per Tommy Pobega, controllo col petto, tiro di collo incredibilmente fuori.
1: Sì, fuori, conclusione con il suo piede debole, bene l'asse Orsolini Zortea. Ecco, curiosità anche su questa situazione qua, perché la fascia di destra torna a comporsi con Orsolini, Zortea e Bernardeschi come mezzala, situazione che può portare a qualche difficoltà soprattutto dal punto di vista difensivo. Possesso palla adesso per l'Iraklis che dopo una pressione importante da parte del Bologna va molto in difficoltà.
0: Sì, Cambiaghi ancora va a soffiare addosso agli avversari a cercare di recuperare questo pallone, l'Iraklis in qualche modo riesce a toccare all'indietro per Athanasiadis che rilancia lungo a cercare Okaka che rimane a terra, fallo. Calcio di punizione guadagnato da Stefano Okaka Ciuca, vecchissima conoscenza del calcio italiano, fino a pochi mesi fa in forza in Serie C con il Ravenna, lui che ha vestito diverse maglie di diversi club di Serie A. Ora c'è un nuovo giocatore da parte dell'Iraklis entrato pochi minuti fa che gioca la palla centrale all'indirizzo di Caibue, sulla destra ancora Nizet, se la sposta sul mancino, il cross dentro l'area, colpo di testa di Okaka, la palla che arriva oltre la linea di fondo, rilancerà Pessina, nessuna deviazione, rosso blu, mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
8: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: Pessina scambia con Elland in questa uscita da dietro, Pessina lancia verticale a cercare Castro che lascia scorrere il pallone alle sue spalle, non riesce però ad arrivarci né lui né Cambiaghi, 21esimo nel corso della ripresa, Valles Bologna 2 Iraklis 0, un gol per tempo dall'inga al settimo della prima frazione e al 13esimo della ripresa il gol di Johnny Rowe dal dischetto realizzando un rigore che è stato fischiato erroneamente dall'arbitro, non c'era assolutamente questo rigore per il Bologna, avrete modo poi, amici all'ascolto, anche credo dopo il match di rivedere gli highlights, vi renderete conto della circostanza. Errore da parte di Diop, il Bologna comunque ha in qualche modo capitalizzato la circostanza portandosi a due reti di vantaggio. L'Iraklis di Mazzarri non ci sta, guadagna un calcio di punizione sul versante di destra offensivo, due giocatori sulla sfera, c'è sicuramente il numero 7 sul pallone, si tratta dell'austriaco Krainz, ma c'è anche il solito numero 8 Kaibue che batte lui tutti piazzati, anche se adesso credo che lascerà l'incombenza di questo cross a Krainz che prende la rincorsa, conta i passi, 67esimo a Valles, Bologna 2 Iraklis 0, invece va ancora Kaibue, colpo di testa di Elland dentro l'area ad allontanare Bernardeschi, non arriva, poi fallo subito da Cambiaghi, si prosegue per il vantaggio, Pobega lancio in verticale a cercare Castro, duella con due avversari, Santi gli viene chiuso il pallone, Miranda prova a gestire questa sfera, resta a terra un giocatore dell'Iraklis, aveva commesso fallo il numero 33 Juan Miranda, ma si prosegue per il vantaggio, l'Iraklis poi perde il pallone, giocatore greco ancora a terra nella circostanza, l'arbitro ferma il gioco per andare a sincerarsi delle condizioni del giocatore ellenico rimasto giù e quindi gioco momentaneamente fermo, altri cambi a breve nell'Iraklis, minuti di gioco che sono ora 23 nella ripresa, vediamo se arrivano adesso i cambi operati da Mazzarri, sì, mini spot. Messina!
2: Nettuno Bologna 1.
8: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: Delle basci. In diretta su Nettuno Bologna 1 da Valles a raccontarvi questa ultima amichevole del ritiro estivo del Bologna Football Club 1909 con Domenico Tedesco che ha pochi minuti fa, esattamente 5, operato di fatto tutta la rivoluzione della squadra cambiando tutti i giocatori di movimento, cambi che sono arrivati 6 minuti fa e quindi nuova formazione da parte del Bologna che ora deve fronteggiare degli ulteriori cambi fatti da Walter Mazzarri che fra poco vi daremo conto. Lancio lungo a cercare Orsolini che non riesce ad arrivare su questo pallone, alle sue spalle Inigo avanza, palla al piede, Orso rientra, vuole andare a recuperare questo pallone ma Inigo conduce fino al limite dell'area, si incespica sul pallone, assolutamente qua c'è Nadir Zorte a recuperare la sfera, Bernardeschi non controlla, ancora Iraklis nei 30 metri offensivi, Okaka tocca il pallone per il numero 7 Krainz dalla sinistra, uno dei nuovi entrati Moisidis gestisce all'indietro all'indirizzo di Vuros che allarga sulla destra, ancora la giocata per Nizet dentro il campo sul numero 7 Krainz, recupera però il Bologna con Miranda che guadagna la rimessa con le mani dalla sinistra in mezzo alle due panchine, quella di Mazzarri e di Tedesco, altro break adesso che viene concesso dall'arbitro con le squadre che andranno ad abbeverarsi, non fa neanche così caldo in questo momento, il sole fa un po' capolino qui tra le nuvole ma si sta discretamente bene, c'è anche un po' di venticello a rinfrescare i circa 1000-1500 tifosi presenti qui alla Fußball Platz di Valles e ancora i rigatori anche a bagnare il campo, squadre che ora vanno a prendere nuove indicazioni, è un Bologna che ci aspettiamo possa concludere questo secondo tempo dominando all'attacco, è la formazione pseudo titolare con qualche cambio magari, però comunque insomma c'è Castro, c'è Orso, c'è Berna, Cambiaghi, Miranda dietro insieme a Zortea, i due difensori centrali Vitic e Elland, insomma è una formazione molto vicina a una pseudo titolare, ci aspettiamo e speriamo che possa dominare questa ripresa, questa seconda parte di secondo tempo.
1: Sì, sono giocatori quelli di cui hai parlato tu abituati ad incidere all'interno delle partite, quindi ci aspettiamo qualche giocata anche magari personale, qualche giocata singola da parte loro, devo dire fase di stallo in questo momento della partita, si gioca veramente poco, gioco interrotto spesso anche questo break, veramente ogni tanto si può anche andare oltre alle prassi, alle regole, non bisogna per forza rispettarle, si sta bene qui al campo, non è particolarmente caldo,
0: considerando polemica.
1: Sì, polemica, considerando che c'è una partita che viene interrotta in continuazione, si poteva anche andare oltre questo break per idratarsi, per prendere anche qualche indicazione da parte dei rispettivi allenatori. Comunque partita che non ci dà troppi spunti, si gioca, si continua a giocare a ritmi piuttosto bassi. bassi per un Bologna che in fase di possesso va un po' in difficoltà, non riesce spesso a creare superiorità numerica, non riesce spesso a occupare bene gli spazi, andare con l'isolamento dell'esterno. Per questa ragione poche occasioni create anche in questi primi 26 minuti di secondo tempo, quindi vediamo, speriamo ovviamente che cambi qualcosa negli ultimi 20 minuti. Cosa mi dici, Leo, che stanno irrigando il campo?
0: C'è una tifosa con il pallone, quello che purtroppo non siamo riusciti a catturare.
1: Non l'ho visto. Comunque ricomincia la partita con una rimessa laterale orizzontale e ho i brividi da Miranda per Zortea dall'altra parte del campo, praticamente Bernardeschi in possesso palla.
0: Attacca Berna che punta al limite dell'area, apertura sulla destra per Orsolini dal lato corto offensivo numero 7, si accentra a suo modo, tocca il pallone ai 30 metri d'attacco. Badori potrebbe anche calciare invece a larga sulla sinistra al vertice, Miranda lascia lì per il numero 28 Nicolò Cambiaghi che stoppa il pallone, lo gioca con il destro sulla sua sinistra da Miranda, e Bologna che ora effettivamente sta costringendo l'Iraklis tutto nei propri 30 metri difensivi, anche se sbaglia l'esternata Cambiaghi in avanti, poi va a pressare gli avversari. L'Iraklis ha ritrovato il possesso del pallone, errore per poco, Bernardeschi non stava per soffiare questo pallone dentro l'area di rigore greca, riesce però in qualche modo la squadra di Mazzarri a salvarsi e a sviluppare dalla destra con il possesso di palla da parte del numero 7 Krainz e guadagna un fallo la squadra ellenica per una irregolarità commessa dal Bologna nei propri 20 metri difensivi. Batterà questo calcio di punizione la squadra di Salonicco con la punizione che viene battuta all'indietro verso il centrale di sinistra Inigo, che chiama ad ampi gesti col braccio sinistro il movimento in avanti di un paio di suoi compagni, non vede però questa spinta in profondità dei suoi e quindi tocca all'indietro verso il portiere Athanasiadis che allarga sulla sinistra in favore di Moisidis, entrato pochi minuti fa, tocca all'indietro ancora per Athanasiadis, pressione alta di Zortea, fallosa, protesta Nadir ma il fallo c'è, calcio di punizione in favore dell'Iraklis, 28esimo nel corso della ripresa, sono 73 quindi minuti complessivi nel corso di questa terza amichevole che vi stiamo raccontando qui da Valles, conclusiva anche del ritiro. Bologna 2 Iraklis 0, ricordiamo che al termine della partita vi faremo sentire in diretta le parole di Domenico Tedesco che parlerà in questo ultimo evento del ritiro che con questa amichevole termina dopo quasi due settimane di allenamenti qui a Valles in Alto Adige. Serie di colpi di testa in a tre quarti offensiva dell'Iraklis, il Bologna riesce però a mettere giù con Miranda, verticalizzazione su Cambiaghi che tocca di prima da Pobega, scambio Pobega Cambiaghi, bravo il numero 28 con un elastico ad andare via, poi tunnel su un avversario, palla all'indietro, Badori col destro bene di prima ad aprire dall'altra parte per Orsolini che vuole entrare dentro il campo col mancino esterno a saltare un avversario che in scivolata lo stende, si controlla e si tiene la gamba destra Riccardo Orsolini, brutta scivolata da parte di Athanasiadis che è entrato da poco, un centrocampista con la maglia numero 17 che in scivolata ha stroncato Riccardo Orsolini che aveva dribblato con l'esterno la scivolata di questo centrocampista dell'Iraklis. Eravamo molto distanti dalla porta, comunque Diop ha ammonito il giocatore, secondo ammonito della partita insieme a Ciakla, viene quindi inserito anche lui nel taccuino dei cattivi Athanasiadis, e calcio di punizione per il Bologna a circa 40 metri di distanza dalla porta, c'è Berna sul pallone e credo che scodellerà in mezzo.
1: Sì, brutto fallo questo su Riccardo Orsolini che però secondo me invece di accentrarsi ulteriormente sarebbe dovuto andare sulla fascia di destra servendo Zortea.
0: Bernardeschi, giocata centrale per Miranda che arma il mancino, pensa alla conclusione, invece allarga il vertice per Cambiaghi, di nuovo di destro dentro l'area, Miranda dal fondo, cross col mancino, doppia deviazione, l'ultima è di Miranda, palla sul fondo, rilancerà l'Iraklis, mezz'ora a Valles, 75 sul cronometro della Fußball Platz, Bologna 2 Iraklis 0, belle comunque le soluzioni tentate, anche magari non sempre riuscite, da parte di Miranda e Cambiaghi. Vedremo un po' anche che scelte di gerarchie ci saranno in futuro. Rowe in queste ultime due amichevoli non ha giocato con questa che è la formazione pseudo titolare e ha giocato invece Cambiaghi un po' più alto. Attenzione alla spizzata da parte di Ciakla che allarga sulla destra, l'Iraklis attacca con Nizet che entra dentro il campo, cade a terra, fallo, calcio di punizione per la squadra di Mazzarri che proverà a crossare questo pallone ancora dentro l'area di rigore perché è troppo laterale per cercare una conclusione, anche se un mancino potrebbe con un tiro cross andare a mettere in difficoltà il secondo palo di Pessina, che va a posizionare credo una barriera tra poco. Spray sul pallone per l'arbitro Diop per andare a fermare il luogo dove deve essere battuto questo calcio di punizione, barriera che viene posizionata in questo frangente da parte del direttore di gara con Bernardeschi e Cambiaghi, direi loro due in barriera. Calcio di punizione per l'Iraklis, vediamo chi andrà a battere, se il solito numero 8 che crosserà con il mancino a rientrare, no, va un altro compagno col destro ad uscire, Pessina non un granché, la controlla in due tempi, poi l'allontana, c'è un fallo subito dentro l'area di rigore da un difensore del Bologna, qua Pessina non bene nella prima presa alta, poi è stato reattivo ad allontanare il pallone con il destro, si prende il 5 da Elland, è stato reattivo dopo l'errore a rimediare, ma c'era un fallo in precedenza dentro l'area, punizione per il rossoblù.
1: Sì, commentiamo il gesto di Pessina che è stato bravo nel riprendere subito il pallone dopo un errore, anche coraggioso perché il giocatore avversario aveva alzato abbastanza la gamba. Intanto qua c'è un fallo evidente di Castro che contende un pallone, allarga molto il braccio in maniera plateale, causa la caduta del giocatore in maglia numero 4 Ciacla. L'arbitro vede tutto, fischia il fallo in favore dell'Iraklis, che quindi riparte dalla propria tre quarti per la prossima azione. Sulla situazione di prima, fallo commesso dall'attacco greco, Bologna che ha rilanciato subito il pallone, poi è nato questo calcio di punizione sempre in favore della squadra greca, che adesso ricomincerà forse con un lancio lungo, in realtà no, si va corti alla destra.
0: Sì, si gioca corti per quello che riguarda la formazione greca, che però perde il pallone, lo recupera Cambiaghi nei 30 metri offensivi, col destro cerca il lancio verso Orsolini, troppo lunga questa soluzione, palla sul fondo, rilancerà l'Iraklis, 2-0 per il Bologna al 33esimo in questo istante sul cronometro della Fussball Platz di Valles, al 7° del primo tempo. Thais Dallinga a sfruttare un errore del portiere Athanasiadis, che ha controllato male dentro la sua area di rigore, sulla pressione Dallinga gli ha rubato il pallone, segnato l'1-0. 58esimo invece, al 13esimo della ripresa, una topica arbitrale, un errore da parte del direttore di gara che ha fischiato un rigore che sinceramente, ve lo diciamo in maniera piuttosto oggettiva, non c'era, con Dallinga che aveva forse lui commesso fallo e dentro l'area di rigore, e poi l'arbitro ha fischiato il rigore, riuscito a realizzare con Rowe. Ora Orsolini dentro l'area della destra, Zortea cross, rasoterra, una deviazione, la scivolata di un difensore, l'Iraklis, e poi Berna calcia malissimo col mancino dentro l'area di rigore, il pallone era al volo sul sinistro, condizione perfetta per Berna, che poteva anche addirittura stopparlo questo pallone perché era solo. Poco dopo il dischetto col mancino aveva crossato Zortea al pallone dalla destra, c'è stata una scivolata, il pallone si è impennato dentro l'area, Bernardeschi l'ha colpito al volo col mancino, l'ha mantato praticamente nei campi oltre la porta e oltre la tribuna qui della Fussball Platz. Minuti di gioco che sono 79 sul cronometro, si resta sul 2-0.
1: Sì, proprio prima di questa conclusione altissima di Berna stavo per dirti qualcosa su di lui, Leo, sta facendo un po' di fatica, trova poco il pallone, forse non è ancora entrato in partita, posizione che in questo momento lo sta mettendo un po' in difficoltà, magari anche per il centrocampo folto dell'Iraklis, però fa fatica ad abbassarsi, entrare in possesso e a giocare in verticale, proprio pochi palloni toccati da Berna, differenza invece della scorsa partita contro l'Heidenheim, quindi ha qualche difficoltà in più in questo pomeriggio, numero 10 del Bologna. Intanto brutto controllo di Zortea, diventa quasi un dribbling, che dribbla un altro avversario, Zortea poi esagera e si butta. No, l'arbitro concede il fallo in favore del Bologna, forse abbiamo visto male, in ogni caso sembrava molto lieve il contatto, quasi non esserci stato, però fallo in favore del Bologna sull'out di destra, siamo ancora comunque molto vicini alla linea di centrocampo, un po' più in avanti, sempre però spostati sulla destra.
0: E calcio di punizione battuto corto, Orsolini col mancino prova la sventagliata dall'altra parte a cercare Cambiaghi, che di prima mette bene il pallone all'indietro per Miranda nei 30 metri offensivi dentro il campo, Pobega conduzione orizzontale verso il lato mancino, ancora da Cambiaghi che pesta la linea dell'out e tocca con l'esterno destro e la sfera all'indietro nuovo per Tommy Pobega dentro il campo da Badori, due tocchi e pallone giocato all'indietro su Vitic che stoppa e serve Pessina che vuole ai suoi lati due centrali che si devono aprire, non riesce in tempo a servirli, Badori in verticale ritorna da Pessina, lancio lungo del portiere classe 2007 che non pesca bene Cambiaghi. Biaghi, palla fuori, rimessa per l'Iraklis, mancano 10 minuti al termine di questo secondo tempo, più recupero Bologna 2, Iraklis Salonicco 0, ora fallo in ritardo di Castro, calcio di punizione per la squadra di Walter Mazzarri che non ha effettuato troppi cambi, ci sono ancora diversi titolari in campo quando siamo già all'81esimo minuto di gioco. Ora Diop va a redarguire verbalmente Castro per questo fallo in ritardo sul difensore centrale di destra Vuros, calcio di punizione che batte l'Iraklis, altissimo, spiovente, a cercare in avanti il numero 14 Moisidis di testa Zortea, palla ancora però catturata dalla formazione ellenica che manovra sulla sinistra, Moisidis anticipa Zortea che aveva perso l'equilibrio, si rialza il 20 del Bologna ma attacca ancora l'Iraklis sulla sinistra, apertura verso il cross dentro l'area di Nathanasiadis, Pobega con la coscia mette fuori, c'è il tocco da parte di Okaka, bravo Badori a riconquistare la sfera e poi indirizzarla in avanti su Cambiaghi, Nizet più veloce di Cambiaghi, l'esterno del Iraklis che è in campo da 82 minuti ma comunque è riuscito a recuperare su Cambiaghi che era in vantaggio e a recuperare la sfera per la squadra di Mazzarri. Ora Cambiaghi va a infrangersi sul numero 7 Krainz, palleggia ancora l'Iraklis, verticalizzazione a cercare uno dei nuovi entrati, il numero 25 Kousta che allarga sulla destra, il movimento da parte dell'Iraklis a cercare al limite Moisidis che calcia col destro, un tiro deviato col collo del piede, ha calciato Moisidis col corpo, ha deviato Martin Wittig e calcio d'angolo numero 3 per la formazione di Mazzarri, 3-3 il conto dei giri dalla bandierina, 2-0 invece il risultato all'82esimo qui a Valles in favore del Bologna, Dall'Inga nel primo tempo, Rowe su rigore nella ripresa, calcio d'angolo bandierina di destra del settore d'attacco ellenico, andrà a battere questo corner un giocatore della formazione di Mazzarri di piede destro che andiamo a cercare di capire fra poco di chi si tratta, il cross ad uscire forte sul primo palo, un colpo di testa, la palla che esce oltre la linea di fondo, rilancerà Pessina, mini spot per noi.
9: È quello che dice lui, solito.
10: Dici che defluiamo della tribuna, possono andare anche di là.
2: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Ha giocato corto il Bologna in uscita e poi lancio lunghissimo a cercare la corsa di Santi in avanti sulla sinistra, Castro tocca con il destro per Cambiaghi che entra dentro l'area, punta al fondo, cross col mancino, la palla verso Orsolini che cerca il controllo, arriva però la presa da parte del portiere Athanasiadis che mette giù la sfera, qua Riccardo Orsolini non ha voluto calciare di prima, ha cercato un controllo complicato con l'avversario addosso, il pallone è arrivato facilmente tra le braccia del portiere ellenico Athanasiadis, si resta sul 2-0 quando stiamo entrando negli ultimi minuti di questo secondo tempo, siamo al 39esimo della ripresa, il Bologna avanti 2-0, sarebbe bello vedere un gol di Orsolini in questo finale.
1: Beh sì, considerando l'amore che riceve tutte le volte dal pubblico, comprendendo anche la serata di ieri che vi abbiamo fatto sentire, ascoltare poco prima del calcio d'inizio, intanto brutto cambio gioco da parte dell'Iraklis, pallone che quindi torna in possesso del Bologna attraverso una rimessa laterale per Zortea, partita che comunque si sta avviando stancamente verso la fine, qua un bel siparietto tra un bambino che ha recuperato il pallone che era uscito e anche Zortea, perché non c'era il pallone, allora Zortea lo ha riottenuto proprio dal ragazzo che aveva recuperato il pallone uscito dopo il cambio di gioco sbagliato il giocatore di l'Iraklis.
0: Sì, e ora guadagna una rimessa la squadra greca nella parte sinistra difensiva della propria metà campo, andrà a battere questa rimessa con le mani direi Inigo che ha cercato in avanti uno dei neoentrati, il numero 25 Kousta che ha messo anche la fascia da capitano al braccio con l'uscita, con il suo ingresso in campo, è uscito probabilmente anche Ciakla credo, anzi no, Ciakla è rimasto in campo ma la fascia è comunque andata sul braccio di Kousta che è appena entrato, riceve il pallone ora al limite dell'area di rigore, attenzione perché potrebbe calciare Badori, intervento falloso al limite dell'area di rigore, ha preso tutto qua. Badori è entrato in scivolata, si è fatto anche male perché poi Costa stava calciando col destro, è riuscito a prendere il pallone Badori, ma ha preso anche travolgendo il numero 25 dell'Iraklis. Fischio da parte del direttore di gara, calcio di punizione per la squadra di Walter Mazzarri quando i minuti di gioco sul nostro cronometro sono 40. Nel corso del secondo tempo si rialza Custa, il capitano dell'Iraklis, Badori pure, anche se molto dolorante, qui ha veramente preso tutto e l'arbitro a due passi ha fischiato il fallo, punizione veramente pericolosa, siamo a mezzo metro dal limite dell'area in posizione centrale.
1: Sì, fallo giusto, nato tutto da un disimpegno molto complicato per il Bologna che ha gestito male il pallone, Badori non ha colpito bene all'indietro per Martin Wittig che ha liberato palla pressato da un altro uomo, il pallone non è arrivato preciso davanti in attacco, l'Iraklis ha recuperato palla, poi troppa libertà per il numero 25 Costa, che è il nuovo capitano dell'Iraklis, che ha avuto la possibilità di accentrarsi e andare alla conclusione, poi in realtà c'è stato un calcio subito da Badori, però che è entrato forse con troppa veemenza in gioco pericoloso, punizione
0: con il numero 10 che calcia sulla barriera, riesce ad allontanare il muro rosso-blu, palla ancora dentro l'area, colpita male da Moisidis, può ripartire in contropiede il Bologna con Miranda, lancio lunghissimo del numero 33 col sinistro, troppo lungo, stop addirittura col petto il portiere dell'Iraklis Athanasiadis, che fa un po' il fenomeno ma nel primo tempo ha fatto una gatta clamorosa regalando il pallone ad Allinga per il gol del vantaggio, così vuole un po' diciamo ridare luce alla sua prestazione con questo lancio di 70 metri di Miranda che ha stoppato Athanasiadis col petto, prendendosi anche qualche olè di stupore dal parte del pubblico qui presente alla Fußball Platz, minuti di gioco che ora sono 42 nel corso del secondo tempo, mancano 3 minuti e mezzo al termine della ripresa, più recupero, Bologna 2, Iraklis 0, un gol per tempo dall'Inga al settimo della prima frazione, proprio su errore di Athanasiadis che gli ha regalato il pallone dentro la sua area di rigore, e il raddoppio di Rowe su rigore al 13° della ripresa, Bernardeschi dalla destra prova la serpentina, entra nella tre quarti offensiva, Berna si accentra, salta due avversari, si allunga il pallone, lo perde definitivamente sulla scivolata, alla fine salvifica da parte di Krainz e quindi Iraklis in possesso del pallone, prova a risalire il campo con la giocata all'indirizzo del numero 17 Anastadiasis che controlla il pallone, non vede nessun movimento in avanti, tocca all'indietro, 3 minuti al 90° che ci dividono da un eventuale recupero, il Bologna avanti di 2 reti, ricordiamo che al termine parla Domenico Tedesco e ve lo facciamo sentire in diretta su Nettuno Bologna 1 anche video sul canale 93, palla sulla sinistra per il numero 17 Anastadiasis che cade a terra, fallo di Wittig, calcio di punizione per l'Iraklis, fallo commesso da Martin Wittig, sono gli ultimi minuti, il Bologna purtroppo neanche nella versione secondo tempo è riuscito a dominare una squadra con grande sincerità non diciamo proprio fortissima.
1: No, una squadra modesta Leo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista atletico, poi rispetto per Walter Mazzarri magari bene dal punto di vista tattico, intanto punizione che viene battuta velocissimamente dal numero 10 dell'Iraklis, Orsolini in possesso palla, è stato bravo il Bologna qua a leggere la situazione e a buttare fuori il pallone dall'area di rigore.
0: Da dietro Pessina va a rilancio lungo con il destro, controllo di petto in uscita da parte di Moisidis che in maniera elegante sale anche palla al piede sul versante di sinistra, si accentra, Pobega anticipa il suo passaggio orizzontale verso il numero 25 Costa e il Bologna prova a risalire in avanti, bruttissima scivolata da parte di Nizet, fallo giallo anche estratto dal direttore di gara, il terzo cartellino che Diop della sezione di Treviglio estrae all'indirizzo di uno dei giocatori greci. 0 invece gli ammoniti per il Bologna, manca meno di 2 minuti al 90°, Bologna 2, Iraklis 0, mancano 90 secondi ora precisamente al 90°, Zortea dalla destra, la pressione su di lui di Moisidis, Nadir aspetta la pressione per scaricare da Pessina che controlla con il destro, rilancia con il mancino Massimo Pessina a cercare Castro, di testa non ci arriva il numero 9 del Bologna, all'altezza della linea mediana avanza l'Iraklis, sulla destra Nizet, prova ad allungarsi il pallone, il numero 3 dell'Iraklis che cade a terra, Miranda l'ha recuperata in maniera regolare, ancora lo spagnolo dentro il campo per Badori, 1-2 che era giusto a livello di idea, meno per la riuscita tecnica della giocata, con il pallone che si è perso oltre la linea laterale, rimessa già battuta veloce da parte della squadra greca che perde il pallone. Castro lo recupera, attenzione, può avanzare in contropiede il Bologna, veloce Castro, larga sulla destra, Bernardeschi, Orsolini, Bernardeschi riceve il pallone lateralmente dentro l'area della destra, c'è Orso che può stoppare il pallone, può calciare col mancino, non lo fa, vuole andare al limite da Badori, anticipato numero 22 del Bologna, troppo altruista qua Riccardo Orsolini, da dentro l'area dalla destra con la palla sul mancino, deve scaricare il suo sinistro potente, invece ha voluto provare il retropassaggio al limite per Badori che arrivava in scarico, invece è stato anticipato il centrocampista ganese. 20 secondi al 90esimo, Bologna avanti di due reti e potenzialmente vicino al tris, anche se poi non è riuscita nemmeno a calciare, ma gli sviluppi, i presupposti c'erano. Ora retropassaggio per Pessina che controlla e tiene il pallone dentro la sua area di rigore con i piedi.
1: Sì, gesto tecnico e scelta sbagliati per Riccardo Orsolini, in questa situazione avrebbe dovuto accentrarsi con più rapidità il numero 7 del Bologna, invece ha preferito appoggiare per Badori. Intanto fischio finale del direttore Diop.
0: Andiamo con un breve spot e poi rientriamo qui su Nettuno Bologna 1, Bologna 2, Heracles 0.
2: Nettuno Bologna 1. Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
0: 2-0 per il Bologna sull'Iraklis, questo è il risultato finale che chiude il ritiro del Bologna a Valles. Tra pochissimo le parole di Domenico Tedesco, aspettiamo la pausa pubblicitaria breve e poi andremo a posizionarci a bordo campo per sentire le parole del tecnico rossoblu. Ci siamo, andiamo in pubblicità, Bologna 2 Iraklis 0, rientriamo tra pochissimo, restate qui perché parla Tedesco fra poco ai nostri microfoni al termine di questo ritiro di Valles.
9: Solo da 1 euro 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
11: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
16: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
17: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
18: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
19: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
20: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
21: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
20: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
20: www.sorcevannini.it.
22: Questa
3: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: E allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kami e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: immagine dei gol con l'area di rigore completamente sguarnita, e successo nel corso della ripresa il raddoppio segnato da Jonathan Rowe a calcio di rigore dopo un fallo che non c'era, guadagnato da Dallinga, però è riuscito a capitalizzare lo stesso il Bologna la situazione. Stiamo entrando in campo, ci vedete anche in video live sul canale 93 del Digitale Terrestre. Tra pochissimo le parole di Domenico Tedesco, che aspettiamo qui in diretta su Nettuno Bologna 1 con la possibilità di essere in diretta video con la diretta per quello che riguarda il video, ovviamente. Qui adesso ci posizioniamo, tra poco arriva Tedesco a parlare qui in diretta live per questo ultimo commento post ritiro, per questo ultimo commento dopo il 2-0, il risultato finale di questo match, per quello che riguarda questa vittoria da parte del Bologna contro l'Iraklis, sconfitta alla prima amichevole contro l'Arminia Bielefeld per 4-0, poi il pareggio per 1-1 contro invece la formazione sempre tedesca di Zweite Liga, che è l'Heidenheim, e poi invece la vittoria di oggi contro l'Iraklis per 2-0. Ci spostiamo sicuramente perché ci sono tanti tifosi che ovviamente vogliono prendersi l'ultima possibilità di firme e di autografi da parte dei giocatori, quindi ci spostiamo, ci mettiamo anche centrali con la telecamera davanti a dove parlerà Tedesco. Siamo in campo qui a Valles in quest'ultimo evento in diretta del ritiro, per andare ovviamente a commentare questo match per quello che riguarda. Stiamo in posizione centrale, ok, e per inquadrare in diretta sul canale 93 anche queste parole di Tedesco in quel di Valles. Sarà poi la conclusione di questo ritiro, è l'ultimo evento in diretta, e poi il Bologna tornerà a Casteldebole, dove proseguirà ad allenarsi, tre le prossime amichevoli prima dell'inizio del campionato di Serie A contro la Lazio il lunedì 24 di agosto alle 18:30 al Dallara, tre le amichevoli, due saranno a porte chiuse contro il Cambuur il primo di agosto, contro il Pisa l'8 di agosto e poi amichevole internazionale all'Amex Stadium di Brighton contro il Brighton, si giocherà a Ferragosto alle 4 di pomeriggio ora italiana, alle 3 ora locale. Aspettiamo Domenico Tedesco, ricordiamo siamo in attesa delle parole del tecnico rosso-blu che sta per arrivare, eccolo, sta per arrivare Domenico Tedesco in diretta, parlerà tra poco ai nostri microfoni qui al ritiro di Valles, aveva parlato all'inizio proprio il primo giorno di allenamenti in conferenza stampa e adesso conclude con questo punto stampa al termine di questa amichevole. Ecco Domenico Tedesco, siamo pronti.
1: Questo ritiro e questa ultima gara, di fatto, che comunque il Bologna vince.
2: Ma il risultato è sempre importante, sai, però se c'è una fase durante la stagione dove il risultato magari non conta poi tanto, è questa fase qui, perché siamo qui da 2 settimane, abbiamo lavorato i primi 5 giorni a Bologna, qui abbiamo fatto un gran lavoro, ho visto una squadra unita, una squadra molto disponibile, dei giocatori disponibilissimi, e abbiamo fatto un grande lavoro, oggi si è visto che eravamo stanchi, penso che Rahim Alhassani abbia fatto un ottimo esordio, siamo contenti anche per questo, si è visto che lui magari era uno dei più freschi oggi.
1: La prima gara ti ha spaventato, la seconda ti ha un po' tranquillizzato, la terza cosa ti ha dato?
2: No, affatto, perché ce lo aspettavamo un po', se scegli di giocare contro squadre della Zweite Bundesliga, della Serie B tedesca, in questo periodo è da aspettarsi, perché questi vanno 100 all'ora già da adesso, iniziano a giocare l'8 di agosto se non sbaglio, si vedeva che erano forti, erano in forma.
1: Che voto dai alla tua squadra? A che punto è?
2: Ma non lo so, perché adesso bisogna che rivediamo questa partita, anche le altre, le abbiamo già riviste, ma magari adesso abbiamo qualche giorno a disposizione per analizzare il dettaglio e poi riprendiamo il lavoro a Bologna. C'è ancora tanto da fare sicuramente.
0: Tra le varie soluzioni tattiche provate in questo ritiro, Bernardeschi, Odegaard, Mezzali, come che risposte ha avuto Berna in quella posizione? È una soluzione buona per questa?
2: Sia una delle soluzioni, perché se hai giocatori bravi ne hai più di una, però è sicuramente una, perché lui ci ha già giocato, ha delle qualità che al centro possono aiutare, ci aiuta a far gol sia lui che gli altri, e perciò sì, è una possibile soluzione.
3: Come hai visto Rossolini?
2: Bene, felice, contento, disponibile, molto positivo.
3: Mister, in questo ritiro ci sono stati anche alcuni giovani che sono messi in evidenza, penso a Libra, ne cito uno, ma potrei citare anche gli altri. Ti chiedo se sono ragazzi che potranno avere spazio in prima squadra in corso della stagione.
2: Ma innanzitutto hanno retto i ritmi, perché non è facile, sai, venire magari anche dall'Under 18, visto che loro hanno giocato anche la finale, non hanno avuto poi tanta pausa, e non è facile, sai, a questi livelli competere e reggere questi carichi, e hanno fatto benissimo tutti, veramente tutti, da Papasov anche Javert, che poi Ali l'abbiamo preso dopo aver capito che magari Emil Holm è fuori per più del previsto, hanno fatto bene tutti, e sicuramente anche questo è un tema che affronteremo in questi giorni, no? Vediamo chi può servirci, chi può darci una mano e chi possiamo tenere con noi in prima squadra.
3: Rovi sta a destra, che risposta
2: è la... Scusa? Rovi. Ma lui può giocare sia

0: Bene,
1: grazie.
2: Prego. La vapore nuovo che arriva porta novità e con questo processo di assimilazione crea ovviamente più intensità da parte della squadra e più attenzione. Come stai giudicando questa fase della stagione inevitabile ma ovviamente importante?
3: Sì, molto, molto, perché è un processo. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà nella prima partita, lì abbiamo affrontato una squadra che era sicuramente più pronta di noi, però abbiamo fatto qualche errore anche noi, perciò è un processo. Poi dopo 2-3 giorni abbiamo rigiocato contro l'Heidenheim e già lì si è visto un piccolo step in avanti. Questo è un processo che non... Sai, non possiamo chiudere fra una settimana, 2, 3. Questo è un processo continuo.
2: Scusa, se vorresti che il mercato fosse già chiuso, perché la squadra di oggi ha un valore, ma tutti si chiedono poi, magari un pezzo da 90, due potrebbero anche partire forse. Cioè.
3: Sì, ma fa parte del gioco, sai, fa parte del gioco perché il mercato è aperto per tutti. Poi si chiude per tutti, dunque le stesse regole per tutti, e non lamentiamoci. Guarda, la squadra adesso in ottime condizioni, ci stiamo lavorando, poi strada facendo vedremo cosa accadrà.
1: Senti, non è ancora ufficiale, quindi puoi avvalerti della facoltà di non rispondere, però se rispondi sì. Meglio, a Mondarain?
3: No, visto che non c'è nessuna ufficialità, non voglio giudicare, parlare magari di cose non ufficiali.
1: Grazie
0: a te. Grazie.
3: Anche senza assist rispondevo.
1: Esatto.
3: Non c'era bisogno. Comunque, c'era grazie bisogno,
1: Però te l'ho messa bene. Dai.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Ragazzi.
1: Grazie.
4: Grazie. Grazie. Grazie.
1: Ringraziamo molto Domenico Tedesco per aver parlato in questo post gara e attendiamo di poterci posizionare per i saluti finali. Adesso troviamo un modo per fare i saluti finali e così da poterci anche dedicare alla insomma, organizzazione per la partenza per ritornare a Bologna. Adesso facciamo arrivare anche Frank in qualche modo.
5: Esatto, tutti e tre.
1: Eccoci qua.
5: Un
1: in
5: saluto
1: qualche
5: tutti
1: modo
5: insieme per chiudere questa Valles 2026. Complimenti ragazzi, avete fatto sempre un ottimo lavoro. Bravissimi, tutti i giorni in diretta, abbiamo onorato questo titolo di radio ufficiale che ci siamo meritati alla Stagrande ancora per quest'anno. Complimenti, bravissimi per l'ottimo lavoro che avete fatto.
1: Grazie a te Pippo,
5: grazie mille. Grazie a voi, a dopo,
1: tutte le volte bisogna chiudere così, vai Frank.
6: Grazie Filippo Cotti ovviamente per il commento finale, per i ringraziamenti, ovviamente tutto senza di lui tutto questo non sarebbe possibile, ovviamente grazie a te Leo, grazie soprattutto a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito in queste 2 settimane, comprendendo anche le persone che hanno lavorato da Bologna per noi, Simone Barbuti, Francesca Bolognini e Dario Ronzulli, quindi gli mandiamo un grandissimo abbraccio.
1: Sì, un grandissimo abbraccio a loro, così come a tutti gli sponsor che credono sempre nella nostra realtà di Nettuno Bologna 1, ci permettono di lavorare sempre sul campo, ci permettono di seguire la squadra secondo per secondo, come spero siamo riusciti a fare anche in questo ritiro. Avete sentito in diretta video e audio le parole di Tedesco, ci saranno repliche su repliche nel corso della serata e nel corso della giornata di domani, le trasmissioni in diretta su Nettuno Bologna 1 torneranno a partire da lunedì 27. È davvero tutto qui da Valles, grazie ancora per averci seguito. Il Bologna ha chiuso la sua ultima amichevole estiva con la vittoria per 2-0 contro l'Iraklis. Un saluto e un buon proseguimento di serata su queste frequenze da parte di Leonardo Bosello
6: e di Frank Loretti. State qui su Nettuno Bologna 1.
7: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
8: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
10: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
9: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
10: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
10: www.sorcevannini.it
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate.

0: spinti da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manferdini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.

0: quanto sa di felicità. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
4: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
3: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
6: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: Fresco Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
4: Stop! Ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
8: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
2: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
3: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
2: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
3: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
5: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
4: Primerano.

coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manfredini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

per la strada senza nemmeno guardare per terra.

0: senti che bel rumore.
1: Sport e grandi classici.
2: Sport e grandi classici.
1: Radio Nettuno, Bologna 1.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
1: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
0: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
1: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
0: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: La frasca in Andrea Costa.
2: O la frasca al vicolo.
0: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
3: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

Nettuno Bologna 1.

0: ascoltato. Di notte alla mia età, di notte alla mia.
1: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza...

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco, il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: Polfortitudo Bologna, tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
2: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
3: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
2: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auto commerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.

amiche e amici di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buonasera dal sottoscritto Matteo Balduzzi, che commenterà per voi e con voi questa ultima gara di regular season che vede opposte la nostra Unipol Fortitudo Bologna contro la squadra padrone di casa del Nettuno Baseball. Un Nettuno Baseball che è reduce appunto dalla vittoria ottenuta ieri sera sempre ai nostri danni per 4-3 e che quindi è a una sola vittoria di distanza dall'impattare la seconda posizione al momento occupata dalla Unipol appunto. Ma non è detto che anche vincendo questa sera riesca comunque a qualificarsi nei playoff come seconda, in quanto secondo quello che c'è scritto nel regolamento dell'attività agonistica della FIPS, in caso di arrivo in parità sarà poi obbligatorio dover fare un po' di conti per ottenere poi quel famigerato quoziente, il cui acronimo è TQB, che serve poi appunto a spareggiare la posizione. Quindi al netto di cosa succederà stasera, poi in caso di vittoria di Nettuno, non saremo ancora del tutto in grado di darvi la posizione definitiva della classifica e quindi gli accoppiamenti per quanto riguarda i playoff che inizieranno la prossima settimana. Diciamo che per evitare tutte queste confusioni, casini, calcoli e quant'altro, l'imperativo è uno solo, ovvero vincere, che così la Fortitudo in quel caso arriverebbe seconda dietro a Parma e lascerebbe dietro di sé Nettuno, che a quel punto chiuderebbe la regular season nel girone A come terza. Le squadre hanno appena lasciato il campo dopo gli inni nazionali, ci sono gli scambi dei line-up di fronte alla terna arbitrale, che è così composta: Cicconi arbitro capo, Delicati in prima base e Zannoni in terza base. Non mi rimane altro che dare a questo punto le formazioni che ho già qui con me, partendo dalla nostra formazione offensiva, che vede schierarsi in rigoroso ordine di line-up Federico Celli, Alessandro Laise, Shervin Newton, Samuele Gamberini, Alessandro Vaglio, Filippo Agretti nel ruolo di DH, Gilberto Borghi, Ernesto Liberatore e a chiudere Lorenzo Dobboletta. Per quanto riguarda la formazione del Nettuno Baseball, la formazione difensiva vede schierarsi da destra a sinistra gli esterni José Paula, poi al centro Nathaniel Batista, a sinistra Federico Giordani, l'interbase è Javier Lopez, poi in terza base abbiamo Manuel Zazza, in seconda base abbiamo Lorenzo Barbona, in prima Andres Annunziata e la batteria composta dal ricevitore Giovanni Di Turi, che dovrà ricevere i lanci del partente Moises Colasante, che in questo momento sta effettuando i propri lanci di riscaldamento. Ne ha chiesti due e due ne sta per ottenere prima di chiudere appunto il riscaldamento che darà poi inizio, dopo il quale verrà dato inizio alla partita. Andiamo a dare conto anche degli risultati al volo del pomeriggio con Reggio Emilia che ha vinto sulla Big Mat Grosseto per 10-2, San Marino sotto le pendici del Monte del Titano batte 7-4 la Camec Collecchio e la BBC Grosseto batte 19-8 al settimo la Farma Crocetta. Una piccola precisazione: San Marino vince contro Collecchio ma all'undicesimo inning, quindi 7-4 per San Marino ma all'undicesimo inning. Ci sono anche altre partite collegate assieme alla nostra e durante il nostro racconto andremo a darvi conto anche dei risultati, anche perché come c'è bagarre almeno per quanto riguarda il girone A, per quanto riguarda chi dovrà andare a occupare la seconda posizione, c'è anche fermento e bagarre nei piani bassi dei rispettivi girone A e B, ma andremo poi ad approfondire il tutto durante il racconto di questa partita che sta per cominciare con il primo lancio di Moises Colasante, che arriva in questo momento ed arriva lo strike su Federico Celli, il nostro lead off di questa sera e più in generale della nostra Unipol,
che ora aspetta di affrontare il secondo lancio a casa base di Colasanti, che arriva in questo momento. C'è invece il ball, un ball e uno strike sul nostro Federico Celli. Che ora aspetta il prossimo lancio di Colasanti, che però impiega un po' tanto per impiegarlo. Arriva in questo momento. Celli alza in foul il terzo lancio di Colasanti e quindi si carica del secondo strike. Quindi un ball e due strike, vantaggio per il partente nettunese, che ora accetta i segnali del proprio compagno di batteria per effettuare il quarto lancio, che arriva in questo momento. Caricamento e c'è il K guardato. Questa è una pallina veramente dritta in mezzo al piatto, forse non velocissima, ma Celli l'ha lasciata colpevolmente passare e deve purtroppo lasciare il box di battuta. K quindi looking numero 1. Parte bene la difesa nettunese, che stende subito il nostro lead off, che non ha ben inquadrato, diciamo così, questo lancio di Colasanti. Non benissimo in questo frangente. Ieri ho sentito per un po' la radiocronaca del mio amico e compare di viaggio Jonas e concordo con la sua analisi. Un Celli che è sicuramente abbastanza caldo col bastone in mano in questo periodo, però difetta di un po' di continuità, alterna delle ottime battute a degli strikeout spesso anche abbastanza ingenui, come questo ad esempio, ma sappiamo che è in grado comunque di indovinare al momento giusto la valida giusta e avrà sicuramente altre occasioni per rifarsi. Nel frattempo Alessandro Lais, dopo aver incassato il primo ball, incassa in questo momento il primo strike, chiamato dall'arbitro capo Alessia Cicconi, una donna. Ci sono quindi anche quote rosa fra gli arbitri della FIPS e questo comunque non può far che piacere. Intanto Lais sventola vuoto il terzo lancio a casa base di Colasanti, il settimo complessivo per il secondo strike. Quindi due strike e un ball con Colasanti, che in questo momento effettua il caricamento, tocca alla Is, ma la pallina finisce in foul e quindi ci vuole un altro lancio per Colasanti per provare a mettere al piatto anche la Ise. Chiaramente il nostro augurio è che questa cosa non succeda, che invece la Ise sia in grado di produrre un buon turno. 1-2 il conto con Colasanti, che adesso parte con il caricamento, tocca la Ise, ma è una rimbalzante sul seconda base che riesce anche a fermare la pallina, ma poi deve fare praticamente una piroetta su se stesso per cercare l'assistenza verso la prima. Diciamo questa piroetta gli ha fatto perdere un po' di tempo. L'assistenza arriva, ma la Ise arriva prima della pallina e quindi singolo interno, singolo al 4 per chi tiene lo score da casa, che vale quindi l'uomo in prima base con Shervy e Newton nel box di battuta. Autore ieri sera di quello che è stato il suo ottavo fuori campo, se non vado errato, dopo magari vado a cercare di recuperare le statistiche aggiornate di Newton. E intanto si lascia passare il primo lancio di Colasanti e fa male perché è uno strike. Zero ball, uno strike, la Fortitudo ha l'uomo in prima, ma c'è anche un eliminato, il K ai danni di Celli. Un'occhiata verso la prima da parte di Colasanti va a casa con Newton, che invece batte in foul per il secondo strike.
quindi 0-2, massimo vantaggio per il partente di casa. Che ora avrà tutte le possibilità di questo mondo per poter amministrare il vantaggio acquisito sul conto a casa base. Vedremo se proverà ad affrontare Newton o proverà a girarci intorno. Ecco che arriva il terzo lancio. Newton lascia passare la pallina e dimostra veramente buon occhio, perché era una pallina che poteva anche forse essere chiamata forse un pelino esterna rispetto all'area di strike, però veramente che brividi davvero. Quindi un ball e due strike, ora il conto su Newton, che ora aspetta il quarto lancio a casa base. Questa volta è inequivocabilmente ball, una pallina alta che vale quindi il 2-2. Tabellone che tarda ad essere aggiornato, recita ancora, eccolo qua, infatti eccolo il secondo ball, due ball e due strike, ora il conto aggiornato. Ora va colassante, tocca Newton e la pallina è singolo, scusate, perché la pallina sembrava per un momento essere caduta in zona di fallo, invece l'arbitro di terza ha dato campo valido, ha dichiarato che la pallina è caduta in campo valido, e quindi la Ise in seconda e Newton in prima grazie a questo singolo a sinistra. Quindi due valide consecutive per la Unipol, con la Ise quindi in posizione punta e Samuele Gamberini nel box di battuta, pronto ad affrontare Colasante, che va a casa per il primo lancio, la pallina interna e vale il primo ball. Sul nostro clean up che batte media giornata 253, mentre invece Colasante media giornata già anche del K inflitto a Celli, media di punti guadagnati 5.06. ora pallina nella polvere con il ricevitore di Nettuno di Turi, che la blocca con il proprio corpo e impedisce guai peggiori alla propria squadra. Veramente un lancio basso che praticamente rimbalza davanti al piatto di casa base. Per fortuna per Nettuno di Turi è riuscito a bloccarla, se no avremmo probabilmente parlato di un lancio pazzo. Ora va Colasante, ancora ball interno. Colasante, dopo aver subito anche la valida di Newton, si è a quanto pare un po' disunito. Chiaramente questo torna a nostro vantaggio. Ora vedremo se col 3 ball e 0 strike proverà chiaramente di andare in mezzo all'area. Vediamo se ci riesce, e non ci riesce, non arriva lo strike. Arriva invece il quarto ball in 4 lanci, quindi base ball in 4 lanci. Base per ball numero 1 che riempie le basi e quindi già siamo in una buona situazione per provare di passare in vantaggio, e c'è già subito una visita per provare di mantenere alta la concentrazione. È evidente che dopo aver subito quella valida di Newton il partente Colasante abbia un po' perso il bandolo della matassa. Questi 4 ball in stecca al momento sono una prova abbastanza lampante. Adesso non riusciamo a capire se sia solo un discorso di provare a tranquillizzare il partente oppure se c'è anche qualche tema legato forse a qualche problema fisico. No, sembra semplicemente la classica visita
che si fa in quelle situazioni in cui il partente o comunque il lanciatore in generale dimostra di essere un pochino in difficoltà e quindi c'è necessità di doverlo rincuorare un po', quindi il gioco può riprendere, l'arbitro Cicconi dal play ball e quindi con un out e basi piene a battere nel box di battuta c'è Alessandro Vaglio che incassa il primo strike sul primo lancio di Colasante a casa base. Bene ha fatto Vaglio, visto che i precedenti lanci sono stati 4 ball, a lasciarlo passare. Ora vedremo però se Colasante riuscirà a replicarsi. Ecco che arriva un altro lancio, pallina che è nella polvere, ma Alessandro Vaglio non riesce a interrompere lo swing in tempo. Era veramente una pallina bassa che aveva rimbalzato davanti al piatto di casa base. Ancora una volta Di Turi è riuscito a fermarla con il corpo, ma Alessandro aveva già iniziato lo swing e non è riuscito a interromperlo in tempo, e quindi 0 ball e 2 strike è il conto. Quindi Colasante è in vantaggio e avrà tutte le possibilità di questo modo per poterlo amministrare. Arriva il prossimo lancio in questo momento e devo dire una buona idea da parte di Colasante, che però non riesce a trovare l'area di strike cercando di andare a pescare l'angolino basso ed esterno dell'area di strike, magari invogliando lo stesso Alessandro Vaglio a uno swing a vuoto. E invece vale il primo ball, un ball e due strike, c'è la richiesta di tempo da parte del nostro Alessandro, che ha bisogno di trovare un po' di concentrazione per affrontare il prossimo lancio. È già una situazione veramente propizia per la nostra Unipol, che sarebbe cosa buona e giusta provare di concretizzare. Ora va Colasante, pallina questa volta bassa, ancora una volta nella polvere, che rimbalza davanti ancora al piatto di casa base. Di Turi la ferma col corpo e questa volta Alessandro non si è fatto, diciamo, ingolosire, ha trattenuto lo swing incassando quindi il secondo ball, 2 ball e 2 strike. Ed ecco che arriva in questo momento il quinto lancio, batte Vaglio e questa volta la pallina finisce in foul, per cui il conto rimane invariato, c'è solo un lancio in più nel braccio destro di Colasante. 2 ball, 2 strike, basi piene, un eliminato, la Isa in terza, Newton in seconda e Gamberini in prima. Vaglio che batte 315, media giornata a ieri sera. Va a casa Colasante, esterno, 3 ball e 2 strike. 3 ball, 2 strike, basi piene, un eliminato. Con il quarto ball ci sarebbe il punto forzato. Lancio quindi decisivo per le sorti di Vaglio, che arriva in questo istante. C'è lo strikeout guardato da parte di Alessandro Vaglio, che sinceramente non ho capito per quale motivo non abbia provato ad affrontare questa pallina, che sembrava veramente una pallina, diciamo, bella da poter aggredire. Pessima scelta da parte del nostro Alessandro, che quindi deve tornare nel dugout e ora, per sbloccare il risultato, serve necessariamente la valida di Filippo Agretti, con Colasante che va subito a casa base per il primo lancio. Agretti batte sull'interbase, che la fa sua al volo, out F6, e quindi la Unipol Fortitudo butta già
nel bidone della spazzatura una ghiotta occasione per poter passare in vantaggio con un'auto e basi piene, prima vaglio andato K, guardato tra le altre cose, e Filippo Agretti auto al volo sul primo lancio di Colasante. Non siamo riusciti quindi a concretizzare questa possibilità, speriamo che non siano, come posso dire, che non ce ne dobbiamo pentire. Ora però bisogna andare immediatamente in difesa con Mark Civit, il nostro partente che sta già effettuando i lanci di riscaldamento coadiuvato dal nostro Ernesto Liberatore. Quindi andiamo a dare il quadro completo della nostra formazione difensiva, che vede agli esterni Federico Celli a destra, Lorenzo Doboletta al centro, Gilberto Borghi a sinistra, in interbase Shervy e Newton, in terza Alessandro Laise, in seconda base Alessandro Vaglio, in prima copre il cuscino Samuele Gamberini. La batteria, come detto, è formata dal nostro Mark Civit, che lancia a casa base verso il nostro ricevitore Ernesto Liberatore. Per quanto riguarda invece la formazione offensiva del Nettuno Baseball, abbiamo Nathaniel Battista come lead-off, a seguire abbiamo Manuel Zazza, poi abbiamo Jorge Aloma, José Paula, Andres Annunziata, Javier Lopez, Federico Giordani, Giovanni Di Turi e a chiudere Lorenzo Barbona. Questa è la formazione offensiva del Nettuno Baseball con Nathaniel Battista pronto nel box di battuta ad affrontare i lanci del nostro Mark Civit, che inizia in questo momento la sua prova con un ball esterno. Civit quindi parte in svantaggio contro Battista, va a casa e questa volta c'è lo strike, con poi Ernesto che nel tentativo di restituire la pallina a Civit la perde un po' per strada, ma tutto tranquillo, tutto regolare. Richiesta di tempo da parte di Nathaniel Battista, con Civit che stava iniziando a lanciare un po' a macchinetta, e quindi Battista aveva bisogno di un po' di tempo. Intanto arriva anche il terzo lancio di Civit a casa, che è un altro strike, e ora arriva a casa il quarto, pallina che rimbalza per terra, il Liberatore non riesce a fermarla, finisce praticamente dietro al piatto di casa base. Per fortuna, non essendoci uomini sui sacchetti, non ci sono ulteriori conseguenze se non un altro ball. Ora Civit va a casa, tocca a Battista, ma la pallina finisce in foul e quindi nulla di invariato, c'è solo un lancio in più nel braccio di Civit. Che ora va a casa, tocca ancora Battista, la pallina finisce ancora in foul. Sei lanci per ora quelli di Civit su Battista, che ora va a casa per il prossimo lancio, ancora in foul Battista. Chiedo scusa perché sembrava avesse preso un'impennata strana, invece la pallina era comunque in campo valido, ma è divenuta preda di Federico Celli, quindi out F9. Vogliate scusare la mia imprecisione, sono stato precipitoso. Quindi primo out per la nostra prima difesa, che ora prosegue contro

Manuel Zazza, che incassa il primo strike. Ora secondo lancio a casa base, ancora strike per Civit su Zazza, che ha lasciato passare anche questo secondo lancio senza colpo ferire. E ora va a casa, batte Zazza, ma in foul ball, quindi conto che rimane invariato. Segnali da parte di Liberatore verso Civit per il prossimo lancio che arriva in questo momento. A vuoto Zazza, primo successo personale per Civit, che stende Zazza in quattro lanci e concretizza la seconda eliminazione di questo primo inning difensivo, che ora speriamo si possa concludere con Jorge Aloma, il battitore designato per la formazione di Nettuno questa sera, che entra in questo momento nel box di battuta. Va a casa Civit, c'è strike per Civit su Aloma. A casa ancora Civit, questa volta la pallina rimane bassa per il primo ball, quindi un ball e uno strike è il conto. Ora pallina interna, la fa sua Newton, che però purtroppo effettua l'assistenza, ma non è precisissima. Comunque Gamberini riesce a fermare la pallina, ma deve andare a recuperare la pallina staccandosi praticamente dal cuscino di prima. Di conseguenza arriva il singolo interno, non era una pallina facilmente difendibile da parte di Newton, che comunque ha fatto una buona cosa a intercettarla, ma più di questo non è riuscito a fare, non è riuscito quindi a impedire a Aloma di arrivare sul sacchetto di prima salvo, e quindi con due out c'è anche la prima valida per Nettuno. E ora Civit a casa per il primo lancio, strike su José Paula, l'esterno destro della formazione di Nettuno, che ora aspetta il prossimo lancio di Civit. A casa, strike ancora con Paula, che adesso chiede tempo per cercare di trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il prossimo lancio di Civit, che arriva in questo istante. Tocca Paola e la palla cade davanti a Lorenzo Doboletta, quindi un altro singolo consecutivo per Nettuno, singolo al centro per Paola, che sposta in seconda Aloma, e quindi l'attacco Nettuno prosegue con Andres Annunziata.

che incassa il primo ball sul primo lancio di Civit. Secondo lancio che arriva in questo momento, annunziata rimbalzante su Gamberini, che da solo pesta il cuscino ed elimina tre senza assistenza il buon Andres Annunziata, che con questa eliminazione quindi si chiude l'attacco numero uno per Nettuno, che mette a segno due valide pareggiando il conto con la nostra Unipol Fortitudo. Non mette a segno punti, lascia due uomini sui sacchetti e quindi al termine di un inning completo di gioco il punteggio è inchiodato sullo 0-0. La partita chiaramente ancora

seconda dietro, come dicevamo, l'irraggiungibile Parma, che chiuso praticamente il girone A da capolista. Intanto arriva dall'altra parte San Marino, ha chiuso il girone B da capolista. Poi daremo il conto di tutte le posizioni in classifica al momento, al netto delle partite che si stanno giocando questa sera. E intanto nel box di battuta per Bologna parte Gilberto Borghi, a seguirci sarà Ernesto Liberatore e Lorenzo Doboletta, con Borghi che incassa il primo strike su Colasante. Quindi Colasante parte in vantaggio. Ora arriva una pallina alta e interna su Borghi, che vale il primo ball. Colasante, che come dicevamo prima è uscito indenne da una situazione di basi piene, un eliminato, riuscendo a stendere al piatto Alessandro Vaglio e facendo sì che la difesa eliminasse Borghi, scusate, Agretti F6. Ora Borghi a vuoto sul terzo lancio di Colasante per il secondo strike. Un ball e due strike, viene chiesto tempo perché Colasante si è ritrovato un sassolino lì nei pressi che poteva dargli fastidio nei movimenti di caricamento. Ora tutto è pronto per la ripresa del gioco. Un ball e due strike. A casa Colasante, alta questa volta la pallina, quindi due ball e due strike sul nostro esterno sinistro, che ora rientra nel box di battuta pronto per affrontare il quinto lancio di Colasante, che arriva in questo momento. Caricamento e buon occhio da parte di Borghi su una pallina bassa, ma non così bassa, che comunque vale il conto pieno e quindi lancio decisivo per le sorti del nostro Gil, a meno ovviamente di battute in foul. Arriva in questo istante a vuoto. A vuoto Borghi su una pallina che probabilmente poteva anche essere un ball alto rispetto all'area di strike, ma Borghi ha provato lo stesso lo swing senza però trovarlo. K sventolato numero 3, che vale quindi la prima eliminazione del nostro secondo attacco, che ora prosegue col nostro ricevitore Ernesto Liberatore. Eccolo pronto nel box di battuta per affrontare i lanci di Moises Colasante, primo dei quali arriva in questo momento. Pallina che è bassa, interna, Di Turi non la riesce neanche a fermare, ma c'è solo comunque un ball come conseguenza, non essendoci ovviamente uomini sulle basi. Quindi un buon 0 strike sul nostro Ernesto, che ora aspetta di affrontare il prossimo lancio di Colasante, che ancora una volta è ball. Questa volta la pallina rimane esterna rispetto all'area di strike, quindi vantaggio che aumenta per il nostro battitore, per il nostro Ernesto. Ora Colasante va a casa in questo momento. Altro ball, tre ball consecutivi per Colasante su Liberatore, 3-0, e quindi chiaramente Ernesto si guarderà bene dall'andare ad aggredire il prossimo lancio di Colasante. Può permettersi il lusso anche di lasciare passare questo lancio, e fa bene a lasciarlo passare perché arrivano 4 ball consecutivi, seconda base per ball concessa dal partente di Nettuno. Ne beneficia il nostro buon

0: Ernesto che va quindi ad accomodarsi in prima. E ora nel box di battuta il nostro capitano, ultimo uomo del nostro lineup, che è pronto ora nel box di battuta, mentre in questo momento arriva il primo lancio, mostra il bunt, Dobbo lo ritira e fa bene perché la pallina è un ball. Vedremo se gli verrà richiesto di nuovo di mostrare il bunt per provare di far avanzare sulle basi il nostro Ernesto. Ancora mostra il bunt, ancora una volta lo ritira e ancora una volta arriva il ball. Due ball e zero strike. Di Turi va a far due chiacchiere quindi con il proprio compagno di batteria per cercare di rincuorarlo, rincorso dall'arbitro capo Cicconi, giusto per tenere sotto controllo i tempi morti che si generano ovviamente da queste situazioni di interruzione di gioco. Comunque il gioco ora può riprendere con due ball e zero strike. Dobbo mostra ancora il bunt, lo ritira di nuovo per la terza volta consecutiva. Arriva il ball, 3 ball e 0 strike. Sempre liberatore in prima, sempre un out. E arriva la base. E arriva la base, 8 ball consecutivi praticamente, terza base per ball concessa dal partente Moises Colasante, ne beneficia Lorenzo Doboletta che ovviamente di conseguenza sposta in seconda il nostro Ernesto, che si porta quindi in posizione punto. E ora nel box di battuta Federico Celli che deve provare a riscattare il K subito nel corso del suo al momento unico turno di battuta nel corso del primo inning. Vedremo se sarà in grado di riscattarsi e soprattutto di produrre una giocata offensiva tale da permetterci di provare a portare a casa almeno il punticino di Ernesto Liberatore dalla seconda. Intanto quello che riusciamo a ottenere è il primo ball sul lancio di Colasante, quindi 9 ball consecutivi per il partente nettunese che ora va a casa per il secondo lancio e si interrompe la striscia di ball consecutive perché arriva in questo momento il primo strike su Federico Celli che lascia passare. E vi dirò, ci sta anche questo discorso visto il momento di difficoltà del partente nettunese che finora ha avuto qualche problema di ripresentato qualche problema di controllo. Ora arriva anche il secondo strike, però con questo swing a vuoto di Celli su questa pallina che però effettivamente non era brutta da aggredire, va detto. Quindi ha fatto bene Celli a provarci, però non c'è riuscito. C'è lo secondo strike, ora Celli chiede tempo per provare di trovare ulteriore concentrazione per affrontare il prossimo lancio di Colasante. Un ball e due strike, uomo in prima e seconda per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. Va Colasante, batte Celli e c'è l'out al volo, c'è l'out al volo F8 che vale il secondo out sulla giocata. I nostri corridori restano piantati sulle loro rispettive basi non provando avanzamenti. E quindi per provare di concretizzare qualcosa, per provare di portare a casa almeno un punticino, dobbiamo affidarci al prossimo turno di battuta di Alessandro Laise, che ha battuto Valido nel corso della sua, al momento, unica apparizione nel box. Colpito Laise. Diciamo che abbiamo riproposto la situazione precedente, basi piene, certo con due eliminati, diciamo non nel modo più indolore possibile, visto il colpito di Laise, o meglio, il colpito di Colasante su Laise, e ora forse l'uomo migliore in questo momento per provare di trovare il vantaggio, Shervie Newton nel box di battuta. Laise che ora va ad accomodarsi sul cuscino di prima. La botta che ha preso effettivamente è stata, diciamo, parecchio consistente a livello di danni, ma tutto sommato tutto ok. Palla che sfugge al ricevitore, ma rimane comunque nei suoi pressi e quindi i nostri corridori rimangono piantati sulle loro basi. Sì, la pallina era proprio bassa per terra con Dituri che non era riuscito a fermarla, però è rimasta praticamente nei pressi del box di battuta, lungo la linea di terza per essere più precisi, e quindi non sarebbe stato saggio per Ernesto Liberatore provare ad avanzare verso casa base. Un ball e zero strike, Newton nel box di battuta, Colasante che va a casa in questo momento, batte Newton, e la palla è fuori, Grand Slam Homer per il nostro Shervie Newton. Ve l'avevo detto all'inizio del suo secondo turno di battuta che se c'era un uomo che poteva eventualmente risolvere la partita era proprio Shervie Newton, che la sbatte fuori all'esterno centro e porta a casa 4 punti. Grand Slam Homer per il nostro Shervien. Segnano ovviamente punto anche Ernesto Liberatore, Lorenzo Doboletta e Alessandro Laise. Fuori campo al centro per Newton e 4-0 Unipol in questo secondo inning offensivo, che ora prosegue con Samuele Gamberini che batte il primo lancio di Colasante. È un pop in campo interno, ci va sotto l'interbase che la fa sua per l'out F6, che chiude questo secondo inning con il fuoricampo da 4 punti, il Grand Slam Homer di Shervie Newton, che ci permette di chiudere questa parte alta del secondo inning in vantaggio per 4-0. È il momento di restituire per la prima volta la linea alla regia. Rientriamo tra poco per il secondo inning della nostra difesa. A tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: E quindi siamo ancora qui a celebrare il Grand Slam Homer di Shervie Newton, che ha permesso alla nostra compagine di passare in vantaggio per 4-0 sulla formazione nettunese, che ora dovrà andare all'attacco in questo in questo secondo inning.

la parte bassa del secondo inning con i battitori numero 6, 7 e 8, vale a dire Javier Lopez, poi a seguire sulla volta di Federico Giovanni Federico Giordani e Giovanni Di Turi. Intanto la prova di Civit è già iniziata da un lancio con un ball confermato anche dopo una richiesta di check swing. Ora va Lopez e la palla finisce nel guantone di Alessandro Vaglio, che quindi fa out F4 Javier Lopez. Andiamo ad aggiornare immediatamente il nostro score con il primo out della nostra seconda difesa, che come detto ora prosegue contro Federico Giordani, che incassa il primo ball su questa pallina alta da parte di Mark Civit, che ora va a casa per il secondo lancio. Arriva il foul ball da parte di Federico Giordani, che si carica quindi del primo strike. Interna ma chiamata strike, evidentemente deve aver trovato il filo su questa pallina di Civit. Giordani si era anche scansato, ma l'arbitro capo questa pallina evidentemente è piaciuta. Ora 1-2 il conto, Civit basso questa volta, vale quindi il 2-2, si richiede il cambio palla che viene prontamente effettuato. A sapere che all'arbitro capo piacciono queste palline un po' così, forse è il caso di provare a sfruttare di nuovo. Ora tocca a Giordani su Newton, che si fa sotto. Infatti la pallina di Giordani era un pop in campo interno, zona coperta da Newton, che come detto la fa sua per l'out F6, che vale quindi la seconda eliminazione della nostra seconda difesa, che ora deve andare a proseguire con il ricevitore Giovanni Di Turi, che incassa il primo strike chiamato dall'arbitro capo. Primo lancio non girato da parte di Di Turi. Ora va Civit, pallina interna simile a quella che prima la signora Cicconi aveva chiamato, ma evidentemente questa volta non ha trovato la restrike. Ora invece arriva la pallina praticamente identica a quella precedente, forse filo interno. Infatti Di Turi si lamenta con la chiamata dell'arbitro capo, perché sono due lanci praticamente simili l'uno all'altro. Il primo è stato chiamato ball, il secondo è stato chiamato strike. Di Turi continua a lamentarsi per la chiamata da parte dell'arbitro Cicconi. Poi comunque ritorna sicuramente a più miti consigli e rientra nel box di battuta, pronto ad affrontare il prossimo lancio di Civit, che trova l'accordo proprio in questo momento con Liberatore. Va a casa, pallina alta questa volta, quindi 2-2 il conto. Di nuovo a casa Civit, basso nella polvere, e quindi il conto si riempie. Lancio decisivo per le sorti di Turi, a meno di battute in foul. Lancio che arriva in questo istante e Di Turi ottiene la base per ball, la base per ball numero 1 concessa da Civit, che quindi prolunga

concede, diciamo, a Nettuno la possibilità di prolungare di un ulteriore turno il proprio secondo attacco con Lorenzo Barbona, l'ultimo uomo del lineup di Nettuno, il seconda base della formazione di casa, che quindi si appresta ad affrontare con due out e uomo in prima il lancio di Mark Civit. Mamma mia, lancio che le aveva tutte tranne quella di essere in strike, era proprio internissima, con Barbona che riesce comunque a evitare di essere colpito e Ernesto che fa una gran parata per evitare guai peggiori. Ancora una volta un lancio interno da parte di Civit che si è un po' spazientito, infatti Ernesto ha capito che c'è qualcosa che non va psicologicamente più che fisicamente in Mark, e va a farci due chiacchiere per cercare di tranquillizzarlo. Mark non sta lanciando male, finora ha concesso solo due battute valide e una base per ball. È chiaro, stiamo parlando ancora della parte bassa del secondo inning. Però finora sta lanciando bene. Un'occhiata in prima, va Civit, ancora alta ed interna. Ancora alta ed interna, quindi massimo vantaggio di ball a casa per Barbona, che ora aspetterà il prossimo lancio di Civit, che non arriva perché arriva un tentativo di pick off che non riesce. Un tentativo di pick off che non riesce, quindi nulla di fatto. Si torna a casa base con il prossimo lancio di Civit, che è un altro ball, e quindi seconda base per ball consecutiva concessa da Mark ai battitori nettunesi, che ha quindi anche l'effetto collaterale di spostare Dituri in seconda. E ora ricomincia anche per Nettuno il lineup con Nathaniel Battista, out F9 nel corso della sua al momento unica apparizione nel box di battuta, con Civit che ha un po' perso per strada l'area di strike, infatti anche il primo lancio di Civit su Battista è alto ed esterno. Ora a casa Civit, ancora esterno. Due ball su Battista. Che ora entra nel box di battuta pronto ad affrontare il prossimo lancio di Civit, che arriva in questo momento ancora esterno ma per pochissimo, filo esterno non trovato da parte del nostro Mark. 3 ball e 0 strike su Nathaniel Battista, che è chiaro che con questo conto si guarderà bene dal girare la mazza, e infatti così è, non gira la mazza, arriva lo strike che interrompe anche la serie di ball messa a segno da Civit in questo momento. Bisogna chiudere qua, richiesta di tempo da parte di Battista per spezzare anche un po' il gioco. Gioco che ora può riprendere con il play ball chiamato dall'arbitro capo. Va Civit a casa, batte Battista. E c'è la battuta valida. C'è il triplo che sparecchia le basi da parte di Nathaniel Battista.
triplo che sparecchia le basi da parte di Nathaniel Battista, che porta a casa scusate, 2 punti. Stavo per dire 3. No, scusatemi, 2 punti. Triplo a destra di Nathaniel Battista, che porta a casa i punti di Dituri e di Barbona. E quindi Nettuno si fa di nuovo sotto grazie a questo triplone. D'altra parte Nathaniel Battista lo conosciamo, è un battitore sicuramente di grande esperienza, è uno dei degli stranieri dell'epoca recente della nostra Serie A, che ha prodotto sicuramente in attacco le giocate migliori, e si conoscono i suoi valori e si poteva ipotizzare una cosa di questo genere qua. Bene comunque ha fatto Civita a provare ad affrontarlo, peccato però perché con questa battuta Nettuno si fa sotto di nuovo 4-2, il nuovo parziale allo Steno Borghese. Quindi vantaggio che si dimezza, è proprio vero, come prima il fuoricampo di Newton è arrivato con 2 out, anche questo triplo di Newton è arrivato con 2 out, segno che è proprio vero che nel baseball le cose migliori si fanno con 2 out. Ora Civit comunque ricomincia la sua prova con 1 strike contro Manuel Zazza, che sembra non aver gradito più di tanto la chiamata a casa dell'arbitro capo. Quindi 0 ball e 1 strike. L'arbitro capo che credo sia andato a fare un po' di chiacchiere con lo staff tecnico di Nettuno, probabilmente un po' indispettito dalle chiamate un po' al limite della signora Cicconi. Però adesso è tutto, direi, pronto per ripartire. La signora si rimette la maschera protettiva, invita Zazza a rientrare nel box di battuta, chiama il play ball, quindi 0 ball e 1 strike. Battista in terza, Zazza batte il secondo lancio di Civit, e c'è l'out che decreta l'out F9, che decreta il termine di questo secondo inning offensivo per Nettuno, che però mette a segno una valida, ma quella valida è il triplo da 2 punti di Nathaniel Battista, che fissa il punteggio alla fine del secondo inning totale di gioco sul 4-2, vantaggio ospite, vantaggio per la nostra Fortitudo Unipol Bologna, che ora dovrà andare al terzo inning sempre contro Colasante, con i battitori numero 5, 6 e 7 del nostro lineup, che sono Alessandro Vaglio, Filippo Agretti e Gilberto Borghi. Approfittiamo del cambio di campo per andare intanto a dare alcuni risultati dagli altri campi, cominciando da Grosseto Sponda BBC, dove la partita è alla parte alta del quarto inning, c'è parità tra le due compagini 1-1 tra BBC Grosseto e Pharma Crocetta. Avevo letto 0. 8-0 invece per Reggio Emilia contro l'altra Grosseto, la Big Mat Grosseto. Siamo nella parte bassa del quarto attacco, del quarto inning per Reggio Emilia. Collecchio in vantaggio 2-0 su San Marino. Siamo nella parte bassa del quinto inning, quindi attacco San Marino, uomo in prima, 0 out. E poi niente, dopo c'è Nettuno contro Bologna, che come vi ho detto al momento vede in vantaggio la nostra formazione, i bianco-blu del baseball, per 4-2.
Fortitudo che tra l'altro oggi faccio la mia nota cromatica che a me piace tanto, si schiera con la divisa con pantaloni bianchi e maglia blu con inserti e maniche azzurre, mentre Nettuno gioca con la divisa completamente bianca. Va a Colasanti per il primo lancio a casa base su Vaglio, che incassa il primo ball. No, scusate, non è Colasanti, mi ero perso il cambio, è già stato decretato il cambio, è Federico Pecci al posto di Colasanti, che quindi lascia subito il monte di lancio. Dopo andiamo a darvi le sue cifre. Intanto arriva il secondo ball e anche il primo strike su Alessandro Vaglio. Quindi Nettuno decide subito di optare per un cambio sul monte di lancio. Ora batte Vaglio, la palla è fuori! Solo homer di Alessandro Vaglio, che battezza subito il nuovo pitcher nettunese, mettendo a segno il punto del 5-2. Alessandro Vaglio, fuori campo da lead off, che ci permette quindi di incrementare il punteggio e di portarci a 3 lunghezze di vantaggio. Fuori campo a sinistra per Alessandro Vaglio. E quindi 5-2 il nuovo parziale, con Filippo Agretti ora nel box di battuta che incassa il primo strike. Molto bene così, la nostra Unipol Fortitudo in attacco dopo, diciamo, un primo inning di rodaggio in cui comunque abbiamo lasciato 3 uomini sui sacchetti. Sta pian pianino mostrando i muscoli, grazie a 2 fuoricampo tra l'altro, quello di Newton nel secondo inning e questo di Vaglio in apertura di partita. E intanto nel mio riepilogo è arrivato anche il primo ball e ora i ball diventano 2 sul nostro battitore designato Filippo Agretti. Quindi va in vantaggio sul conto il nostro DH. Che ora aspetta il prossimo lancio di Pecci, che arriva in questo istante ed è alta la pallina di Pecci. Quindi 3 ball e 1 strike il conto. A casa Pecci, e c'è lo strike che riempie il conto. 3 ball e 2 strike, quindi lancio decisivo per le sorti del nostro battitore, ovviamente a meno di battute in foul. Lancio che arriva in questo istante, batte Agretti, ma la pallina sì, è in foul, non giocabile dalla difesa, quindi difende il piatto il nostro Pippo, che quindi può affrontare ancora una volta un altro lancio da parte del rilievo di Nettuno. Lancio che arriva in questo istante, questa volta arriva lo swing a vuoto, anzi diciamo più precisamente Agretti, certo non cambia molto ai fini del risultato finale, va strike out, sfiora la pallina, ma la pallina poi finisce nel guantone di Turi, quindi strike out, foul tip, cambia poco comunque ai fini della notazione. È il K sventolato numero 1, primo successo personale per Pecci, che ora va anche per il primo strike su Borghi, che lascia passare il primo lancio. E ora aspetta di affrontare il prossimo,
che arriva in questo istante. E tocca in foul Borghi per il secondo strike. Due strike e zero ball, quindi il conto aggiornato per il nostro Gilberto Borghi, con Pecci che accetta i segnali di Trituri, va a casa. Una battuta corta di Borghi, domando scusa, una battuta corta di Gilberto Borghi che viene difesa dall'interbase di Nettuno, che prova l'assistenza verso la prima, ma Borghi evidentemente riesce ad arrivare, secondo il giudizio dell'arbitro di prima, prima della pallina diretta, appunto, in prima base. Quindi singolo interno per Gilberto Borghi, una pallina piuttosto insidiosa, quella battuta dal nostro Gil, che quindi si accomoda in prima, lasciando il posto a Ernesto Liberatore, che incassa il primo ball. Adesso andremo a darvi esattamente la notazione. Ah no, ecco, perfetto, c'è stato un errore, ecco, scusatemi. La FIBS ha classificato la battuta di Borghi, o quantomeno la giocata difensiva, come un errore dell'interbase, un errore di presa dell'interbase. E intanto, quindi, salvo in prima su errore Borghi. Con Pecci che nel frattempo, nel corso del mio riepilogo, ha già concesso due ball. In questo momento arriva lo strike chiamato dall'arbitro capo su Ernesto Liberatore, che lascia passare il terzo lancio di Pecci. Ora tutto è pronto, due ball e uno strike. Tentativo di pick off con Borghi, che aveva preso un discreto spazio tra se stesso e la prima base, però è riuscito comunque a rientrare in tempo per evitare di essere eliminato in prima da questo tentativo di pick off, che comunque non è riuscito. Ora Pecci va a casa, pallina esterna con Dituri che deve praticamente tuffarsi alla propria destra per evitare che la pallina si perdesse dietro al piatto di casa base. Tre ball e uno strike. 16 lanci già per Federico Pecci, che ora va a casa per il 17esimo, che arriva in questo momento, e c'è la base per ball con Gilberto Borghi che era partito per la seconda, ma chiaramente con la base per ball la classificazione a questo punto non è ovviamente rubata, in seconda ci sarebbe arrivato ugualmente. Base per ball numero 1 concessa a Ernesto Liberatore, che questa sera non ha ancora turni validi, perché i suoi arrivi in base sono stati tutti gentile concessione di due basi per ball, una di appunto Pecci e una precedentemente di Colasante. Quindi Borghi in seconda, spinto dalla base per ball concessa a Ernesto Liberatore in prima, c'è un out e ora nel box di battuta Lorenzo Doboletta, al quale, perché no, un bunt, no, non viene eseguito, ma comunque la pallina finisce fuori dall'area di strike interna. Un ball e zero strike il conto. Adesso vedremo quale
come si deciderà di affrontare i lanci di Pecci, si lascia passare il secondo lancio, che vale però lo strike, quindi chiaro ed evidente segnale che l'intenzione è quella di provare a far battere valido Lorenzo Doboletta per permettere a Gil e a Ernesto di spostarsi sulle basi. Intanto arriva la battuta in foul del nostro capitano, che vale quindi il secondo strike. Un ball e due strike il conto. 5-2 è il nuovo parziale qui allo Steno Borghese, con Pecci che prova a trovare l'area di strike con questa curva che però rimane alta, e quindi 2-2 il conto. Lorenzo questa volta non si è fatto ingannare dalla traiettoria, era chiaramente una pallina non destinata a entrare nell'area di strike. Ora arriva il prossimo lancio, che vale invece lo strikeout. Vale invece lo strikeout sul filo esterno, quindi secondo successo personale per Pecci, K Looking numero 2 per il rilievo nettunese, che quindi migliora un pochino la situazione per la propria squadra. Mettendo a segno il secondo out, però ora ricomincia il giro con Federico Celli nel box di battuta, che va subito sul primo lancio di Pecci a casa base, ma la pallina finisce in foul ball e quindi vale il primo strike.

tutto è pronto, Pecci trova l'accordo con il proprio compagno di batteria. Questa volta il lancio esce alto, quindi un ball e uno strike il conto.

0: Ora arriva il prossimo lancio, batte Celli, una pallina probabilmente anche questa un po' alta rispetto all'area di strike. Intanto siamo già quasi a un'ora e un quarto di gioco e siamo solo nella parte alta del terzo inning. Amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Una partita che si è decisamente allungata. Ora buon occhio da parte di Celli su questa pallina che è sì alta ma non così alta rispetto all'area di strike. Due ball e due strike, quindi il conto sul nostro Federico che ora rientra nel box di battuta. Ricordiamo la situazione, siamo in vantaggio 5-2 allo Steno Borghese con Borghi in seconda, Ernesto Liberatore in prima. Ci sono due eliminati, intanto arriva la battuta in foul da parte di Celli che mantiene invariato il conto, due ball, due strike, due eliminati. Velocemente la successione del punteggio dopo un inning in cui entrambe le compagini non hanno messo a segno punti, sono arrivati 4 punti grazie al solo homer di Newton. Intanto Celli batte in campo interno, si fa sotto per aggredire questo pop l'interbase Lopez che la fa sua per l'out F6 che chiude questo terzo inning d'attacco per la nostra Unipol. Dicevo velocissimamente la successione dei punti per chi si fosse messo in ascolto solo adesso: al grande slam di Shervin Newton nel corso del secondo inning ha risposto Nathaniel Battista con un triplo da 2 punti per il momentaneo 4-2 e poi all'inizio del terzo inning il solo homer di Alessandro Vaglio ha permesso alla nostra Fortitude di attestarsi sull'attuale punteggio di 5-2. Velocemente la linea alla regia, a tra poco per il racconto del terzo inning difensivo.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
3: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cini.
2: Ristorante Pizzeria Caruso.
3: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
2: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Aloma, Paola e Annunziata, questi sono i primi tre uomini di questo terzo attacco Nettuno che la nostra Unipol Fortitudo dovrà andare ad affrontare nella parte bassa del terzo inning nel tentativo di mantenere invariato il parziale di 5-2. Ricordiamo, amiche e amici che ci seguite sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 e anche sul canale 93 del digitale terrestre, che siamo in diretta per voi e con voi a commentare questa partita, la gara finale della regular season della Serie A Gold 2026 di fronte la Fortitudo Unipol Bologna contro la squadra di casa del Nettuno Baseball. In palio, al netto di tutti i conteggi che dovranno poi essere fatti alla fine di questa partita, c'è anche il secondo posto per il girone A di questa serie A Gold. E siamo, come dicevo, nella parte bassa del terzo inning dove durante il mio riepilogo Aloma si è portato sul conto di 3 ball e 1 strike con Civit che ora va a casa per il quarto lancio e arriva la base per ball. Nettuno mette quindi il lead off in base con la terza base per ball concessa da parte del nostro lanciatore partente Mark Civit. Che ora deve andare ad affrontare, come detto, José Paula, autore del autore della seconda delle tre valide messe a segno da Nettuno, che incassa in questo momento il primo strike. 0 ball, 1 strike, 0 eliminati e Aloma in prima. Va Civit a casa per il secondo lancio, battuto in foul da parte di Paula per il secondo strike.

ora a casa Civit e arriva un'altra battuta in foul ball da parte di Paola, che quindi mantiene il conto invariato, 0 ball e 2 strike. Va a casa Civit, c'è la battuta di Paola che viene però presa al volo da parte di Federico Celli per l'out F9, che vale la prima eliminazione di questo terzo inning difensivo. Ovviamente sulla giocata Aloma rimane sul cuscino di prima, quindi un out, la situazione migliora per la nostra Unipol, che ora prosegue la propria difesa contro Annunziata, che incassa il primo strike sul primo lancio di Civit a casa base. Ancora a casa Civit, c'è il secondo strike. C'è il secondo strike da parte di Civit e ora arriva un ball, non riusciamo a capire se sia stato colpito o meno Annunziata. Dovrebbe essere, sì, stato colpito.

Esatto, è stato proprio così. Quindi sul conto di 2 strike e 0 ball, il colpito di Civit sposta in seconda Aloma. E ora Civit su Lopez per il primo strike chiamato dall'arbitro capo. Facciamo un po' di ordine. Un out, ma situazione di prima e seconda occupate. E Civit che ora va a casa per il primo ball. Un ball e uno strike. Aloma in seconda, annunziata in prima. 5 a 2 il punteggio, 4 valide a 3 per la Fortitudo, un errore messo a segno dalla difesa nettunese, con Civit che ora concede anche il secondo ball e non sembra essere particolarmente contento della mancata chiamata dell'arbitro capo, che sembra più prediligere i fili interni rispetto a quelli esterni. L'abbiamo visto anche in alcune chiamate degli inning precedenti. Ora battuta sul terza base Laise, che riesce a far sua la pallina e in scelta difesa assiste a Vaglio per l'eliminazione 5-4 ai danni di Andres Annunziata. Quindi Javier Lopez raggiunge il sacchetto di prima salvo per O5 e Aloma raggiunge il sacchetto di terza sulla giocata difensiva. Quindi due out, corridore agli angoli e Federico Giordani che aspetta di affrontare il primo lancio di Civit. Ci va subito Giordani aggressivo, ma dovrebbe essere dovrebbe essere

0: dovrebbe essere, temo, proprio un fuoricampo al centro, però c'è un po' attenzione, aspettiamo a dare il aspettiamo a dar conferma. Aspettiamo un attimo a dar conferma, perché c'è un conciliabolo tra gli esterni. C'è un conciliabolo tra gli esterni e gli arbitri. E gli arbitri delicati e zannoni per valutare bene la situazione. Perché la pallina è finita all'esterno centro. Non si capisce se sia, se abbia oltrepassato la recinzione o semplicemente se si sia incastonata, se si sia incastonata in nei cuscini di protezione. Adesso cercheremo di capire quali sono i segnali degli arbitri, ma sembra adesso andiamo a controllare che dovrebbe essere semplicemente, non si capisce, adesso sto cercando di capire anche guardando, ecco, è arrivata la notazione della FIBS, che evidentemente è riuscita a interpretare correttamente i segnali. Che la FIPS al momento dà doppio al centro di Giordani, però l'arbitro capo sembrava aver fatto gesti, i gesti tipici del fuoricampo, non si capisce. Allora, intanto che cerchiamo di capire esattamente cosa sta succedendo in campo, intanto comunque la cosa certa è che due punti sono entrati. La cosa certa è che due punti sono entrati per Nettuno, ovvero i punti di Aloma e il punto di Lopez. Quello che c'è da capire è se è confermato quello che al momento è scritto nel sito della FIPS, cioè doppio di Giordani, oppure se invece fa fede il gesto dell'arbitro, che è quello del fuoricampo. Adesso
1: è rimbalzato nel warning track ed è uscito.
0: Ah, ok, perfetto. Ringrazio dalla regia Simone Barbuti che mi ha dato il conforto che cercavo. La pallina è rimbalzata nel warning track e poi uscita dal campo, quindi è doppio per regola. Ringrazio davvero Simone Barbuti che mi ha dato la possibilità di sbrogliare l'arcano, nonostante i gesti, diciamo, un po' equivoci dell'arbitro capo Cicconi. Quindi, morale della favola, sul doppio per regola di Federico Giordani entrano quindi i punti numero 3 e 4 segnati da Aloma e Lopez. Con Dituri che ora sventola vuoto il primo lancio di Filippo Crepaldi, che subentra sul monte di lancio al posto di Mark Civit, chiamato a chiudere questa ripresa. Ora basso nella polvere il lancio di Crepaldi per il primo ball. Uno il conto su Dituri, una partita che è diventata un po' complicata da seguire. Ancora basso il lancio di Crepaldi, quindi e intanto viene anche corretto il punteggio, perché qui la FIPS chiaramente mi diceva 5-4 dicendo che i punti entrati erano 2 e invece così non è. Lopez è sul sacchetto di terza. Quindi non è vero che è 5-4, 5-3. Veramente difficilissimo. Ma adesso cercheremo di tenere meglio le redini del gioco, anche dal punto di vista di questa cronaca, che nel frattempo prosegue con i lanci di Crepaldi, che in questo momento riempie il conto su Giovanni Di Turi. 3 bolle, 2 strike, con Crepaldi che chiede anche il cambio della pallina per ottenerne una nuova, che arriva in questo momento. 3 bolle, 2 strike.

imprevisti e tempi morti necessari per poter sbrogliare queste situazioni di gioco che sono capitate allo Steno Borghese, una partita che comunque deve essere, cioè, ben lungi dall'essere sottovalutata da parte dei nostri ragazzi, ragazzi che ringrazio Fabione Straziari e Gianluca Rambaldi, con cui mi sono confrontato oggi per poco fa per cercare di sbrogliare anche il discorso spareggi. La nostra Unipol ufficialmente, per arrivare seconda, deve vincere, oppure può anche permettersi il lusso di perdere, ma con massimo 4 punti di distacco. Se perde con 5 o più punti di distacco, a quel punto arriva Nettuno seconda nel girone A, mentre invece Bologna arriverebbe terza. Al momento chiaramente il risultato ci vede in vantaggio, ci vede vincere questa partita, quindi il problema di dover eventualmente sbrogliare spareggi o cose del genere non si porrebbe. È chiaro che siamo però a un terzo di gioco, un'ora e mezza di gioco, la partita si preannuncia ancora lunga da giocare, ma ci sarà quindi ancora tanto da vivere in questa partita, che ora sta per riprendere con l'inizio del quarto inning, che inizia in questo momento con il lancio di Pecci a casa base contro la Ise, che incassa il primo ball. E ora arriva anche il primo strike. Un ball e uno strike su Laise, il nostro lead-off di questo inning, che ora affronta il prossimo lancio di Pecci, mostra il bunt, lo ritira, ma il lancio entra nell'area di strike. Basso invece il quarto lancio di Pecci a casa base. Per il secondo ball, due ball e due strike, con Pecci che è già arrivata a quota 30 lanci questa sera. Ora a casa rompe la mazza la Ise, ma la pallina diventa preda dell'interbase Lopez, che la fa sua, e per la via 63 Lopez annunziata elimina la Ise. Quindi primo out di questo quarto attacco, che ora prosegue con Shervy e Newton, 2 su 2 questa sera, con 4 punti battuti a casa. È suo, lo ripeto, per chi si fosse messo in ascolto solo in questo momento, il fuoricampo, il Grand Slam Homer da 4 punti, che ha sbloccato il punteggio allo Steno Borghese per l'iniziale vantaggio di 4-0, e ora durante il mio riepilogo, dopo il primo ball è arrivato anche il primo strike lasciato passare da Newton. Ora chiede tempo in attesa che Pecci riprenda la propria posizione sul monte di lancio. Va a casa Pecci, a vuoto Newton per il secondo strike, un ball e due strike il conto.

A casa Pecci a vuoto, a vuoto Newton per il terzo strike, quindi terzo successo personale per Pecci, che mette a sedere una vittima illustre, Shervin Newton. E quindi secondo out di questo

0: quarto attacco, di questo quarto attacco Fortitudo, che ora prosegue con Samuele Gamberini, che incassa il primo ball da Pecci su questa pallina bassa ed esterna. Un ball e zero strike per il nostro Samuele, con Pecci che ora va a casa ed è strike. Bella palla questa di Pecci, che ha trovato perfettamente l'area di strike, con Gamberini che non l'ha aggredita, l'ha lasciata passare, ha preferito aspettare un lancio migliore. Ora Pecci ha riprovato più o meno lo stesso lancio precedente, ma questa volta la pallina gli è uscita alta ed interna, e quindi vale il secondo ball, due ball e uno strike sul nostro prima base, con Pecci che ora va a casa, secondo strike, con Gamberini che lascia passare ancora una volta la pallina senza provare alcun contatto. Ora a casa Pecci, questa volta gira Gamberini, ma la pallina finisce in foul ball. Gamberini che viaggia 0 su 1 più un arrivo in base per ball nel corso del primo inning di gioco. Va Pecci, vediamo richiesta di check swing, non accordata, quindi 3 ball e 2 strike. Samuele aveva accennato effettivamente lo swing, ma non l'ha completato, e ha fatto bene. Quindi lancio decisivo per le sorti di nostro Samuele, che arriva in questo momento, e Samuele batte in foul ball, quindi rimane vivo nel box di battuta, quindi può affrontare un altro lancio di Pecci. Lancio che arriva in questo istante, previo accordo tra Dituri e Pecci. Eccolo il lancio in foul ball ancora, quindi conto che rimane invariato, e Samuele può ancora permettersi la possibilità di affrontare un altro lancio di Pecci. Lancio che arriva in questo istante, e c'è la battuta di Gamberini all'esterno sinistro, che si fa sotto e fa l'out F7. Giordani quindi elimina Gamberini per il terzo e conclusivo out di questo quarto inning offensivo, dove per la prima volta la nostra Unipol non mette a segno valide, non mette a segno punti, e quindi il punteggio al termine della parte alta del quarto inning recita 5-3, sempre vantaggio, ma per soli 2 punti. Rendo la linea alla regia, a tra poco per la nostra quarta difesa.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: sta per riprendere la partita. Crepaldi ha appena effettuato e finito e terminato i propri lanci di riscaldamento. Allo Steno Borghese sempre vantaggio ospite per 5-3, vantaggio che se si concretizzasse fino alla fine di questa partita varrebbe il secondo posto in Serie A Gold Girone A per i playoff che andranno a iniziare la prossima settimana, il 31 luglio, venerdì sera prossimo. Vi daremo poi gli accoppiamenti più tardi a fine gara. Ora concentriamoci sul commentare questa seconda gara del weekend contro Nettuno, che ha visto anche dei momenti di diciamo un po' di confusione in campo, non ultimo anche il doppio di Giordani, che sembrava per un momento potesse essere più un fuoricampo che un doppio, invece la pallina era rimbalzata appunto nel warning track per poi uscire dal campo, quindi doppio per regola. E sulle mie parole intanto Lorenzo Barbona è già sotto del conto per 2-0 grazie a due lanci di Crepaldi, uno battuto in foul e l'altro chiamato dall'arbitro capo. Quindi 0 balls, 2 strikes sul lead-off dell'inning, il nono uomo del line-up di Nettuno, che ora affronta il terzo lancio di Crepaldi. Batte Barbona e la pallina cade davanti a Dobbo per il singolo al centro che permette a Nettuno di mettere il lead-off in base. Quindi valida 8, valida al centro per Nettuno, e Barbona finisce, o meglio raggiunge il sacchetto di prima, e ora nel box di battuta colui che ha permesso a Nettuno nel corso del secondo inning di dimezzare lo svantaggio dal 4-0 al 4-2 grazie al triplo a destra battuto su Mark Civit nel corso del secondo inning, ovvero Nathaniel Batista, che incassa in questo momento il primo ball su primo lancio di Filippo Crepaldi a casa base, un lancio basso ed esterno, quello di Pippo. Ora prova il filo interno Pippo, ma non lo trova, e quindi Battista incassa anche il secondo ball, 2 balls, 0 strikes. Sempre uomo in prima, 0 eliminati, 5-3 il punteggio. Nettuno è passato in vantaggio sul conto delle valide, 5-4. Ora a vuoto Battista per coprire la rubata di Barbona, c'è l'assistenza però errata da parte di Ernesto Liberatore, e Barbona non solo raggiunge il sacchetto di seconda ma arriva anche in terza. Ora però vediamo, perché ci sono delle proteste da parte di Ernesto Liberatore, ha provato ad asserire che Battista potesse aver eventualmente toccato la pallina con la mazza, ma così non è, e quindi con l'errore di tiro di Ernesto Liberatore Barbona raggiunge addirittura il sacchetto di terza. Ora va Crepaldi a vuoto Battista per il secondo strike. Due il conto, ma c'è Barbona in terza e 0 out. Quindi possibilità eventualmente in caso di volata profonda di una volata di sacrificio. Ora arriva invece il terzo ball, 3 balls, 2 strikes, quindi conto pieno. conto pieno per Battista con Crepaldi, che ora dovrà cercare di trovare il lancio giusto per cercare di ingannare Battista o fargli fare una battuta sporca che permetta alla difesa di giocarlo. A vuoto! A vuoto Battista! A vuoto Battista! A vuoto Battista per il secondo successo personale da parte di Filippo Crepaldi, che mette a segno il primo out di questa quarta difesa Unipol, che per ora deve andare ad affrontare Manuel Zazza. Per lui 0 su 2 con uno strikeout subito nel corso di questa partita. Una partita che, come detto già diverse volte, mette in gioco il secondo posto nella Serie A Gold. Il primo chiaramente è già ampiamente appannaggio di Parma. Intanto arriva il primo ball su Zazza da parte di Crepaldi. Un ball e zero strike, ma c'è sempre, ricordiamocelo, Barbona in terza. Ora va Crepaldi, tocca Zazza, ma la pallina è in foul ball, quindi c'è il primo strike. Ricordo Barbona salvo in seconda sul tentativo di rubata, che poi si è tramutato in un errore di tiro da parte di Ernesto Liberatore, che ha concesso a Barbona l'arrivo in terza. Ora bassa la terza pallina di Crepaldi su Zazza, che vale il secondo ball. Due ball e uno strike è il conto ora. Con un out c'è ancora la possibilità di volata di sacrificio in caso di battuta particolarmente profonda. Ora va Crepaldi, batte Zazza, batte Zazza, batte Zazza, e c'è la volata di sacrificio, c'è proprio la volata di sacrificio, out F7 Zazza, scusate SF7 Zazza, che porta a casa il punto del 5-4. Aggiorniamo il nostro score, quindi Barbona raggiunge salvo, nonostante il tentativo di assistenza da parte di Borghi a casa base, raggiunge salvo il piatto di casa base e segna il punto del 5-4. Quindi vantaggio che si assottiglia per la formazione bolognese, solo una lunghezza ora separa le due compagini. Strike intanto a casa base su Aloma da parte di Crepaldi, quindi 0 ball e 1 strike è il conto. Ora altro strike da parte di Crepaldi, una gran bella palla questa di Pippo, con Aloma che non sembra essere molto convinto, si era praticamente scansato per quasi come a ignorare questa pallina, ma ha fatto malissimo. 0 ball e 2 strike. Ora a casa Pippo, e attenzione, vediamo se viene confermato lo swing. No. Non viene confermato lo swing, a quanto pare. A me sembrava che Aloma, certo, l'aveva accennato, ma secondo me forse anche poco più che accennato, diciamo, non l'ha completato, ma evidentemente secondo l'arbitro di prima non ha spezzato i polsi, come si dice, e quindi un ball e due strike. Con Crepaldi che ora va a casa, batte in foul ora Aloma per il lancio che vale solo un lancio in più nel braccio di Pippo. Il conto ovviamente rimane invariato, un ball e due strike è il conto. due out, ma parziale che si è assottigliato, 5-4 ora il punteggio. Ora batte Zazza, ma è ancora in foul ball, sempre non giocabile dalla difesa. Quindi conto che ancora una volta rimane invariato, un ball e due strike, c'è solo un lancio in più nel braccio di Pippo che è arrivato a quota 22.

Va a casa Pippo. In questo momento esterna la pallina, che vale il secondo ball. Due ball e due strike. Ora è il conto. Su Aloma. Ora va Pippo basso nella polvere con la pallina che poi viene fermata dalla pettorina di Ernesto Liberatore. Ball che vale quindi il conto pieno, tre ball e due strike.

lancio quindi decisivo per le sorti di Aloma nel box di battuta con Filippo Crepaldi, che ha trovato l'accordo con il Liberatore e va a casa in questo istante. Batte Aloma ed è in foul ball. Quindi nulla di fatto, per fortuna. Per Nettuno, che quindi però può ancora proseguire il proprio turno d'attacco, sempre con Aloma nel box di battuta. Ora tutto è pronto, va Crepaldi per il lancio a casa base, c'è la base su ball con Aloma che stizzito butta via la mazza. Quasi come dire domando scusa, avrei preferito provare a girarla, quasi come voler chiedere troppo rispetto a quanto ho ottenuto in questo turno. Però tant'è, si deve accontentarsi, per così dire, di raggiungere, grazie alla base per ball numero 1 concessa da Filippo Crepaldi, la prima base, lasciando il posto nel box di battuta a José Paula, che ora affronta il primo lancio di Crepaldi, che è ball su questa pallina alta e interna. Paula ora serva i suggerimenti che gli arrivano dal suggeritore di terza, mentre Crepaldi va a casa, batte Paula, ma la pallina è in foul ball per il primo strike, con Aloma che rimane quindi sul sacchetto di prima. Due out, 1-1 il conto, un uomo in prima, 5-4 il punteggio per la nostra Unipol Fortitudo Bologna, chiamata a difendere un solo punto di distacco dalla formazione di casa, che ora prosegue il suo attacco con il secondo ball su Paula, che ora rientra nel box di battuta pronto ad affrontare Crepaldi per la quarta volta. Un Crepaldi che adesso sta cercando di trovare l'accordo con Ernesto per il prossimo lancio, accordo che non arriva, perché arriva invece la richiesta di tempo da parte di Paula per interrompere un po' il ritmo del gioco. Ora play ball che viene concesso, segnali da parte di Liberatore per il prossimo lancio, che ancora non arriva.

con la partita che si avvia verso le due ore di gioco. Ora batte Paola, batte Paola, batte Paola, batte Paola, batte Paola, c'è, e c'è il fuoricampo da due punti da parte di José Paula. Fuoricampo a sinistra da parte di José Paula, che porta a casa il punto di Aloma e ovviamente portando a casa anche se stesso ribalta, ribalta il punteggio, e Nettuno ora conduce per 6-5. Fuoricampo da due punti da parte di Paula. Questa proprio non ci voleva, il vantaggio che la nostra Fortitudo era riuscita a concretizzare tra il secondo e il terzo inning con questo fuoricampo e coi punti subiti in precedenza si è totalmente azzerato. Anzi, come dicevo, addirittura Nettuno è riuscito a passare in vantaggio. Nuovo parziale quindi allo Steno Borghese 6-5 grazie al fuoricampo da due punti di José Paula, che ha ribaltato il punteggio. Nettuno completa la rimonta. Ora va Crepaldi per il secondo lancio sul conto di 0 ball e 1 strike. Con un po' di affanno la Ise riesce a intercettare la pallina e la fa sua per l'out 5-3, che chiude questa quarta difesa, dove purtroppo la nostra Fortitudo subisce i tre punti che consentono a Nettuno di portarsi, ribadisco, il nuovo parziale in vantaggio per 6-5. Quindi la Unipol ora deve gioco forza in questo quinto attacco cercare di rifarsi sotto, di riprendere un po' le fila del discorso in attacco, un attacco che finora ha prodotto 4 valide, il fuoricampo, tra cui appunto il fuoricampo da 4 punti, il Grand Slam Homer di Newton e il solo Homer di Alessandro Vaglio, contro le 6 messe a segno da parte di Nettuno. Una Fortitudo che però nel primo inning era riuscita già in un'occasione ad arrivare in situazione di basi piene e un eliminato, ma non è riuscita a concretizzare alcunché in quella situazione. Peccato, perché poteva essere, come dire, un altro si potevano creare dei presupposti per poter eventualmente già dare il via a una partita più tranquilla, partita che, come dicevo, è vissuta di altalene di emozioni. Al fuoricampo di Newton da 4 punti al secondo inning ha risposto il triplo di Batista, sempre al secondo inning, che ha dimezzato lo svantaggio per Nettuno. Poi al terzo inning il solo Homer di Vaglio ha reincrementato il nostro vantaggio per 3 punti, portandoci sul 5-2. Ma poi tra il terzo e il quarto inning Nettuno ha messo a segno 4 punti che hanno permesso alla formazione di Cas di passare in vantaggio. Ora nel box di battuta c'è Alessandro Vaglio contro però un nuovo pitcher. Non è più Federico Pecci sul monte di lancio, ma è Homer Benelli, che ha cominciato la sua prova con uno strike chiamato dall'arbitro capo e un ball. Ora terzo lancio di Benelli, rompe la mazza Vaglio, la pallina finisce preda del terza base Zazza, che la fa sua per l'out 5-3, che vale il primo eliminato di questo quinto attacco Fortitudo, che ora prosegue con il nostro DH Filippo Agretti. Vado ad aggiornare intanto il nostro score andando a segnare il nome di
Omar Benelli sul Monte di Lancio come secondo rilievo di serata per la formazione di Nettuno, che inizia la sua prova contro Agretti con un ball basso. E ora va a casa per il secondo lancio, c'è lo strike. C'è lo strike da parte di Benelli, che quindi pareggia il conto. Ora accordo con Di Turi per il terzo lancio, che arriva in questo istante, e Agretti accenna lo swing, ma la pallina trova comunque il contatto con la mazza, finendo poi in foul, quindi un po' di sfortuna anche per il nostro DH, che quindi va sotto nel conto, un ball e due strike. Ora è il conto a casa base. Ora va Benelli a casa, la pallina rimane alta questa volta, quindi 2-2 è il conto. Con Agretti che ora si appresta ad affrontare il quinto lancio a casa base da parte di Benelli, che arriva in questo istante, batte Agretti una pallina che sembrava essere facile preda di Javier Lopez, ma una improvvisa impennata praticamente coglie di sorpresa l'interbase nettunese, che quindi viene scavalcato dal rimbalzo, dal rimbalzo, passatemi il termine, truffaldino derivato dalla battuta di Agretti, che quindi arriva salvo in prima. Andiamo a vedere se verrà classificata come battuta valida o come errore da parte dell'interbase. Andiamo subito a vedere, errore dell'interbase. In effetti sì, non era una pallina difficilissima, posso capire il rimbalzo un po' infido da parte della generato dalla battuta di Agretti, però sì, poteva essere una pallina abbastanza difendibile da parte dell'interbase, che però poi si è fatto sfuggire la pallina. E quindi salvo in prima Agretti su errore dell'interbase, quindi secondo errore della formazione nettunese, e Gilberto Borghi nel box di battuta, che affronta adesso il terzo lancio di Benelli. I primi due sono stati ball e anche il terzo è ball su una pallina alta ed interna, su cui Borghi deve cercare di evitare il contatto per non essere colpito. Quindi massimo vantaggio di ball per il nostro Gilberto, che ora aspetta il prossimo lancio di Benelli, che arriva in questo momento. Arriva la base per ball, base per ball concessa da Benelli, la prima della sua partita, e soprattutto la base che concede a Borghi di arrivare sì in prima, ma anche ad Agretti di arrivare sul sacchetto di seconda, con Ernesto Liberatore nel box di battuta. Che come detto non ha ancora turni validi questa sera, è 0-0, in quanto sono arrivati solo due arrivi in base per ball per il nostro catcher. C'è anche però un punto segnato per lui questa sera, grazie al solo homer di Newton nel secondo al Grand Slam homer di Shervin Newton nel corso del secondo inning. Il solo homer l'ha fatto Alessandro Vaglio. 0 ball e 1 strike su Ernesto Liberatore, che ora incassa anche il secondo strike su questa bella curva da parte di Benelli, che ha spezzato perfettamente l'area di strike.
Ora deve tenere alta la concentrazione il nostro catcher e aspettare la pallina giusta da aggredire. Ora va Benelli, tocca liberatore, è una pallina che però è in foul ball. Ovviamente liberatore ha provato a correre verso la prima, ma la pallina poi ha oltrepassato la linea di foul per poi non rientrare più in campo valido, e quindi il conto rimane invariato. C'è solo un lancio in più nel braccio di Benelli. Che ora dà un'occhiata in seconda verso Agretti e poi va a casa, ancora in foul il nostro Ernesto. Ancora una volta il conto rimane invariato.

0: accordo trovato con Dituri per il prossimo lancio di Benelli. Come sempre un'occhiata in seconda, poi di nuovo a casa, ancora in foul ball Ernesto Liberatore. Ancora in foul ball Ernesto Liberatore, che sta tenendosi vivo nel box di battuta, forzando Benelli a lanciare di più. Sono già 5 i lanci su Ernesto Liberatore, che chiede ora tempo per cercare di sistemarsi il proprio equipaggiamento. E nel frattempo c'è anche un rifornimento di palline per l'arbitro capo, e quindi si può proseguire riforniti di palline con l'equipaggiamento sistemato. Play ball e Benelli che accoglie i segnali di Dituri per il prossimo lancio, che arriva in questo momento. C'è lo swing a vuoto da parte di Ernesto Liberatore, che purtroppo si fa pescare strikeout su questo lancio. Che trova comunque l'area di strike, seppur un po' bassino. Ha fatto bene a provarci Ernesto per non lasciar decidere l'arbitro, però diventa la prima vittima al piatto di Benelli. E ora tocca Dobbo, ma c'è purtroppo l'out. Era una bella linea quella toccata da Dobbo sul seconda base. Peccato che Barbona fosse proprio in traiettoria, intercettando la pallina battuta da Doboletta, che quindi diventa out L4 per un punteggio che al termine della parte alta del quinto inning ci vede ancora in svantaggio per 6-5. Rendo la linea alla regia, a tra poco per la nostra quinta difesa.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
2: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Torniamo in diretta con la nostra Unipol Fortitudo Bologna, che deve quindi difendere il minimo svantaggio. Chiediamo scusa a chi ci segue sul canale 93, non è un problema che dipende da noi. Noi ci attacchiamo brutalmente al... Esatto, il buon Simone Barbuti sta facendo delle battute... No, dicevo, per fornirvi le immagini ci allacciamo allo streaming della FIPS. In questo momento la telecamera degli esterni ci è stato segnalato non funziona, c'è solo la telecamera del lanciatore e quindi ci scusiamo se per questo disagio, ma ripeto, non dipende da noi. Intanto la partita è ricominciata con Javier Lopez, che ha già incassato un ball e uno strike, e ora va a vuoto sul terzo lancio di Crepaldi a casa base per il secondo strike. Un ball e due strike. Javier Lopez è il lead off di questo quinto inning difensivo e batte in foul il lancio di Crepaldi. Quindi un ball e due strike. Crepaldi è già arrivata a quota 35 lanci. ricordo, subentrato a Mark Civit dopo soli 2.2 inning. Mark Civit, autore di una prova da 4 inning, 3 punti subiti, di cui 3 punti guadagnati. Intanto arriva lo strikeout di Filippo Crepaldi ai danni di Javier Lopez. È la terza vittima al piatto di Filippo Crepaldi. E ora Federico Giordani nel box di battuta, autore del doppio che aveva momentaneamente ridotto lo svantaggio di Nettuno nel corso del terzo inning, che ora batte in foul il primo lancio di Crepaldi. Dicevo della prova di Mark Civit, uscito dopo 2.2 riprese di gioco, dove ha concesso solo, durante le quali ha concesso solo 4 battute valide, di cui 3 punti, di cui 3 guadagnati, 3 basi per ball, un solo strikeout. Un Mark Civit che non stava lanciando proprio benissimo, obiettivamente parlando, stava denotando qualche problema di controllo già da un po' di tempo, e quindi Betto ha deciso e ha optato per il cambio immediato con Filippo Crepaldi, subentrato appunto nel corso della terza ripresa di gioco, con un out ancora da fare. Un Crepaldi che ora su Giordani viaggia con un ball e uno strike, scusate, due ball e uno strike. Nel cambio campo andremo a dare anche per par condicio le cifre del partente di Nettuno e del loro primo rilievo. Ora Crepaldi, grazie anche a Giordani che va a vuoto sul suo quarto lancio, riesce a mettere a segno il secondo strike. Quindi 2-2 il conto su Giordani, con Crepaldi che va a casa e la pallina è bassa e quindi si riempie il conto. 3 ball, 2 strike e lancio decisivo per decidere le sorti di Giordani, a meno ovviamente di battute in foul ball. Lancio che arriva in questo istante, e ovviamente cosa arriva? La battuta in foul da parte di Federico Giordani, che quindi mantiene vivo il suo turno di battuta, rientrando quindi nel box di battuta, non prima però di aver permesso a Crepaldi di ottenere una nuova pallina per il prossimo lancio. Liberatore e Crepaldi trovano l'accordo per il lancio che arriva in questo istante. Batte Giordani e batte Giordani e E c'è il singolo interno da parte di Federico Giordani, che quindi mette a segno la valida numero 7 per Nettuno. Singolo sul seconda base per chi tiene lo score. E quindi dopo il primo out ai danni di Javier Lopez, Giordani raggiunge il sacchetto di prima. E ora Filippo Crepaldi su Dituri per il primo strike, lasciato passare dal ricevitore nettunese. 0 ball e 1 strike è il conto. Tentativo di pick off da parte di Crepaldi per cercare di cogliere fuori base Giordani, ma il pick off non sortisce alcun effetto, seppur comunque fosse un pick-off abbastanza convinto da parte del nostro rilievo. Ora va a casa Crepaldi, la pallina questa volta è alta e interna, quindi 1-1 il conto su Dituri, che viaggia a 0 su 1 più un arrivo in base per bolo e un punto segnato per lui. Ora a casa ancora ball, ancora ball, quindi due ball e uno strike il conto, segnalato anche dall'arbitro capo. Ora va Crepaldi a vuoto su questo lancio comunque basso, quasi nella polvere da parte di Crepaldi, ma Dituri si è fatto ingolosire. Grazie, grazie davvero Giovanni, perché questo poteva essere veramente un lancio molto più pericoloso di quello che poteva sembrare. Ha fatto anche buona guardia Ernesto a fermare la pallina. 2-2 quindi il conto, e ora Crepaldi al limite del colpito, una pallina alta all'altezza della testa di Dituri, che si deve scansare per evitare di essere colpito. 3 bolle, 2 strike, e ora il conto, quindi conto pieno per Dituri, che ora rientra nel box di battuta pronto ad affrontare il prossimo lancio di Filippo Crepaldi, che arriva in questo istante ed è a vuoto. Un lancio forse un po' altino quello di Filippo, ma Dituri prova comunque lo swing e non lo trova, quindi swing a vuoto di Dituri, quarto successo personale per il nostro Filippo, che ora deve provare a chiudere contro Lorenzo Barbona. Deve provare a chiudere contro Lorenzo Barbona per evitare di far avanzare sulle basi Federico Giordani, che ricordo occupare il cuscino di prima. Va Crepaldi, Barbona in foul ball per il primo strike. Zero ball e uno strike. Con Barbona che ora chiede tempo per cercare di trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il prossimo lancio di Filippo Crepaldi, che è arrivato intanto a quota 48 lanci. Ora tutto è pronto per la ripresa del gioco, con Crepaldi che va verso la prima per tentare il pick off, ma non sortisce alcun effetto. Quindi sempre conto che è 0-1 su Barbona, 2 eliminati e 6-5 il punteggio per Nettuno, che è passato in vantaggio nel corso del precedente attacco. Ora ancora in foul ball Barbona per il secondo strike, quindi massimo vantaggio a casa base per il nostro Pippo, che ora può provare di amministrare. Vedremo in che modo proverà ad affrontare Barbona con i prossimi lanci. Lancio che arriva in questo momento è in foul ball con Barbona che ha cercato il contatto sul lancio di Crepaldi, l'ha anche trovato, la pallina però è rimasta nei pressi di Ernesto Liberatore. Comunque foul ball, quindi non potevano esserci ulteriori avanzamenti sulle basi. Quindi Barbona rimane sul sacchetto di prima, pronto ad affrontare un ulteriore lancio da parte di Filippo Crepaldi, che ora accetta i segnali del proprio compagno di batteria e va a casa in questo momento. Pallina bassa che Ernesto si ritrova poi praticamente sotto al sedere, sì, possiamo tranquillamente dire. E per fortuna, perché fosse sfuggita sarebbero potuti concretizzare guai peggiori. Ricordiamo sempre Giordani in prima, che in una situazione del genere avrebbe potuto eventualmente beneficiare di un avanzamento in seconda. Ora va a casa, tocca Barbona e c'è l'out in scelta difesa da parte di Vaglio ai danni di Giordani. Out Giordani 4-6, quindi scelta difesa per Barbona, ma poco importa perché questo quinto inning difensivo per la nostra Unipol si termina con solo una ulteriore valida subita, la numero 7 da parte della formazione di Nettuno, che rimane sempre in vantaggio per 6-5 in quel dello Steno Borghese, sempre con Omar Benelli sul monte di lancio pronto ad affrontare i nostri battitori numero 1, 2 e 3. Quindi ricominciamo il giro in questo sesto inning, quindi Federico Celli, Alessandro Laise e Shervin Newton, che andranno, come dicevo, ad affrontare i lanci di Omar Benelli. Andiamo al volo a vedere che cosa sta succedendo invece negli altri campi, cominciando da Grosseto Sponda BBC, dove siamo nella parte bassa del nono inning con un out e Crocetta, quindi vantaggio ospite, che è in vantaggio per 2-1 sulla BBC Grosseto. A Reggio Emilia invece siamo 8-0 per Reggio contro la Big Mat Grosseto. A San Marino invece San Marino è in vantaggio per 6-3 sulla Camec Collecchio. Siamo nella parte alta del nono inning. Invece Reggio Emilia vado a vedere, il sito della FIPS non era aggiornato correttamente, la partita è già finita al settimo inning, dove Reggio ha battuto la Big Mat Grosseto per 12-0. Ricomincia la partita con Celli che incassa il primo ball sul primo lancio di Benelli. E ora, dopo aver anche girato in foul il secondo lancio di Benelli, arriva la battuta di Celli, che è un singolo all'esterno sinistro. Quindi la Unipol ricomincia finalmente a macinare valide con quella che è la quinta valida per la nostra formazione, e soprattutto mette il lead off dell'inning in base

Ora c'è un non si capisce bene, ma comunque sembra che sia semplicemente un po' di tempo speso per cercare di trovare l'intesa per le prossime giocate difensive tra Benelli e i propri compagni di squadra. Benelli ora non va a casa per il lancio su Laise, prova invece un pick off di alleggerimento verso Celli, ma proprio poco convinto, giusto per tenerlo controllato. Ora invece a casa ci va Benelli, ma c'è il ball con Laise che aveva anche mostrato il bunt senza però effettuarlo, quindi ball, il primo lancio di Benelli a casa base. Vediamo se verrà chiesto di nuovo a Laise di effettuare il bunt. Così è, bunt che viene effettuato perfettamente da parte di Laise. Celli arriva salvo in seconda.

mentre invece la ISE ovviamente viene eliminato 5-4, SH5-4 per chi tiene lo score. Però la ISE ha comunque fatto il suo, riuscendo a spingere in seconda Federico Celli, quindi giocata giusta da parte di Laise con Newton, che nel frattempo durante il mio riepilogo è arrivato salvo in prima per gentile concessione della batteria nettunese, che ha appunto concesso la base intenzionale, quindi base intenzionale a Newton. La complessivamente numero 2 come base per ball concessa da Benelli. Nel box di battuta Samuele Gamberini, che nel frattempo ha già incassato un ball e poi girato in foul il secondo lancio di Benelli. Richiesta di check swing sul terzo lancio di Benelli a casa base, con Gamberini che comunque ha interrotto in tempo il proprio swing, quindi due ball e uno strike. Uomo in prima e uomo in seconda, Celli in seconda grazie al bunt di sacrificio di Laise, e Newton in prima mandato in base intenzionale per obbligare ovviamente la terza e cercare di facilitare il gioco alla difesa di Nettuno. Ora va Benelli a casa, batte Gamberini, vediamo se è una pallina giocabile. È una pallina giocabile dalla difesa. Ci sono situazioni abbastanza caotiche.

0: si è, come posso dire, ha provato a far marcia indietro, aveva provato ad avanzare verso la terza, aveva fatto marcia indietro verso la seconda, è arrivata un'assistenza errata da parte della difesa di Nettuno che ha consentito a questo punto a Federico Celli di arrivare salvo in terza e addirittura Newton salvo sul sacchetto di seconda. Stiamo aspettando le notazioni ufficiali da parte della FIPS. Ecco, abbiamo la ricostruzione. FF3 Gamberini e Celli in terza e Newton in seconda. La giocata ancora la FIPS non ce la aggiorna, quindi andiamo in cronaca diretta su il turno di Alessandro Vaglio che con un ball e zero strike rompe la mazza. Rompe la mazza, nasce una battuta sul seconda base che la fa sua e fa l'out 4-3 che chiude questa sesta ripresa offensiva di gioco dove la nostra Unipol Fortitudo non mette a segno punti e rimane quindi sotto nel punteggio per 6-5. Rendo la linea alla regia, a tra poco per il racconto della nostra sesta difesa.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Ricomincia la partita, parte alta del sesto inning con Nathaniel Battista, Manuel Zaza e Jorge Aloma sempre ad affrontare i lanci di Filippo Crepaldi sul monte di lancio per la nostra Unipol Fortitudo, chiamato ancora a, anche in questo sesto inning a guidare dall'alto, per così dire, del monte di lancio la difesa Fortitudo. Ora Nathaniel Battista tenta il bunt su questo lancio alto di Filippo Crepaldi, nasce una pallina che si impenna per poi cadere in zona di foul ball per il primo strike. Ora va a casa Crepaldi, questa volta la pallina è bassa e Battista la lascia passare per incassare tranquillamente il primo ball, un ball e uno strike il conto. Ora alto il lancio di Crepaldi con la pallina che poi finisce dietro al piatto di casa base, quindi c'è il secondo ball.

Questo come swing c'è però, attenzione. E invece sembra che non l'abbiano concesso. Quindi dovrebbe essere 3 ball e 1 strike il conto. Con Crepaldi che ora va a casa e c'è lo strike numero 2. E quindi si riempie il conto. Intanto arriva finalmente la notizia.

stazione che aspettavamo, errore di tiro del prima base che aveva concesso a Celli. Intanto rimando a dopo la notazione, perché c'è la battuta di Battista che viene intercettata da dai nostri interni, ma

Ma c'è l'arrivo salvo in seconda addirittura di Batista. Adesso andremo a capire in virtù di quale giocata. La sua battuta era nella zona della interbase di Newton. Era nella zona di Newton, sembrava essere stata regolarmente difesa verso la prima. Intanto comunque c'è la visita da parte di Fabio Betto, che decreta il cambio sul monte di lancio. Bassani sale sul monte ereditando il ruolo di lanciatore. Ecco, infatti supponevo, battuta in campo interno su Laise, per essere più precisi. L'assistenza però di Laise è stata scontrollata verso la prima e grazie a questo errore Batista è arrivato sul sacchetto di prima, sul sacchetto di seconda, chiedo scusa, sto cominciando veramente a perdere colpi, questa partita sta diventando difficilissima da commentare senza dei supporti validi, ecco, diciamo così. Comunque fatto sta che con Batista in seconda, Crepaldi quindi scende dal monte di lancio, al suo posto ci va Alex Bassani, che sarà quindi presumibilmente chiamato a dover portare avanti la partita fino alla fine. Andiamo ad aggiornare intanto il nostro score. Crepaldi, che non l'avevo ancora neanche segnato a dire il vero, eccolo qua, lascia il posto ad Alex Bassani. Ecco qua, score aggiornato, quindi possiamo tornare in cronaca diretta con Zaza nel box di battuta, che incassa il primo ball. Sul primo lancio a casa base di Bassani, con Batista in seconda su errore di tiro di Laise. Zaza che viaggia a 0 su 2 con una volata di sacrificio e un punto battuto a casa. Basso ancora il lancio di Bassani per il secondo ball.

Ora a casa. Ball, intanto io mi sono perso uno strike. Probabilmente il primo lancio era stato girato da parte di Zaza, però mi pareva che non avessero fatto il controllo col check swing e l'arbitro mi pareva non avevo visto la chiamata, quindi vogliate perdonarmi. Due ball e uno strike. Ora Bassani va a casa e questa volta chiaramente battuta in foul da parte di Zaza per il secondo strike. Due ball e due strike il conto. Intanto vi faccio notare che il sito della FIPS segna ancora Crepaldi sul monte di lancio, ma quello che vedete è chiaramente Alex Bassani. Eccolo, infatti adesso viene segnalato Alex Bassani. Che intanto subisce un altro foul ball da parte di Zaza. Il conto dovrebbe essere due ball e due strike. Un'occhiata in seconda, poi va a casa Alex. Non era una brutta palla questa di Alex, però all'arbitro capo non è piaciuta. Tre ball e due strike. Tre ball e due strike. Lancio decisivo che arriva in questo istante, c'è la battuta in foul ball lungo la linea di prima, che quindi decreta il nulla di fatto, almeno per quanto riguarda il conto a casa base. Rimane sempre tre ball e due strike, c'è sempre Nathaniel Battista in seconda e Zaza nel box di battuta. 0 out e la situazione si vede ancora in svantaggio per 6-5, ma se anche dovesse finire così la Unipol Fortitudo finirebbe comunque seconda nel girone A. Ora va a casa Bassani, ancora in foul ball per il conto che ancora una volta rimane invariato. Siamo alle 2 ore e 3 quarti di gioco in questo momento, una partita che è diventata abbastanza estenuante. Ora ancora Zaza in foul ball, sta obbligando Bassani a un super lavoro, sono già 9 i lanci su Zaza. Sono già 9 i lanci su Zaza e in questo momento sta per arrivare il decimo. È ancora una volta in fallo, ma vediamo se è giocabile dalla difesa. Vediamo se è giocabile dalla difesa. Sembrerebbe di no. Sembrerebbe proprio di no. Quindi serve ancora un ulteriore lancio per servirebbe un ulteriore lancio per decidere le sorti di Zaza. Duro a morire, ovviamente in senso sportivo, ci mancherebbe altro, per carità di Dio. Ora va a casa Bassani, altra battuta in foul, no, altra battuta, scusate, di Zaza, presa al volo questa volta. Quindi Zaza a questo posso dire alla fine ha avuto la peggio in questo turno, che però è costato a Alex Bassani 10 lanci. Out F4 per chi tiene lo score da casa, che vale il primo out di questa
sesta ripresa difensiva di gioco, che ora prosegue sempre con Nettuno in attacco, che va ad affrontare i lanci di Alex Bassani con Jorge Aloma nel box di battuta, che chiede immediatamente tempo senza neanche permettere ad Alex di effettuare alcun lancio. Un out, Battista in seconda, e la Unipol deve in questo momento difendere il minimo svantaggio di un punto. Ricordiamo, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, che Nettuno è ora in vantaggio per 6-5 qui al Steno Borghese. Ora va Bassani a casa, pallina bassa che però rimane per fortuna nei pressi di Ernesto Liberatore, impedendo quindi a Battista ulteriori avanzamenti sui sacchetti. Quindi tutto è pronto per la ripresa del gioco, un ball e zero strike. Va Bassani, strike con qualche patema, nel senso che poi Ernesto non era riuscito a trattenere la pallina e Battista aveva iniziato una sorta, diciamo, di danza tra sul nei pressi del cuscino di seconda, come per provare a voler avanzare sulla terza. Ora in foul Aloma per il secondo strike, un ball e due strike è il conto.

un ball e due strike. Alex Bassani in posizione di caricamento, che è prodromico al lancio che arriva in questo momento. Prova la curva Alex, ma non trova l'area di strike. Nasce invece una pallina che rimane bassa davanti a Ernesto Liberatore, che la ferma col proprio corpo per evitare eventuali avanzamenti sulle basi da parte di Battista. 2-2 il conto invece su Jorge Aloma, battitore designato. Ora va a casa, ora la pallina però sfugge a Ernesto Liberatore, e questo permette a Nathaniel Battista di arrivare in terza su lancio pazzo, una pallina che era bassa da parte di Alex Bassani, con Ernesto che era anche riuscito in qualche modo a fermarla, ma la pallina poi come posso dire, ha perso il controllo Ernesto della pallina e ha riuscito Battista a raggiungere il sacchetto di terza, quindi 3-2 il conto, ma Battista che è sempre più vicino ad arrivare a punto con un eliminato. Aloma potrebbe anche permettersi la possibilità di effettuare una volata di sacrificio, lancio decisivo per le sorti di Aloma, con Bassani che chiaramente adesso dà un'occhiata in terza, va a casa e c'è il ball con una pallina bassa, giudicata almeno bassa da parte dell'arbitro capo, che quindi vale la prima base su ball concessa dal nostro rilievo numero 2. E quindi Nettuno si porta con i corridori agli angoli e un eliminato ad andare ad affrontare i lanci di Alex Bassani, a meno ovviamente di cambiamenti di line-up con Jorge Paula. Ma sale sul monte il nostro pitching coach per andare a fare due chiacchiere con il nostro rilievo, che non sta lanciando benissimo, sinceramente parlando. Ha già un numero abbastanza importante di lanci nel suo braccio, 15, che non sono, come dicevo, pochi per aver affrontato solo due battitori. Vedremo se la difesa sarà nelle condizioni, sarà in grado di supportare il nostro rilievo. Quindi andiamo a riprendere, dopo aver ripreso un po' fiato, le redini della partita, le redini del nostro commento. Siamo in una situazione di un out, Paula nel box di battuta e corridore agli angoli, un José Paula al quale dobbiamo prestare particolarmente attenzione, essendo colui che ha battuto il fuoricampo nel corso del quarto inning, quel fuoricampo da due punti, chiedo scusa, che ha permesso a Nettuno di portarsi sull'attuale parziale di 6-5 allo Stenno Borghese. Un Paola che quindi dovrà essere attenzionato molto bene dalla nostra difesa e soprattutto dal nostro Alex Bassani, che non riesce a trovare l'area di strike. Sono già due i ball su Paola, due lanci bassi, il primo particolarmente il basso, il secondo basso, ma il primo veramente aveva
rimbalzato sul piatto di casa base per poi finire nel guantone di Ernesto. Ancora un lancio sul filo basso, non trovato lo strike da parte di Alex Bassani. Questo poteva anche forse starci, a onor del vero, però evidentemente all'arbitro Cicconi non piacciono i lanci bassi. Ora però qui lo strike non puoi non chiamarlo. 3 ball e 1 strike è il conto. Siamo a 5 minuti dalle 3 ore di gioco e siamo alla parte bassa del sesto inning, una partita che sta diventando oggettivamente eterna. Va Alex in foul Paola per il secondo strike, quindi si riempie il conto. 3-2 il conto. Lancio decisivo che arriva in questo istante. Ancora in foul ball Paola, ancora foul ball da parte di Paola, con Alex Bassani che è già arrivato a quota 21 lanci, 6 solo su Paola. Richiesta di tempo da parte del battitore nettunese, che deve trovare la concentrazione per affrontare il prossimo lancio di Alex Bassani, un po' in difficoltà questa sera sul monte di lancio il nostro Alex, che ora va a casa. Ancora in foul ball Paola, difende il piatto. I battitori nettunesi stanno ottenendo l'effetto di far lanciare tanto il nostro Alex. Sono già 7 i lanci su Paola. In questo momento arriva l'ottavo. Pallina sulla Ise che va su Vaglio e c'è la scelta difesa. C'è la scelta difesa da parte di Laise, che elimina Aloma in seconda, quindi out 5-4. 5-4, viene eliminato Aloma. Alessandro Vaglio poi cerca di chiudere il doppio gioco ai danni di José Paola, ma nasce purtroppo un'assistenza alta, troppo alta da gestire, o quantomeno non abbastanza tesa, che costringe Samuel Gamberini a intercettare la pallina in jump, quando però ormai Paola è riuscito ad arrivare sul sacchetto di prima, quindi O5 Paola. Chiaramente il doppio gioco avrebbe impedito a quel punto di rendere valido il punto numero 7 segnato da Nathaniel Battista. Nel frattempo, sulle mie parole, Andres Annunziata batte su Laise, che va per l'out in seconda 5-4, e quindi si chiude questa sesta ripresa di gioco, dove la nostra Unipol, come dicevo, subisce il punto numero 7 segnato da Battista. Peccato davvero per il doppio gioco che Vaglio non è riuscito a chiudere, perché avrebbe evitato sicuramente questa ulteriore segnatura, avrebbe invalidato il punto di Battista. Ora invece siamo costretti a dover inseguire 2 lunghezze di svantaggio su Nettuno che nuovamente cambia il proprio lanciatore. Non è più Benelli sul monte di lancio, ma è un altro pitcher. Adesso vi daremo al più presto il nuovo nome. È Bruno Giacalone che entra quindi in partita come
Terzo rilievo di serata per la formazione nettunese. Quindi andiamo ad aggiornare il nostro score. Giacalone entra al posto di Benelli. Poi andiamo a vedere anche se ci sono ulteriori sostituzioni, ma direi al momento di no. Però anche su questo vi darò conforto al più presto. Per il momento andiamo a segnare solo l'ingresso di Bruno Giacalone in partita sul Monte di Lancio al posto di Omar Benelli. Un Bruno Giacalone che deve andare ad affrontare come lead off dell'inning il nostro Filippo Agretti. E Giacalone parte con un ball su questa pallina giudicata bassa dall'arbitro capo. E Giacalone va per il secondo lancio, ball interno, con Agretti che si deve scansare per evitare di essere colpito dal lancio di Giacalone, che va ora a casa per il terzo lancio, e questa volta c'è lo strike. Quindi due ball e uno strike il conto sul nostro Filippo Agretti. Ora Giacalone tocca Agretti, ma la pallina è in foul ball e quindi Agretti si carica del secondo strike. Due ball e due strike è il conto ora. Ora va a casa Giacalone, batte Agretti, è una rimbalzante sull'interbase che la fa sua. E per la via 63 fa l'out numero 1 di questo settimo attacco, che non parte bene per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. Agretti eliminato per la via 63, e nel box di battuta ora entra Gilberto Borghi. Entra Gilberto Borghi pronto ad affrontare Giacalone, sperando ovviamente, per quello che riguarda i nostri colori, che sia un turno proficuo. Ora Borghi batte subito il primo lancio di Giacalone, ma nasce una battuta in un foul giocabile dalla difesa, che quindi elimina Borghi. È stato troppo precipitoso sul primo lancio, Borghi subito ad andare subito aggressivo, ma viene invece eliminato. E ora nel box di battuta non c'è più Ernesto Liberatore, ma c'è un nuovo innesto. Adesso andremo a darvi subito la notazione di chi si tratta. Dovrebbe essere, credo, Lambertini, ma vi darò conto al più presto. Intanto su di lui ci sono già un ball e due strike, se non vado errato, esatto, un ball e due strike è il conto sul numero 39 di Casacca, che ora incassa anche il secondo ball.

Ora va a casa, terzo ball concesso da Giacalone. Quindi lancio decisivo per le sorti del nostro battitore, che ora ottiene la base su ball e quindi va in prima. E quindi il nostro attacco, pur con due out, può proseguire nel box di battuta. Dovrebbe essere il nostro Lorenzo Doboletta nel box di battuta, che incassa il primo ball. E ora arriva anche il secondo ball.

questa è Celli però. Allora ho perso per strada un po' di cose. Ho perso per strada un po' di... Allora, scusatemi. Allora, Agretti Out 6-3. Questa è Celli, scusate, Dobbo è andato in base su Ball. E... adesso vedremo di dare un po' di ordine, chiedo scusa. Intanto stiamo concentrati, intanto Celli batte su... Celli batte su Giacalone, ma la pallina finisce in foul ball, quindi scusate, è Dobbo in prima e Celli adesso nel box di battuta. Allora qui devo essermi, qui neanche il sito della FIPS mi dà conforto, almeno per mettermi in pari. Siamo ancora fermi all'out di Agretti 6-3. Siamo ancora fermi all'out di Agretti 6-3 sul sito della FIPS. Comunque adesso stiamo in cronaca diretta, vediamo di non perderci per strada ulteriormente. Va Giacalone, buon occhio da parte di Celli che lascia passare questo lancio. 3 ball e 2 strike, quindi conto pieno sul nostro Federico Celli.

0: E lancio decisivo con Celli che batte sul seconda base, c'è l'out 4-3, con Celli che poi butta per terra il caschetto stizzito da questa battuta non particolarmente efficace, quindi si chiude il settimo attacco della nostra Unipol che non mette a segno punti, e quindi vantaggio che svantaggio che rimane sempre inchiodato di 2 punti per 7-5, vantaggio Nettuno. Linea alla regia.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
3: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
2: Ristorante Pizzeria Caruso.
3: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
2: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Torniamo in diretta qui al, da Nettuno per il commento del nostro settimo turno difensivo. Io, ragazzi, vi chiedo scusa per le imprecisioni del precedente inning, ma sta diventando veramente difficilissimo riuscire a a tenere le fila di questa partita che sta diventando eterna. Sono già 3 ore e 10 di gioco e non c'è tra l'altro supporto da parte del play by play della FIPS per poter eventualmente mettersi in pari anche con le giocate che devo descrivervi. Intanto sul primo lancio a casa base di Bassani arriva l'out all'esterno centro ai danni di Javier Lopez e quindi primo rapido out per la nostra difesa che ora deve andare ad affrontare Federico Giordani, che prova a mostrare il bunt, lo ritira, ma il lancio di Bassani trova l'area di strike e quindi vale il primo strike sul conto di Giordani. Ora va Bassani, questa volta riprova più o meno lo stesso tipo di lancio, ma la pallina è bassa. Un ball e uno strike il conto.

Ora ancora Bassani per un altro lancio che è basso, quindi altro ball, due ball e uno strike. Quindi passa in vantaggio Giordani sul conto a casa base. Due ball, uno strike, c'è un eliminato, l'out F8 di Javier Lopez, con Alex Bassani che ora va a casa per il quarto lancio e nasce un lancio alto su cui però Giordani prova e trova anche il contatto, ma la pallina finisce in foul ball, quindi per il secondo strike.

ora a casa Bassani ed è una pallina che viene fatta, diviene preda di Lorenzo Doboletta, che si fa sotto per l'out F8 che vale la seconda eliminazione. Quindi bene così, bene così. Due tutto sommato abbastanza rapidi out che compensano un po' anche il numero di lanci precedentemente lanciati dal nostro Alex Bassani, scusatemi il gioco di parole. Quindi due out F8, Lopez e Giordani, ora Dituri che nel box di battuta già incassa il primo strike grazie anche al fatto di aver provato lo swing a vuoto. Ora ancora Bassani e la Dituri lascia passare la pallina per il secondo strike.

Ora lancio che Dituri non riesce a leggere in maniera corretta, prova lo swing, ma non trova il contatto. K sventolato numero 1 da parte di Alex Bassani, che quindi chiude indenne la settima ripresa difensiva per la nostra Unipol Fortitudo. Si chiude il settimo inning completo di gioco, dove la nostra Unipol Fortitudo è sempre in svantaggio per 7-5. Ha ancora due attacchi per provare di recuperare, tenendo sempre comunque presente che a Bologna basta non perdere per più di 4 punti per arrivare secondi nel girone A della Serie A Gold 2026. Ora intanto vi dico anche che il sito della FIPS sta cominciando a dare segni di vita. Chissà se non riusciamo un po' a mettere in pari il racconto di questa strampalata partita. Intanto andiamo a vedere i risultati dagli altri campi. Sono tutti finali. Crocetta batte Grosseto a Grosseto, sponda BBC per 2-1. Reggio, abbiamo già detto, al settimo inning vince 12-0 contro la Big Mat Grosseto. E agli extra inning San Marino, alle pendici del Monte del Titano, ha ragione della Camec Collecchio per 7-6, ma lo ricordo, arrivata a vincere al primo extra inning. Qui siamo invece a 3 ore e 16 minuti di gioco. La partita è si sta avviando verso le sue fasi finali. Siamo nella parte alta dell'ottavo inning. E ora nel box di battuta c'è Alessandro Laise, che incassa il primo strike da parte di Bruno Giacalone. Che ora va a casa per il prossimo lancio. Laise batte una pallina, praticamente una volata all'esterno destro. Si fa sotto appunto Paola, che concretizza l'out F9.

che vale quindi il primo out di questo nostro ottavo attacco, che ora prosegue con Shervin Newton. Che però non inizia ancora la sua prova nel box di battuta, perché viene concesso un cambio di pallina a Giacalone, che ora si appresta finalmente al primo lancio, che arriva in questo istante, alto ed esterno, vale il primo ball su Newton. E ora arriva anche il secondo ball su Newton, quindi due ball consecutivi di Giacalone sul nostro interbase. Ora in foul, no scusatemi, mi sono fatto prendere dal... dalla fregola di voler dire qualcosa. Non è in foul, la pallina è in campo in interno, è in campo buono, scusate, in campo valido, si è impennata all'esterno, ci è andato Nathaniel Batista, che in corsa in tuffo ha provato l'eliminazione. Se ho capito bene, c'è anche riuscito. Ci sono solo dei dubbi dovuti al fatto che lo staff tecnico della Fortitudo è salito per protestare. Probabilmente perché, secondo le proprie valutazioni, la pallina invece era caduta. Adesso c'è un conciliabolo comunque tra gli arbitri per cercare di capire la dinamica di questa giocata. Io chiedo ancora scusa, ma veramente sta diventando una partita eterna da commentare. Oltretutto questi tempi morti non fanno altro che rallentare il ritmo di questa, di questa partita. Ora attendiamo, dal nostro punto di vista fiduciosi, la decisione degli arbitri, che abbiamo, vediamo se viene confermato l'out oppure se invece la pallina cade. No, Newton deve staccarsi dal cuscino di prima e andare di nuovo ad accomodarsi nel proprio dugout, quindi out F8 da parte di della formazione di Nettuno. Nathaniel Batista quindi in tuffo elimina il nostro Shervin Newton, e ora nel box di battuta Samuele Gamberini, che incassa il primo strike sul filo esterno. Gamberini non sembra convinto per niente della chiamata dell'arbitro capo. Ora basso con la pallina, che poi si perde nei pressi del box di battuta. Non ci sono comunque uomini sui sacchetti, quindi non ci sono ulteriori conseguenze se non il ball a casa base. Ora bassa la pallina di Giacalone, che vale quindi il secondo ball. Va Giacalone a casa, batte Gamberini in foul ball per il secondo strike. Due ball e due strike.

0: prende fiato Giacalone, lo prendo anch'io per cercare di commentare il prossimo lancio che non arriva, perché arriva invece la chiamata di foul da parte del nostro Samuele Gamberini. Ora Giacalone va a casa, batte Gamberini e la palla è fuori! Fuori campo, solo Homer di Samuele Gamberini all'esterno centro. E la nostra Unipol Fortitudo accorcia le distanze e si porta sul 7-6, sempre vantaggio Nettuno, ma solo un punto di distacco ora separa le due compagini. Fuori campo al centro per Samuele Gamberini. E nuovo parziale dallo Steno Borghese, 7-6, sempre vantaggio casalingo, ma la nostra Unipol Fortitudo ora deve recuperare solo un punticino per portare a casa per almeno pareggiare la partita. Ora Alessandro Vaglio però batte subito il primo lancio di Giacalone, nasce una pallina all'esterno destro che viene fatta preda F9 per l'out conclusivo di questo ottavo attacco, che però ci mette in dote un ulteriore punticino. 7-6 quindi il nuovo parziale. Io devo prendere assolutamente fiato, per cui linea alla regia.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta per il commento della parte bassa dell'ottavo inning. Siamo sempre in diretta collegati da Nettuno per commentare questa partita che si sta avviando alle sue fasi finali. Come dicevo, siamo alla parte bassa dell'ottavo inning, sempre Alex Bassani sul monte di lancio contro Lorenzo Barbona. Lead off dell'inning, a seguire sarà poi la volta di Nathaniel Battista e Manuel Zazza, che ricominceranno per la quarta volta, anzi scusate, per la quinta volta in questa partita il line up di Nettuno. Intanto uno strike su Barbona, il ball arriva in questo istante, un ball e uno strike, il conto sul seconda base di Nettuno, che ora aspetta il prossimo lancio di Alex Bassani, che arriva in questo momento. Tocca Barbona, ma è una debole rimbalzante su Alex che l'assorbe e assiste in prima verso Gamberini per l'out 1-3. Quindi prima eliminazione in questo ottavo inning difensivo per la nostra Unipol Fortitudo Bologna, che come detto grazie al solo homer di Samuele Gamberini è riuscita ad accorciare le distanze, a portare il parziale sul 7-6. Per chi vede lo streaming sul canale 93 ci sono dei problemi di aggiornamento del punteggio non dipendenti dalla nostra volontà, anche il sito della FIPS è indietro di diversi aggiornamenti. Adesso vedremo di fare in modo di metterci in pari con tutto al più presto, però intanto stiamo in cronaca diretta con uno strike su Nathaniel Battista, Ora va Alex per il secondo lancio e Batista va per il contatto, non trovandolo, ma la pallina finisce in foul ball.

Ora va Alex Bassani e c'è lo strike out. Swing a vuoto da parte di Nathaniel Battista. K sventolato numero 2 per il nostro rilievo, che riesce a stendere Nathaniel Battista e a collezionare la seconda eliminazione di questo di questo ottavo inning difensivo, che ora prosegue con Alex Bassani che va a casa per il primo lancio, che è strike su Manuel Zazza. Ora ancora Zazza per che batte il secondo lancio di Bassani, ma è una pallina che va all'esterno centro, si fa sotto Lorenzo Doboletta che fa l'out F8, che chiude questa ottava di ripresa completa di gioco. 7-6 il parziale da Nettuno e un attacco ancora a nostra disposizione per cercare di provare a pareggiare, perché no, vincere anche questa partita e quantomeno impattare la serie e consolidare il secondo posto. Ricordiamo comunque che si tratterebbe di non perdere per più di 4 punti per mantenere comunque il secondo posto nella serie a gold. Al termine della partita vedremo di darvi anche gli accoppiamenti definitivi, in modo tale da potervi dire chi la nostra Fortitudo andrà ad affrontare a partire dal prossimo weekend in cui inizieranno i playoff della nostra Serie A Gold 2026. Ora andiamo però a raccontarvi il nostro ultimo attacco, che ci vedrà nel box di battuta affrontare il nuovo lanciatore di Nettuno, il numero 33 di casacca. A breve vi diremo di chi si tratta, con i nostri battitori numero 6, 7 e 8, vale a dire Filippo Agretti, Gilberto Borghi e Ernesto Liberatore, che non è stato sostituito come dicevo precedentemente. Io vi devo dare conto di un po' di notazioni successe negli inning precedenti. Mi ero perso nel sesto inning la base intenzionale di Alessandro Vaglio. L'out conclusivo in quell'inning è stato subito da Agretti per la via 43. Poi nel settimo inning Gilberto Borghi out 6-3, Ernesto Liberatore FF3. Poi appunto Lorenzo Doboletta base per ball e Federico Celli out 4-3. In questo modo dovremmo aver messo finalmente in pari tutto il racconto di questa partita. Ora Filippo Agretti nel box di battuta, che incassa il primo ball da parte del nuovo lanciatore di Nettuno, il numero 33 di casacca, che però al momento non siamo ancora riusciti a identificare. Chiedo eventualmente al buon Simone Barbuti un po' di aiuto per capire chi potrebbe essere. Intanto arriva un ball e uno strike. Sempre sul nostro Pippo Agretti, lead off di quest'inning. Agretti che ora rompe la mazza, la pallina rotola lemme nel guantone di Barbona, che la fa sua e fa l'out 4-3, che vale la prima eliminazione di questo nono attacco della nostra Unipol Fortitudo Bologna, che ora prosegue con Gilberto Borghi,
che incassa il primo ball su questo lancio sul filo esterno non chiamato dall'arbitro capo. Questa volta c'è lo strike invece, quindi 1-1 è il conto. Un ball, uno strike e uno eliminato. Gilberto Borghi nel box di battuta che affronta il prossimo lancio che è uno strike.

di Borghi nel box di battuta. Intanto finalmente riusciamo a darvi anche il nome del rilievo nettunese, che è Eliezer D'Amico, che è subentrata Bruno Giacalone, che ora sta per effettuare il lancio decisivo a casa base, che arriva in questo istante. Tocca a Borghi, ma è ancora una rimbalzante su Barbona che la fa sua per l'out 4-3, che vale quindi il secondo out di questo nono attacco di questa partita ormai eterna, che è a un solo out dalla conclusione, sempre che Ernesto Liberatore non riesca in qualche modo a prolungare la partita. Intanto basso il primo lancio di D'Amico su Liberatore. A vuoto Liberatore per il primo strike su questa pallina di D'Amico, che però era bassa ed esterna. Ora va D'Amico, ancora a vuoto Liberatore per il secondo strike, un ball e due strike.

Intanto, secondo quello che è le informazioni relative alla nostra Serie A Gold, la Fortitudo dovesse qualificarsi come seconda del girone A, andrebbe ad affrontare la terza classificata del girone B. Intanto arriva il secondo ball sul liberatore. La terza del girone B al momento sarebbe proprio la Big Mat Grosseto, in una serie di partite che andremo ad affrontare alla meglio delle, adesso vado a riprendere, alla meglio delle 5, con gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 che si giocherebbero al Gianni Falchi. Intanto arriva lo strikeout che chiude la partita, quindi K looking numero 1 chiude una partita eterna che ci vede si soccombere contro la formazione di casa del Nettuno Baseball, ci vede soccombere per 7-6, ma è una sconfitta che alla fine per la classifica, come dicevo, è tutto sommato indolore, perché comunque la nostra Unipol Fortitudo chiude al secondo posto del girone A. E come stavo appunto dicendo, prima di commentarvi in diretta Ernesto Liberatore, che purtroppo è andato strike out, deve andare ad affrontare la terza classificata del girone B, che è appunto la Big Mat Grosseto, in una serie che comincerà, adesso vado a riprendervi il calendario effettivo, il calendario definitivo, comincerà comunque venerdì prossimo 31 luglio al Gianni Falchi per gara 1, a seguire sabato 1 agosto la partita dell'italiano o comunque dei lanciatori di scuola italiana sempre al Gianni Falchi, poi gara 3 e l'eventuale gara 4 saranno mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, a questo punto a Grosseto. L'eventuale gara 5, qualora ci dovesse essere bisogno, si terrà invece lunedì 10 agosto. Orario d'inizio al momento da calendario, tutte alle ore 20, ma su questo vi daremo magari maggiori informazioni nel corso della programmazione di Nettuno Bologna 1 della prossima settimana. Per quanto riguarda quest'ultima partita, a me non rimane altro che farvi il resoconto finale. 7-6 vince Nettuno su Bologna.

Bologna comunque chiude al secondo posto, Nettuno chiude invece al terzo posto in classifica del girone A, e quindi i turni, i calendari sono definiti, l'appuntamento è per venerdì prossimo 31 luglio, diciamo per il momento ore 20, in diretta dal Gianni Falchi qui sulle frequenze di Nettuno Bologna 1. Per quanto riguarda questa eterna partita, finalmente è tutto. Due secondi solo per salutare Giovanni dal bar della Ponticella, nostro fedelissimo ascoltatore, al quale personalmente chiedo scusa per la qualità forse non eccessa di questa partita. Non è dipeso solo da me. Vogliate comunque perdonarmi se non abbiamo fatto questa volta un lavoro più preciso nel raccontarvi questa partita. Non c'è altro da dire, ci vediamo venerdì prossimo al Gianni Falchi, per chi può, per chi non può, qui sulle frequenze di Nettuno Bologna 1, linea alla programmazione notturna della radio. A presto.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1. Sport...

0: music just turns me on.
1: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo.

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

0: Questa è Bologna 1, ciao da DJ Ebreo.
1: Questa è Bologna 1, ciao da DJ Spranga.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno, Bologna 1.
3: Chicago History.

0: Questo è Bologna 1, ciao da DJ Ebreo.
1: Questa è Bologna 1, ciao da DJ Spranga.
2: Ciao, sono DJ Neo. Questa è Nettuno Bologna 1.
3: Chicago History.
4: Hey fellas, I'm talking to you.

0: su Nettuno Bologna 1, Chicago History, con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Torniamo tra pochissimo.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
4: Stop! Ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
8: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: The music just turns me on.
0: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo.